0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì in Campania caratterizzata da condizioni di stabilità ed ampi spazi soleggiati, da segnalare solo il passaggio di qualche annuvolamento di tanto in tanto. Il caldo si farà sentire e tenderà anzi ad aumentare, con valori massimi che raggiungeranno anche punte di 35 gradi all'ombra. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

35 gradi all'ombra, cioè se mi metto al sole a quando arriva? Ma 40 gradi, ieri verso le 14.30 in auto scendo, ma 33 gradi ragazzi, scendevo da 18 gradi in auto, lo so fa male ma io non sopporto proprio l'aria calda, l'afa, devo stare sempre al fresco, adoro di più stare al fresco, cioè nel senso al fresco poi significa anche altro, Poggioreale e dintorni assolutamente no, quello cercheremo di evitarlo per tutta la vita, siamo brave persone, siamo gente seria, però se dovessi scegliere l'inverno all'estate, molti mi attaccheranno, o comunque un'estate tiepida, sai, tramonto, quell'estate con quel calore delle ore 19 che ti fai quel bagno con acqua caldissima, ma non il sole cocente, no, quello proprio no. Buongiorno, è già giovedì, vi ho portato pian pianini alla fine della settimana, no? 342 00 0100 per i vostri messaggi vocali, potete naturalmente dirci tutto ciò che vi frulla per la testa. A noi ci frulla sta canzone sottofondo, ve la facciamo sentire stamattina. Che sta succedendo, Simone? Non lo so. Ok, Simone Zagaria in regia. Ovviamente noi mettiamo già un pezzo che vi possa dare l'energia giusta stamattina, oltre al caffè, oltre al cornetto che già avete assaggiato. E possiamo partire? O siamo già partiti col disco? Non lo so, partiamo. Ok, e allora, questo è il film.

0: E ancora buongiorno, le 7:05 minuti, tutto va bene, dai, ormai il weekend è dietro l'angolo. E a proposito, noi stamattina dedicheremo le due ore o quasi agli esami di maturità, come facciamo ogni anno. Stamattina comincia la prova scritta, in bocca al lupo a tutti gli studenti, quelli assonnati, perché adesso, beh, anni fa non si faceva, ma adesso sì, si va nei pressi dell'istituto scolastico, si fa la festa, si mangia, si balla e ovviamente si ascolta 30.000 volte notte prima degli esami. Vedi che poi si ritorna sempre indietro nel tempo? Noi famosi boomer, no? Abbiamo prestato sta canzone e continua ad essere la stessa da anni. Visto che siete moderni, voi giovani di oggi, no? Cambiate canzone, no? Sempre quella, perché le vere canzoni di una volta non muoiono mai. La vorrei proprio riascoltare. Vabbè, quando lanciamo l'argomento la risentiremo per l'ennesima volta. In bocca al lupo, mi raccomando, state tranquilli, state sereni, portate la cartucciera, esiste ancora? Non lo so, oppure ci sono dei metodi diversi. Quando io dovevo fare l'esame di Stato, beh, c'era la cartucciera, cioè una cintura con una sorta, al posto delle cartucce non mettevi proprio le tracce dei temi oppure tutto quello che tu pensavi potesse uscire all'esame, e spesso e volentieri riuscivi anche a copiare. Non lo fate, non lo fate. Se avete studiato, adesso andate e spaccate tutto, mi raccomando. 342 00 00 100 per il primo pensiero del mattino, ma anche per dirci dove siete e cosa farete in questo weekend. Questi siete voi. Vediamo un po', Simoncino Zagaria in regia, che succede con i nostri ascoltatori.
1: Magariello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Da Pompei, vi giocalizzo, sì. 268 direzione Casoria. Magari, ma tu ne fai questi balzi di temperatura?
0: Lo so.
1: Ne da,
0: hai ragione.
1: Guarda,
0: hai ragione.
1: Ne da prima di primi l'ura, hai cervicale.
0: Hai voglia. Ma già mi viene. Non hai idea, la prostatite. Poi altre situazioni che
2: Magari,
0: non ti dico.
2: Buongiorno. Sono da Barra, camionista.
0: Sì.
2: Direzione Termoli, mi giocalizzo. Magari, che volevo dici, so che esame che fai fortuna. Fai fortuna,
0: Sempre Orange Blue, sì.
2: Sabato del porto di Fulun, ma non potessi passare in lei.
0: No, allora ti natillo.
2: Un saluto a Chicco dal furgone, con piacere.
0: Chicco dal furgone, però portami Orange Blue. Guarda, ti prego, ne ho bisogno, voglio provare.
3: Stelle,
0: fermi tutti, si ferma l'Italia.
3: Massimo Zagheri che c'è in regia, mi ci acqualizzo, mi sto preparando per andare al lavoro. Qua oggi è una bellissima giornata.
0: La roccia.
3: Caldo,
0: sì.
3: Saluto la mia roccia,
0: eccola qui.
3: Saluto Raffaele da Mainz.
0: Ciao Raffaele,
3: buongiorno, ciao a you.
0: Ti vogliamo bene, Raffaele, da Napoli a Mainz. In un secondo, pronto.
4: Buongiorno, Antonio.
0: Ciao,
4: sono Patrizio d'Amore.
0: Eccolo qui.
4: A te. Buongiorno, soprattutto chi sta alla regia.
0: Perché soprattutto chi sta alla regia?
4: Soprattutto che gli amici in ascolto, ma soprattutto Anco. A te, Antonio. Gentile nei miei riguardi quando senti il nome.
0: Ti sei apparato.
4: O tra virgolette, il mio nome d'arte.
0: Certo.
4: Ti ringrazio perché sei una persona speciale.
0: Sì, grazie a te.
4: Di cuore.
0: Grazie a te.
4: Sai il momento che io sto attraversando nella mia vita e lo apprezzo e l'ho apprezzato tantissimo.
0: Sì, e ti
4: un
0: sto
4: bacio forte, forte,
0: sempre
4: forte.
0: Vicino nel mio piccolo, carissimo Patrizio. In bocca al lupo, veramente, di vero cuore da tutti noi.
5: Stamane fatto proprio da.
0: Ma non è vero, ragazzi.
5: Da me nei 7 stiamo ancora la musica.
0: Ma mica è colpa mia. È Simone Zagaria che ha messo la canzone. Hai capito? Io sto qui dalle 6:30. Poi, se non mi fanno parlare, che posso fare, raga? Posso mai interrompere una canzone oppure un disco o il meteo? Che devo fare? C'è un messaggio poi che dopo leggo.
6: Buongiorno. Geolocalizzo.
0: Ah, finalmente uno lo dice bene.
6: Mirandola.
0: Vai.
6: Sto già lavorando da un'oretta. E il mio collega mi ha appeso.
0: Ha fatto buono.
6: Quindi devo fare tutto io.
0: Fa troppo
6: buona
0: caldo.
6: Giornata.
0: Hai capito? Per questo.
6: Fortunatamente è giovedì.
0: Meno male. C'è un messaggio di Antonio, dice: magari l'acqua del mare che piace a te alle 19 è calda per tutta la pipì degli altri. E addirittura dalle 7 del mattino, che è una piscina. Io credo che la pipì nel mare si disperga in un secondo rispetto a quando la fai nella piscina, che è uno schifo totale, perché lì siamo tutti quanti insieme. Io non sono così contento quando sono in piscina, a volte per forza maggiore, ma adoro di più il mare, non c'è niente da fare. Buongiorno Manga, sabato inizio settimana di vacanza. Costanza con annesso complesso direzione Mandatoriccio, che conosco non bene, benissimo, sullo Ionio. Ci sono stato diversi anni fa, vabbè, la Calabria la conosco praticamente tutta. E poi ancora un altro amico che dice: cominciano le vacanze lunedì, parto per Diamante e anche lì gioco letteralmente in casa. Se ti serve un cicerone, se vuoi sapere dove andare a mangiare, spendere poco, zona un po' più sul mare oppure in montagna, mi scrivi in privato e ti do tutte le informazioni. Facciamo così, mettiamo un bel disco, poi torniamo con la seconda parte dei messaggi. Vorrei anche sentire qualcuno che stamattina ha l'esame di maturità, oppure la mamma, il papà, il nonno di questo ragazzo che sicuramente è già sveglio, non ha dormito stanotte e si accinge a fare la famosa prova di italiano. Poi ne parliamo tra qualche secondo in modo più dettagliato, con i ricordi di una volta

0: non vi sveglia nessuno, anche perché i pezzi che sceglie il nostro Petagnone sono dei pezzi straordinari. Abbiamo canzoni nuove, esclusive, pezzi che saranno tormentoni dell'estate 2026, anche pezzi di molti anni fa che vi faranno piangere, ve lo dico. Poi vediamo un po', messaggio di Antonio, dice: mio figlio è pronto per l'esame di maturità, non ha dormito tutta la notte e ormai quello che è fatto, se ha studiato bene, altrimenti si arrangia, speriamo che possa andare tutto bene. Ma bocciano anche all'esame di maturità, ragazzi? Questa è una domanda che vorrei farvi, perché a mente non ricordo nessun amico, compagno di classe, parente che è stato bocciato all'esame di maturità. So che dovevano inasprire un pochettino l'esame, renderlo un pochettino più difficile, per poi avere degli uomini più preparati scolasticamente parlando. A volte si chiude un occhio, dice vabbè, adesso diamo sto diploma, ce ne frega niente, vabbè, con un voto basso. Io dico che la scuola dovrebbe essere un po' più severa, non con le bacchette assolutamente, ma cercare veramente di capire se un ragazzo, se un alunno possa andare avanti oppure no. No, perché dice vabbè, non va niente, dammici sta materia. No, secondo me no, io dovrei essere un professore un po' più severo, no? Vabbè, vabbè, sentiamo ancora qualche messaggio al 342 00 00 100. Volevo salutare gli amici che ci guardano in TV, canale 76 del digitale terrestre. C'è un mio amico Antonio che dice: ma sei andato al mare ieri? Assolutamente no, questo è sole tipo fravagatore, cioè di lavoro, no? Quando mi esibisco spesso e volentieri c'è chi festeggia, che ha la brillante idea di dire vabbè dai, esibisciti alle ore 3 intorno ai 40 gradi senza nulla che ti possa proteggere, e questo è il risultato. Vabbè, va bene così. Poi la percentuale dello 0,02% per i bocciati, cioè praticamente niente. Grazie a Clemente che mi ha scritto sta cosa. Io vorrei più bocciati. Voglio più bocciati a Napoli. Voglio più bocciati in Italia. No, in Italia no, però adesso mi schiferanno tutti gli studenti. Però Simone, scusami, se noi diamo a tutti, no, il diploma, oppure chiudiamo sempre uno, vabbè, questo non va tanto bene, diamogli la materia e diamogli la materia, e poi ci troviamo persone inadeguate, secondo me. Beh, ho lanciato già la bomba, vediamo un po' che succede. Questi siete voi, pronto?
1: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. Vincenzo da Casoria, vi auguro a tutti buona giornata.
0: Ciao.
1: Niente, sto meteo, Gustavo Vanessa, è tutta una storia, sembra una bella giornata.
0: È vero, ciao, è vero. Tutti. Ciao, un bacio anche a te. Ancora qualcuno, vediamo.
2: Buongiorno pipistrelli e pipistrelle.
0: Eccolo qua,
2: buongiorno
0: un altro.
2: Su Manganiello.
0: Ma inziato.
2: Girofroio, sì.
0: Ma non c'è il Girofroio.
2: Daniele da Ciro. Firenze.
0: Ciao Daniele.
2: Giaguarizzo.
0: Giaguarizzo, perché per lui ha il tatuaggio del giaguaro. Bravo, sì.
2: Ma penso sempre alla mia roccia.
0: Giorni, la vedi 24 ore su 24.
3: Buongiorno,
0: buongiorno,
3: buongiorno pipistrelli.
0: Buongiorno,
3: vice regolarizzo.
0: Vai
3: da Pozzuoli, direzione.
0: Si dice Pozzuoli, se vuoi fare.
3: Emanuele, chissà dove.
0: Pozzuoli.
3: Volevo fare un in bocca al lupo a sti ragazzi.
0: Bravo.
3: Mi raccomando, dove tu vuoi.
0: Studiate.
3: Facete bravo. E vive boomer.
0: Vai. 6-7 ore adesso per un esame.
3: Buongiorno pipistrelli.
0: Al caldo,
3: buongiorno,
0: tra l'altro.
3: Antonio, buongiorno a chi è in regia.
0: Sì.
3: Allora, faccio un buon fine settimana a tutti i pipistrelli.
0: Anche a te.
3: E io, se lo vuoi sapere,
0: vai,
3: lo passerò ad Acciaroli. Pensandoti, Antonio.
0: Il denaro.
3: Okay. Ciao, ciao.
0: Acciaroli. Zona meravigliosa, zona per i ricchi, quindi non è per noi. Ancora qualcuno, Simone, c'è?

Allora, mettiamo un disco, però voglio leggere questo. Dice: buongiorno a tutti i pipistrelli, al mitico Manganiello. Volevo dirvi che siete pura adrenalina. Tutte le mattine scendiamo per andare al lavoro e grazie a voi ci facete venire Eugenia. Ah, Salvatore, questo è quello che noi vogliamo trasmettervi, no? La leggerezza e darvi la voglia, se possibile, di andare a lavorare, che non è poco. Un altro messaggio dice: beh, siamo già nel mood del sondazzo, è la scuola che è un fallimento. Bene, così vi voglio carichi, tra poco lanciamo l'argomento ufficiale, quindi restate con il pipistrello. Ah, dai, che tu 3 secondi di intro, cosa posso dire?

0: l'anno che muore.
1: Quante volte l'avete ascoltata? Durante gli esami o prima degli esami?
0: È solo il giorno che muore.
1: Arriva, arriva, poi lanciamo l'argomento.

0: Simone, che schifo. Hai rovinato un momento così romantico. Vabbè, basta, se no mi metto a piangere. Ricordo i momenti belli quando è arrivata la maturità e avevo solamente 18 anni. Allora, esami di maturità 2026. È arrivato il giorno più atteso per tantissimi studenti di tutta Italia e si parte con lei, la prima prova scritta all'italiano. Il tema, c'è chi riempie subito il foglio, no? Di parole, idee, pensieri. C'è chi resta qualche minuto a fissare il vuoto. C'è chi invece pensa come copiare quella traccia che magari ha già in tasca. E per tanti studenti il primo grande esame, no? Il momento che segna la fine di un percorso e l'inizio di una nuova avventura. La domanda di stamattina è la seguente: qual è il ricordo più bello, più divertente, più assurdo, più emozionante che associate ad un esame importante della vostra vita? Che può essere, attenzione, la maturità, ma anche l'esame di terza media, la patente, un concorso, un esame universitario o qualsiasi prova che vi abbia fatto battere il cuore più forte del solito. Insomma, qual è la prima immagine che vi viene in mente e qual è l'episodio che non avete mai dimenticato? Raccontatelo al 342 00 00 100, che so, dagli aneddoti più divertenti a quelli più emozionanti, passando per le figuracce, i colpi di fortuna, i momenti che ancora oggi vi fanno sorridere. Non mi dite magari vai non tenga la maturità, tengo sulla terza media, va bene anche quello, l'esame di terza media, le emozioni dell'esame per la scuola guida, le emozioni per l'esame delle urine, cioè fai tu, pensi che un esame nella tua vita l'avrai fatto, e allora fammi sapere un po' di situazioni divertenti e paradossali. 342 00 00 100.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: grande giorno. Questa mattina è iniziata la maturità 2026 con la prima scritta, ovvero il tema di italiano. C'è chi scrive senza fermarsi, chi invece non sa cosa scrivere, chi ha l'impressione di aver dimenticato praticamente tutto, anche il suo nome, ma tranquilli perché alla fine ce la farete, me lo auguro di cuore. E io vi sto chiedendo qual è la cosa più assurda, divertente, emozionante che vi è successa durante un esame. Ma non parliamo solo dell'esame della maturità, perché magari qualcuno non ha la maturità oppure non ricorda nulla. Possiamo parlare dell'esame della terza media, la patente, l'università, qualsiasi prova importante della vostra vita. Fatemelo sapere al 342 00 00 100. Mi auguro che i maturandi siano contenti di questo diploma. Si parlava poco fa con Simone Zagaria, quando i nostri genitori, non tutti ma molti anni fa, non ti dicevano assolutamente niente, no? Tu ti trovavi in una scuola, ti prendevi sto diploma, non eri neanche portato magari, però per far contenti i tuoi, dice vabbè adesso mi piglio sto diploma che poi non serviva a niente. E io, costretto a prendere il diploma geometra, l'avrò detto mille volte a mia mamma, avrà dei sensi di colpa fino all'ultimo giorno del suo respiro, però mi diceva sempre prendi il diploma di geometra, che ho preso, e poi ti metti a Prissosia che è ingegnere, no? Perché nella loro mentalità dice vabbè piglio a bustariello appena dopo il diploma finito, che il geometra è un diploma finito, nel senso che non dovevi per forza andare all'università, già eri geometra più o meno e potevi lavorare. C'è stato niente da fare perché la radio mi chiamava, però dice vieni a ca, ma qua geometra, vieni a ca, la fusce mare tutto un microfono, vieni a ca, e così è stato. Allora, Anna Maria, ciao Antonio. Anna Maria da Cicciano, dei ricordi più belli associati ad un esame fu nel lontano 2006 all'esame orale di maturità, l'Italia ai mondiali. Ah, quindi tanti anni fa, non ricordo l'ultima volta dell'Italia mondiali, dice non si faceva altro che parlare della finale proprio quel giorno, e la vittoria poi contribuì a rendere quell'estate magica. Che bello, a distanza di 20 anni ricordo ancora quel giorno con grande gioia. E certo, maturità più la vittoria dell'Italia, fantastico, no? Ancora, buongiorno Antonio, durante gli esami scritti per la patente, quelli a quiz svolti nella sede della scuola, Giuda c'è scritto, irrompe la polizia, per controllare che non ci fossero irregolarità, risultato grande agitazione e 7 errori, firmato Emanuele Manganì. Quando dopo il concorso teorico e pratico sono entrato nelle forze armate, vedi, ce l'hai fatta anche te. Poi ciao Manga, era il lontano 89, non ho un buon ricordo ma invece conservo tanti bei ricordi degli esami fatti a ingegneria. PS, fai la collezione delle polo con quell'animaletto e che denaro ancora. Questo è un regalo di mia mamma. Poi mi piace, tengo pure la mutanda di questa animaletta, si può sapere. Tengo pure la cintura di questa animaletta. Dieti, oi canno. Ma io vi devo spiegare cosa voglio indossare e cosa non voglio indossare. Io non lo so, ragazzi. Allora, mettiamo qualche messaggio vocale. Va, pronto.
1: Buongiorno, sono Franco da Napoli.
0: Vai, Franco.
1: Aneddoto per gli esami di Stato.
0: Vai.
1: Di tantissimi anni fa.
0: Sì.
1: Un mio amico non l'avevo mai frequentato. È arrivato al 5° anno.
0: Sì.
1: Era il momento dei mondiali 1982.
0: Lo stesso, forse un altro questo.
1: Il professore, dopo aversi accorto che il mio amico non sapeva nulla,
0: sì,
1: di niente, disse almeno una cosa la sai, chi è meglio, Conti o Falcao?
0: No.
1: Disse il professore, è meglio Conti, 2 voti in più, 38.
0: Oh, hai visto? Con una domanda calcistica se l'è cavata, no, il nostro amico. Pronto?
2: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Pipistrelli.
0: Vai, buongiorno.
2: Io mi ricordo una cosa divertentissima.
0: Vai.
2: Di mio amico.
0: E quello voglio sentire.
2: In pratica tutti quanti iniziavamo con l'argomento a piacere della prova d'italiano. Basta, amico mio.
0: Sì.
2: Appena si siede inizia a parlare, allora Giovanni Pascoli, no,
0: non andava bene.
2: Il membro esterno dice, non lo voglio sentire Giovanni Pascoli, iniziamo da Ugo Foscolo. Ugo Foscolo era un caro amico di Giovanni Pascoli, che è nato il... fece un collegamento istantaneo.
0: Fantastico. Viva!
2: Questo video ci mettiamo tutti a ridere, e disse Giovanni Pascoli.
0: Sì. Genialità, genialità, vedi? Se ne è uscito comunque a modo suo. Sentiamo ancora qualcuno.
3: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno. È lui, è lui.
3: Io il nocerino, caro Manganiello.
0: Vai.
3: e quando va a scuola gli tengo la terza media, il quando suonava la campanella, la campanella suonava a sinistra e fui a destra. E mi ricordo che all'epoca il vicepreside era il presidente della commissione esame di terza media.
0: Sì, che ti diceva?
3: Mi
0: chiamava
3: e diceva tu i pai. Che sai? E io gli dissi la nebbia a tutti i colli e piovicinando sale, sai questa poesia qua?
0: Sì, sì.
3: E mi disse, vabbù, di mo ti chiamo, come dice la poesia,
0: e te ne vuoi. Ottimo.
3: Però sì, a settembre ti trovo e non solo i cei, ti sotto camera, ma come vuoi i cei, però non ci penso proprio a ghiasco.
0: Ah, ok.
3: Ciao ragazzi.
0: Puoi fare di tutto ma non la scuola, quindi vai a lavorare e così hai fatto e ti sei realizzato lo stesso, no? L'importante è quello.
4: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Due aneddoti. Il primo esame di terza media.
0: Sì.
4: Alla buona faccio te in materia, vaga tu professore, alla buona fa espo. Ma come si fu caffè? Io che ho sempre avuto un po' abbattuto, poco pronto, innanzitutto ma che tu. Insomma, ho fare un momento. Vabbè, comunque piglia a passare, innanzi, invece all'esame di maturità. Portai. Vabbè, la storia del calcio mondiale.
0: Ah,
4: me la appiccicare con il professore.
0: E perché?
4: Che era anche presidente della commissione.
0: Era Juventino.
4: Fissa. Si mette a palla lì su fuori gioco, cosa. Cioè, il calcio è molto opinabile, sono da anni che ci fanno le trasmissioni. Ma siamo su 7 e manetta. Voto finale 69 e manca così tanto.
0: Ragazzi, l'ha fatta apposta perché non eri d'accordo con lui. 69, sotto and go. L'ultimo, buongiorno Antonio. Al giorno dell'orale, prima di entrare a scuola, beccai il mio professore di matematica che detestavo. Ma quella volta mi regalò un manifesto che dichiarava la morte della Francia e lo conservo ancora gelosamente. Era il giorno prima della finale del 2006. Giuseppe da Casalnuovo. Molti avete dei ricordi che riguarda la vostra maturità legati ai mondiali di calcio. Cosa che purtroppo non possiamo più fare, ci sono i mondiali ma non c'è l'Italia. E vabbè, continuate a raccontarci un pochettino, ecco, qual è il ricordo più bello, più divertente, più assurdo che conservate di un esame, ok? Non solo la maturità, valgono anche la terza media, la patente, l'università, un concorso, qualsiasi esame che vi sia rimasto nel cuore. Come? Attraverso il racconto del fattariello, se volete scrivete chiamami, così vi chiameremo direttamente e parlerete con noi in diretta. Oppure un messaggio vocale scritto al 342 000100. Arriva il pezzone del petagnone, mamma mia, e come si gode, eccolo qui.

Avete goduto, io tantissimo, messaggio di Rosario. Buongiorno Antonio, esame di maturità, anno 1991, liceo scientifico Salerno. Questo è un capoccione, liceo scientifico, quando il diploma aveva ancora un minimo di valore perché ti consentiva di accedere a molti concorsi pubblici. Io ricordo che ero un po' triste perché lasciavo una classe con cui c'era un rapporto fraterno e non vederli più non era facile. Poi sapevo che non sarei più andato tutte le mattine a scuola in treno con la mia amata e che il padre non la faceva uscire tutte le sere. Anche questo è vero, hai aperto un altro mondo, no? Gli amori che poi per forza maggiore finivano col finire della scuola, poi cominciava l'amore estivo, quello che avevi sul lido, stessa spiaggia, stesso mare. Non è come adesso che potevi mandare un WhatsApp, un po' più difficile poi mantenere dei rapporti, no? Ancora vediamo, Raffaele da Mainz dice anno 98 88, esame di terza media, mi ricordo che ero teso ma ce l'ho fatta con un 7 proprio per andare alla scuola alberghiera. Saluti da Raffaele da Mainz. A me la scuola alberghiera mi garbava molto, così come l'agrario. Abbiamo delle cose in comune con Simone Zagaria, però mia mamma era prevenuta e ancora glielo dico, ecco, vergognati, no, perché diceva ma chi fa sta agrario quando poi siamo una famiglia di contadini, cioè l'agrario era proprio ideale, no? Oppure alberghiero, assurdo. Esatto, esatto, perché nella loro mentalità dice ma come, noi siamo contadini, tu vai all'agrario, no, tu devi fare il geometra, no, devi dare uno schiaffo morale, voglio un figlio geometra, voglio un figlio geometra, e poi dopo è uscito un figlio, non si sa cosa. No, non parlava così, però quando uno impone delle cose mi viene sempre in mente il nostro direttore. Qualche vocale riusciamo ad ascoltarlo? Dopo? Va bene. Uno solo dice: io durante l'esame di terza media, che è uno scritto, mi emozionai talmente tanto che chiamai la professoressa mamma. Vorrei sparire ancora oggi. Firmato Federica. Beh, è stata contenta, no? La prof l'ha chiamata mamma, non in un altro modo, non nonna. Va bene, 342 00 00 100, i ricordi legati ad un vostro esame.

0: Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE+. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: that's what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fat.
1: No, rido perché Antonio ha colto nel segno. Dice: mi fai morire quando fai il direttore, un misto tra grillo e un gallo a cui stanno strappando le palle. Bellissimo, è vero, no, ma io non sono un imitatore, ragazzi, assolutamente, però mi diverto poi farlo. Ancora, vediamo. Buongiorno Antonio, esame di maturità al liceo. Ho scritto un cacchio, presi 36. Ah, complimenti. Lo stesso voto che ho preso io quando mi sono diplomato al geometra, 36, il minimo, neanche 37, 36, e mi dissero vai, è già troppo. Sentiamo qualche vocale, dai, che prima non l'abbiamo fatto, i vostri
2: buongiorno
1: ricordi.
2: Buongiorno Antonio, grazie.
1: Buongiorno.
2: Ho fatto solo due esami nella mia vita, a patente, mentre guidavo, ho suonato un amico e mi stavano quasi per bocciare.
1: Non dovevi.
2: E poi la terza media, si disse proprio con quella la scuola. Figurati, all'esame ho portato Maradona.
1: Ma davvero?
2: Era una cosa abbastanza particolare,
1: certo. Finito? Così. Vabbè, all'improvviso, probabilmente c'erano i carabinieri oppure la polizia.
3: Pagani, buongiorno, 2004. Istituto della tecnica industriale
1: bastardo.
3: Comunque ti arriva, c'è tutto un collegamento rumi, dai cervella. Comunque arriva tutto in inglese. A complicente due o tre parole, ma che stai dicendo? È tutto a posto, tu non puoi dire fatta tale qua.
1: E poi l'hai comprato? Hai fatto il serale, probabilmente.
4: Non c'è denaro, mangani.
1: Perché?
4: Tua mamma.
1: Mia mamma.
4: L'ha regalato tua mamma.
1: Ma non è vero, ragazzi. La maglia sì, me l'ha regalata mia mamma, ma insomma io non lo so.
4: Che denaro, mangani.
1: Ma scusa,
4: per... io sapevo che non ti sta roba.
1: Ma che cosa? Ma una maglia, ragazzi, stiamo scherzando. Ma mica una maglia di quelle marche francesi.
5: 7 luglio 1987.
1: Sì.
5: Esame.
1: Sì.
5: Di maturità.
1: Vai.
5: Perito commerciale.
1: Eccolo lì.
5: Il giorno del matrimonio di mia sorella Maria Teresa.
1: Sì.
5: Un ricordo incredibile. In giacca e cravatta all'esame.
1: Sì. Eh beh, giacca e cravatta all'esame ci sta. Magari un po' ridicolo per quel
6: buongiorno,
1: periodo.
6: Buongiorno Pipistrelli. Buongiorno. Quenti nelle CC di Napoli.
1: Vai.
6: Guagliù. Parecchie loro, se se ne fa l'esame uscire, tutte io.
1: Vero,
6: onde,
1: bravo.
6: Fanno.
1: Manca solo quello.
6: Tacchi, sapo show.
1: Ne leggo qualcuno, dai. Maturità 1998. Mio compagno si presentò senza documento d'identità e dovette tornare a casa di corsa con il padre. Pensavamo fosse finita per lui, alla fine arrivò per miracolo. Capitava anche quello, no? Che ti dimenticavi la cosa più importante, il documento da presentare.
7: Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Buongiorno a tutti.
1: Vai.
7: Andò io dall'esame della quinta elementare, perché a noi prima si faceva l'esame anche per la quinta elementare.
1: Sì.
7: Ha già sempre trovato la metodologia
1: per copiare?
7: Per copiare, sempre.
1: Si sentiva.
7: Quindi elementare, terza media, superiore, università.
1: Hai copiato sempre.
7: Motorizzazione, patente,
1: tutto quello che c'è.
7: Cioè, i verdi, più tempo ho capito come ha già copiato.
1: Che ha studiato?
7: Sì, effettivamente mi mettesse a studiare.
1: Ma guarda, è una tecnica, quella di saper copiare senza essere sgamati. Non è poco, anzi, già è qualcosa di importante. Poi.
8: Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Luca da Napoli. Innanzitutto, auguri a tutti i maturanti. Adoro, ti conosco, è proprio nata cosa. Partiamo proprio.
1: Vabbè, poi io mi sono addormentato davvero durante una prova universitaria, mi dice Andrea, mi hanno svegliato quando mancavano 20 minuti alla consegna, esame passato con 18 e ancora festeggio quel voto. Ma come si fa ad addormentarsi durante un esame, ragazzi? Ma tu hai una tensione incredibile. Poi durante l'orale una rondine entrò dalla finestra e iniziò a girare per l'aula, commissione distratta, interrogazione sospesa per 5 minuti, sembrava una scena di un film firmato Giulio. Davvero tantissimi che poi hanno scritto voglio raccontare il fattariello, adesso non c'è tempo, ma più
9: Manganiello,
1: tardi sì.
9: Buongiorno.
1: Buongiorno.
9: Adesso ti racconto il primo giorno d'esame del 2006, quindi 20 anni fa.
1: Ok, vai.
9: Stavamo tutti quanti in classe, noi seduti, pronti per la prima prova scritta di italiano. All'improvviso mi hanno detto certi turcimenti di fatto.
1: Ci sta, ci sta. La paura. Il riscensiello.
9: Disse vicino al mio amico, fra, io se prendo la macchina ci metto troppo tempo ad arrivare a casa. Ti prego, mi puoi accompagnare? Vi chiama la Visparello con compagni mi a correre per tutta Torre del Greco
1: per trovare un bar.
9: Bello, ma calmare. Tornammo di nuovo dopo una ventina di minuti.
1: Sì?
9: L'esame era già iniziato.
1: No!
9: Ci volevano bocciare perché non eravamo presenti.
1: Mannaggia.
9: Alla fine spiegavamo un attimo la situazione alla professoressa.
1: Un'emergenza.
9: Giuseppe da Mirandolo, un abbraccio.
1: Ciao, ciao Giuseppe, raccontate le vostre esperienze, gli aneddoti divertenti, imbarazzanti che avete superato. Anche magari durante l'esame di maturità e non solo. L'ultimissimo, io non ho fatto la maturità, ma ricordo l'esame da infermiere. Ero tesissimo quando mi dissero che ero passato, mi vennero le lacrime, un'emozione che non dimenticherò mai. Firmato Claudio. E sono tante le emozioni, gli aneddoti, le situazioni imbarazzanti da raccontare durante un esame di maturità e non solo. Tra poco invece i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò? Allora verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando, perché ieri veramente è stato un disastro, non ci rispondeva nessuno e la colpa è vostra, ok? Dovete morire con questo senso di colpa, la colpa è vostra. Detto ciò, arrivano le news, ma per inviare i Telegram vi ricordo il numero 342 00 00 100. Torniamo tra poco.
10: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura, Napoli ha straordinarie potenzialità di crescita, ma ancora delle fragilità legate alle tante diseguaglianze che abbiamo ereditato dal passato. Dobbiamo lavorare su questo, soprattutto sulla riqualificazione urbana e sull'attenzione ai giovani. Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del 14° congresso regionale della UIL Campania, evidenziando la necessità di rimettere nel ciclo produttivo i troppi giovani che oggi non studiano e non lavorano. Per il primo cittadino la chiave per aumentare la coesione sociale e prevenire l'esclusione risiede nel garantire diritti costituzionali attraverso il miglioramento della qualità dei servizi essenziali a partire da sanità e diritto alla casa. Ancora la cronaca, si è concluso con la condanna dei 10 imputati il processo celebrato con il rito abbreviato che a Napoli ha coinvolto i vertici e gregari del clan D'Alessandro di Castellammare di Stabia, a cui la direzione distrettuale antimafia partenopea contestava infiltrazioni negli appalti pubblici, estorsioni, il possesso di armi e traffico di droga. Cambiamo argomento. Votato ieri mattina dal plenum del CSM con 4 astensioni il nuovo procuratore aggiunto di Napoli, Francesco Soviero. Con 9 astenuti è stata votata invece come nuovo presidente di sezione della Corte di Appello di Catanzaro, settore penale, Maria Teresa Carè, e con 4 astensioni il nuovo presidente di sezione della Corte di Appello di Catania, settore civile, Francesco Cardinale. Chiudiamo con lo sport. Il calcio: si è chiusa stanotte la prima giornata dei gironi mondiali. Vittoria per l'Inghilterra contro la Croazia, 4-2 il risultato finale, pari per il Portogallo contro il Congo. Vittoria anche per Ghana e Colombia, rispettivamente contro Panama e Uzbekistan. In attesa dell'annuncio ufficiale di Allegri quale nuovo allenatore del Napoli, il direttore sportivo Manna porta avanti la trattativa con la Lazio per Ghila. Forte dell'accordo col giocatore, il Napoli sta cercando di chiudere l'operazione versando alla Lazio 15 o al massimo 20 milioni di euro senza alcuna contropartita tecnica. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: come condurrebbe Viglotti il pipistrello? Eccolo qui.
1: E sono le 8 e 2 minuti, un giorno. Salutiamo anche tutti i nostri amici al bar dello sport. No, tutto bene, tranquillo, non è successo niente. Prossima telefonata, sentiamo un po'. Felice da Montefalco. Felice, Felice! Non è che puoi chiamare sempre tu Felice. Vabbè, sono imitazioni di merda che faccio, lo so. Vabbè, andiamo avanti che è meglio. Va, le 8 e 2 minuti di un giovedì 18 di giugno 2026. Pian pianino, beh, ci stiamo avvicinando al momento ferie. Ormai manca poco. Quelli che partono a luglio, quelli ad agosto, quelli che non partono proprio e quelli che devono fare l'esame di maturità. A voi stiamo dedicando l'intera puntata. Simone Zagaria, pronto per poter invece dedicare un po' di telegram, un po' di messaggi d'amore ironici, di sfottò. Vediamo un po' se siamo fortunati stamattina. Allora, partiamo con il primo. Ieri veramente ci hanno risposto in pochissimi, cosa che succederà anche oggi, probabilmente proprio il periodo estivo che è così. Buongiorno Antonio, voglio fare gli auguri per l'esame a mio figlio Angelo, che va piano piano con quella bici. Ah, è andato a fare l'esame con la bici da solo. E secondo te, cara mamma, ci può mai rispondere al telefono sulla bici? Oppure a quest'ora, alle 8 e 3 minuti, già è in classe? Vedi mamma, non va bene. Poi addirittura lo fai sulla isca a bicicletta. Deve essere un bamboccione, deve essere accompagnato dai genitori. Dovete piangere quando lui entra e quando esce. È importante, no? Far sentire l'appoggio vostro. Invece no, avete fatto benissimo. Prossimo, sono Salvatore. Vorrei fare un telegram al mio amico Massimo. E vediamo se ci risponde. Poi dalla prossima settimana arriva anche il Tariq World Summer Edition 2026. Parliamo dei ricordi legati ad un'estate fa. Me lo state chiedendo in tanti. Ogni anno arriva questa tradizione. C'è niente da fare ed è sempre bello perché viviamo già il momento estivo qualche settimana prima. Cioè, questo è quello che va giù. Allora faccio così, provo il terzo e ultimo. Se non risponde questo, noi vireremo ancora sull'argomento del giorno. Abbiamo tanti chiamami, quindi vi chiameremo e vi daremo l'opportunità di chiacchierare di un esame che vi ha visti protagonisti o comunque volete raccontare il fattariello. Buongiorno, vorrei fare un telegram alla mia ragazza, si chiama Mirea. Ok, vediamo se Mirea risponde. Ultima possibilità, ragazzi, lo faccio, ci ha risposto Mirea, buongiorno. Tranquilla, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Ho un messaggio da parte di una persona a te molto cara, te lo posso leggere?
2: Sì, prego.
0: Ok, dice: alla mia ragazza, quindi ha già capito chi è, che si chiama Mirea, dovresti dirle che non c'è che non ce la faccio più ad andare a tutti i concerti di Gigi D'Alessio. Puoi per piacere dirle che sabato è l'ultima volta che la accompagno? Oppure chiama a Gigi D'Alessio e digli basta questi concerti, tieni si tandan, un abbraccio. Senti, ma quante volte ti ha accompagnato al concerto di Gigi? No, giuro, sei in diretta alla radio, Radio Kiss Kiss Napoli con Antonio Manganiello. Se non mi credi e hai la TV a portata di mano, puoi mettere il canale 76 e ti sentirai anche in TV. Però è tutto vero, giuro. Vuoi mettere il canale 76?
2: No, posso, okay, vabbè, okay. Comunque mi accompagna da fino a 2 volte, pochissimo.
0: 2 volte in quanto tempo, più o meno, il giro di?
2: 2 anni.
0: Allora si può fare, dai.
2: Ma lui mi sta sentendo?
0: Sì, hai voglia se ti sta sentendo, puoi dirgli quello che vuoi.
2: Allora gli vorrei dire se può venire con me anche sabato.
0: Pure? Ma ce n'è un altro sabato?
2: Sì.
0: Ok, e allora, senti, se vuoi io... Proviamo a fare una cosa che non abbiamo mai fatto. Simone, mi puoi chiamare anche il ragazzo? Abbiamo il numero, adesso te lo chiamo, ok?
2: Sì.
0: Perché visto che sei anche un po' restia nel credere totalmente a questa chiamata, adesso risponde lui e vediamo se riusciamo a convincerlo. Ma poi il biglietto chi lo paga, tu o lui? Lui?
2: Io.
0: Ah, tu? Pure il suo?
2: Sì, va bene, lo pago io.
0: E allora, guarda, se non vuole venire lui, vengo io. Non è la stessa cosa, me lo paghi a me?
2: Bravo.
0: Non risponde, mannaggia. Secondo me è al lavoro a quest'ora?
2: Sì, è
0: al lavoro. Ok, allora per questo non ci risponde, però non è uno scherzo, è tutto vero. Io ti dico una cosa, pure da sola, vai a goderti un po' di Gigi D'Alessio, 10 date, 10 sold out, quindi sabato sarai lì?
2: Sì, lo perfetto. Vado a incontrare, devo fare il meet and greet.
0: Che devi fare, scusami?
2: Il meet and greet.
0: Non ho capito, ma che cos'è?
2: Il biglietto, l'upgrade, il biglietto speciale che te lo fa incontrare, fai la foto.
0: No, ma veramente?
2: Sì, me l'ha regalato lui a Natale.
0: No, fantastico, quindi vai lì e con questo biglietto speciale riesci anche a vederlo e a farti la foto con lui?
2: Sì.
0: Fantastico. Oh, me lo saluti Gigi D'Alessio, glielo puoi dire. Ti manda a salutare Antonio Manganiello, mi conosce bene, veramente. Non sto scherzando. Però ci conto, ci conto.
2: Va bene.
0: Ok. Qual è la canzone che ami di più di Gigi D'Alessio?
2: Non dici mai.
0: Lo sapevo solo io. Come fa? Dillo, come fa?
2: No, non so cantare.
0: Vabbè, però durante il concerto canti, perché ovviamente si mischia la voce.
2: Non mi sento.
0: Brava. Oh, ti abbraccio forte. Va bene? Grazie. Buon concerto. Ciao.
2: Ciao.
0: Vi siete salvati perché ha risposto. Quindi andiamo avanti con la prossima. O prima che non rispondo, togliamo i Telegram. Devo fare solo così, ragazzi. Come si fa a scuola? Le punizioni. Vediamo. Buongiorno Manganiello, sono Giuseppe, ti chiedo di chiamare mio amico Antonio, fu lui ad accompagnarmi a casa durante l'esame di Stato, bello perché è un link anche con l'argomento del giorno, a quest'ora alle 8 minuti credo che siano entrati più o meno a scuola tutti i maturandi, o quasi, ancora in bocca al lupo, poi più tardi sicuramente nel programma di Rosario Verde avrete anche la possibilità di conoscere le tracce, no? I famosi temi affrontati, c'è sempre quello sull'inquinamento più o meno, poi c'è uno su qualche scrittore e, ok, finiamo qui Telegram, basta, avevo fatto la promessa e la mantengo, non c'è niente da fare, mettiamo un disco al prossimo modo imbarazzo, tra poco invece è di nuovo argomento del giorno, meno male che parliamo dell'esame di Stato, quindi qualcosa di molto interessante e chiameremo anche quelli che vogliono raccontare o fattariella.

0: niente prima degli esami. Ieri passavo per istituti scolastici di sera tardi e vedevo la festa, la torta, i cornetti, si stappavano bottiglie di champagne, prosecco. E stamattina chissà come farete l'esame, mi auguro alla grande per tutti quanti voi. E io vi sto chiedendo: qual è il ricordo più bello, più divertente, più assurdo, emozionante che associate a un esame importante della vostra vita? A questo punto, dai, abbiamo anche messo altri esami oltre alla maturità, come l'esame della terza media, la patente, un concorso. Raccontateci un aneddoto legato ad un esame fa al 342 00 00 100. Se volete raccontare un fattariello in diretta potete chiamare anche adesso mentre ascolteremo qualche vocale allo 081 546 6873. Ripeto, per il filo diretto 081 546 6873. Pronto? Sentiamo qualcuno.
1: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sandro da Nettuno.
0: Vai, Sandro.
1: Sto seguendo l'amico ciclista là, Michele Iacomino. quello in bici che doveva partire dal nord Europa, dal punto più alto là.
0: Sì, è partito.
1: Dai, ancora forza no. Michele.
0: Ragazzi, ormai i pipistrelli tifano per lui, mi ha scritto anche in privato. Michele ha gradito moltissimo che lo abbiamo menzionato e che siamo tutti quanti tifosi suoi. Poi, buongiorno Antonio, ricordo del mio esame di maturità è legato ai mondiali del 90. Infatti le partite della nostra nazionale mi accompagnarono per tutta la preparazione e le prove. Poi feci l'orale 2 giorni dopo la famosa semifinale Italia-Argentina che si giocò qui a Napoli. Non ebbi il voto che mi aspettavo, ma all'università poi ho avuto più soddisfazioni. Buona giornata, Lorenzo. E io quello volevo dire ai nostri maturandi, a quelli che si accingono a fare l'esame: tranquilli, perché poi dopo, se veramente tenete la povera, ecco, asparata quando andrete all'università, per utilizzare un termine, ecco, maccheronico. Ancora buongiorno Antonio e a tutti i pipistrelli. La vita è un continuo esame, ne ho fatti tanti tra elementari, medie, superiori, università, poi dice up level lavorativi, e anche se non ero sempre preparato, mai una bocciatura. Chiamalo culo, chiamala facilità di uscirne, ma non ho mai temuto nessun esame. Saluti da Antonio. Vedi, a volte anche un po' di furbizia, scaltrezza.

0: però non hanno mai detto che è proprio perché vogliono gli schiavi, i prenditori, no gli imprenditori.
1: Ma se vogliamo hanno pure ragione, perché essendo standoci un reddito di cittadinanza, un ragazzo del genere se voglia pigliare 600 euro al mese, perché me la c'è a pigliare 600 euro all'anno, 1000 euro e che non dovevo dare su posto di lavoro, quindi però, è concorrenza sleale.
2: Il messaggio dell'amico è giusto, perché dice poi tanti si lamentavano, no? Dicevano quelli preferiscono il reddito di cittadinanza, ma vedi, tolto il reddito, queste sono le proposte di lavoro che si fanno. È impensabile che non ci sia una tutela o una legge,
1: ma ce ne sanno
2: qualcosa.
1: Non le sto leggendo per non tediarvi, ma ce ne sono parecchie,
2: cioè dovrebbero essere proprio vietate certe
1: ma
2: proposte.
1: Ma secondo me sono vietate. Pronto?
3: Pronto Rosario, buongiorno, sono Alessandro da Ischia.
1: Ciao Alessandro, ciao.
3: Non so se posso parlare di un'altra cosa che non c'entra niente con il tema che state trattando oggi, ma ci terrei un attimo perché è una notizia che riguarda anche te.
1: Vai.
3: Allora, io in pratica sono quello che ti ha fatto il quadro rinascimentale di Fataman.
1: Ah, ciao, bello, come stai?
3: Tutto a posto, la pagina dei menti artificiali va avanti e stiamo progredendo come non mai, grazie anche comunque al tuo sostegno. E dopo quel quadro ho avuto un'ispirazione di quelle molto particolari e tu mi hai ispirato, sempre con la stessa tecnica dei quadri rinascimentali sono riuscito a fare un cortometraggio di 12 minuti e mezzo, totalmente girato con le intelligenze artificiali, con voci sintetiche, con musica fatta da me con le intelligenze artificiali.
1: Per arrivare a dire? Sì.
3: Cosa?
1: Per arrivare a dire, cioè tempi radiofonici, sai...
3: Ho fatto questo cortometraggio che ieri in tutto ciò ha avuto il primo ok e mi sono qualificato all'Ischia Global Film Festival.
2: Ah, oh, che bello, bravo,
1: bello, vai.
3: Dove adesso, se posso rubarti gli ultimi 20 secondi, in pratica in tutto il cortometraggio sono io nelle vesti di Dante che parlo in terzine come Dante e faccio scendere l'ipotetico.
1: Ah, fai scendere, secondo me con le terzine di Dante.
3: Sì,
1: qua scendono, ma scendono.
2: Scusami, ma l'ispirazione Rosario te l'ha data per il suo naso dantesco?
1: Beh.
3: No, Rosario me l'ha data per i suoi superpoteri da Sataman che già
2: pensa a te, ragazzi.
1: Va bene, c'è crisi. Dimmi, caro.
3: In pratica faccio scendere un osservatore ipotetico in quello che è l'inferno napoletano, andando a fare una critica feroce contro tutti i nuovi mali di Napoli, fra l'overtourism e tutte le cose correlate all'overtourism.
2: Hai usato le tematiche calde di Rosario, fondamentalmente.
1: Ho capito. Vabbè, ciao amico mio, in bocca al lupo e faccelo vedere.
2: Faccelo avere in qualche modo.
1: Avere in qualche modo.
3: Non posso farlo vedere ancora al
1: Ma quando sarà libero?
3: A quando sarà manderò il link sulla tua pagina.
2: Ma no, benissimo. Faccelo vedere. Grazie. Facciamo come Sanremo, ti squalificano, così si parla di più di te sui giornali.
1: Va dicendo. Grande mentalità.
2: Ciao caro, ciao.
1: Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
4: Ciao
1: Pasquale.
4: Sul fatto dei giovani del lavoro che discrimina tanto a questi giovani. Te lo dico sulla pelle di una mia nipote.
1: Sì.
4: Proprio 15 giorni fa è andata là, andata con loro, come sentire, perché la ragazza si mantiene un po', che è stata all'università, ha fatto l'orso la beringata.
1: Sì. Che proposta l'hanno fatto? Vai alla proposta, vai.
4: Hanno fatto la proposta così e via. Che comunque 4 ore al giorno, però con i turni, la volta di mattina, la volta di pomeriggio, 900 euro al mese.
1: 900, 4 ore al giorno, è un part time.
2: Paradossalmente
1: sincero.
2: Non è male,
1: non è male, cioè un part time.
4: 200 euro al mese.
1: Ah, 200, avevo capito 900.
2: Pure io avevo capito 900.
1: 200 euro al mese. 200 euro al mese.
2: No, li mandassi a cagare, cioè nel senso no, non ci deve andare.
4: Ma poi il fatto.
1: Ma sono pazzi, chi cazzo accetta 200 euro?
4: Te giuro, guarda, 15 anni fa avevo questo colloquio con un'azienda di Aversa.
1: Ma non c'è il reato di schiavismo, cioè non c'è stato un reato di sfruttamento, tu pensi sì?
4: 4 ore al giorno, 7 su 7 doveva, però era di
1: pure la domenica.
4: Una volta ti chiamavano di pomeriggio, una volta ti chiamavano di dovevi andare mattina.
1: Non facevo turno,
4: ti giuro.
1: 200 euro al mese, manca per gli affari, cioè che spendevo per gli affari.
4: Voglio dire una cosa, mi lo devi permettere.
1: Sì,
4: voglio dire questa centinaia di giornalisti che parlano.
1: Vabbè, ma non offendiamo.
4: Che parlano per televisione, che buscano se i soldi, non sanno nemmeno dove si debbano.

0: mettere, va bene? Come si fa una ragazza che fa un'università di proporre 4 euro lavoro, 200 euro al mese? Vabbè,
1: diciamo, i giornalisti che vedi in televisione sono una cosa un po' diversa, perché lì sono anche conduttori televisivi e quant'altro, quindi non facciamo di un erbo un fascio.
0: Ma è una mortificazione,
2: ragazzi. Ah, avrà ragione, se ne parla ai giornalisti cosa.
1: Quello sì.
2: Open, mo la stiamo prendendo da Open, però se vogliamo, ne stiamo parlando. Vabbè, grazie.
1: Fermi lì, ragazzi, fermi lì. No, c'è ancora un minutino.
2: No, un minuto e mezzo.
1: Non l'avevo visto. Pronto?
2: Pronto?
3: Sì, pronto.
2: Sì, buongiorno.
1: Sì, tu?
3: Volevo dire una cosa a Rosario.
2: Sì.
3: Rosario, devi ringraziare il tuo collega.
2: Sì.
3: Ti ha dato dei consigli,
2: sì.
3: Soprattutto che non fumi più, perché è una cosa molto importante.
2: Sì, ma non è il mio collega, è una vita che ci pensavo, sì.
1: Diglielo. Vabbè. Ciao caro, ciao. Allora, vediamo pure un paio di messaggi che ne stanno arrivando un po'. Ragazzi, tutte queste notizie sui lavori e 1000 euro all'anno è lo specchio di questo governo, dove hanno avuto il coraggio di dire che hanno aumentato l'occupazione, dei cinquantenni a cui hanno allungato la pensione.
2: L'Istat sta da una vita e pure due giorni di lavoro te li calcola come se stessi lavorando. Non è solo questo governo, dai, non diciamo...
1: 1000 euro all'anno faccio prima a farmi ridare i 1000 euro che mi deve dare Rosario. E ha ragione. 1000 euro, babboia. Nellino, buongiorno. Bentrovato, caro, bentrovato. Io direi che di persone così meritano solo di essere messi alla berlina facendo nome e cognome e denunciandoli, perché sono questi elementi che contribuiscono alla criminalità.
2: Si
1: può emigrare se non lo si
2: è a favore una causa di diffamazione. Vabbè, ci fermiamo un attimo, mettiamo la pubblicità e torniamo, vai.
4: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
5: È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. A Mirati Store a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: vedere un po' la situazione in giro, perché da questa inchiesta di Open che ha raccolto tutte queste offerte di lavoro e queste offerte di stipendi a dir poco ridicoli, ci state mandando ovviamente un po' di esperienze anche attraverso i vocali.
1: Buongiorno,
0: sentiamo.
1: Marco, buongiorno. Buongiorno Rosario.
2: Buongiorno.
1: Allora, io quando sono arrivato nell'azienda dove lavoro ancora tutt'oggi, avevo un contratto a scadenza, 3 mesi, 4 mesi, 15 giorni. Stavo parlando di un'azienda SPA. Il titolare mi disse: non ha guardato la busta paga, che era di 7,50 euro all'ora, e lui mi dava 5 euro.
2: Come?
1: In più, oggi con un contratto indeterminato, diciamo, io pure 150 euro al mese, accevavate buone paste. Sembra che i soldi lì.
2: SPA. Pure l'SPA fanno sicuro. Cioè, capi chi sta da vicino? 50 euro di buoni ragazzi e si è figlio, non faccio.
0: No, ma poi è bello, guarda, sul contratto
2: dice c'è scritto... non c'agna, cioè non.
0: Ma è bella la frase, ci sta scritta una cifra sul contratto, ma tu non guarda. Ma no, Gesù, guarda, è sul contratto, non è che me Madonna. La sto inventando.
2: Ma chi lo agiscono in coppa famba, perché così non li denunciasse, pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno, Mario da Scampia.
2: Ciao caro, ciao ciao. Ciao.
3: Oggi vi racconto la mia esperienza.
2: Vai, vai.
3: Andai a fare un colloquio con una nota azienda di porta infissi.
2: Sì.
3: Praticamente faccio colloquio, vabbè, mi dice: guarda, noi alle 6:30 del mattino, 7, stiamo, vieni qui, poi andiamo a caricare zona nel Benevento, ti prendi il furgone,
2: sì,
3: ti carica le consegne, poi quanti furgoni per consegna, cioè 15 anni di ancoraggio, quanti furgoni per consegna te ne vai a casa. Poi lo sai, infissi, porte, non ci vanno del censore, mi dice chi. E te quindi è tutto al piano, ma fa consegna certo. Al piano e automaticamente me la carica in braccio la roba.
2: Vabbè, 2.000 euro al mese, quando era?
3: Ah, certo giochi, che bello, certo, com'è il mensile? Partiamo da 8,50 a mese, ricette. Ah, pure un sabato, vero?
2: Certo. No, chi l'è con mia palestra non può far scendere l'allenamento.
0: No, devi andare.
3: Era male allora. Comunque ricette, vabbè, allora quando iniziamo? Che poi c'è la caricatura, ha caricato, certo, quando iniziamo? Bellissimo, facevi bene. Disse, allora facciamo una cosa, lunedì vieni e facciamo un mese di prova. Va benissimo, lunedì alle 7 sto qua, secondo me sta ancora aspettando.
2: Facciamo pure un mese di prova.
0: Ma il mese di prova era pagato.
3: Non mai spero.
0: Manco te l'ha specificato là per là.
3: No, non me l'ha specificato, però io avevo caricato 11, va bello.
2: Ma 8,50 spero. Ma 8,50 ma spero netti, no?
3: Netti.
0: Ma contrattualizzati o dati un po'?
2: Contrattualizzati.
3: Se contratto 4 ore, magari ho usato 400, 500 per fuori busta. Comunque la cosa è certa.
0: E quindi c'era anche un pagamento a nero tra
3: questo sì, ovviamente. Lo
0: però scusami, nel tuo caso, no, io dico anche un'altra cosa. Cioè, tu, per esempio, se devi caricare del materiale pesante, delle porte, degli infissi a spalla, le devi portare al piano. C'è un buon rischio che tu ti possa far male, anche perché c'è un gradino di un palazzo che è fatto un po' male. Ma stai fuori orario, stai guadagnando. Cioè, come si tutelano questi poi quando succede una cosa del genere?
3: Ma se non ti fai male sul posto, a sera arriva a casa perché ti sei fatto male lo stesso. Irina a pizza.
2: Certo.
3: Automaticamente.
2: Babbo, ciao amico. E voi, due soldi. Ciao.
0: Ciao ragazzi, ora è chiaro perché non vogliono il salario minimo, ma figurati, ma guarda, posso dire una cosa,
2: ma il salario minimo massimo manca 2 anni,
0: bravo, cioè, ma a me se non concesso che ci sia, cioè stiamo sentendo che loro scrivono una cosa sui contratti e poi ne fanno altro, quindi salario minimo, io comunque ti do 3 euro alla fine.
2: Quello per le aziende del nord che giustamente tengono tutto più a posto, capì? Allora dicono no. Pronto? Buongiorno, ciao.
4: Ciao, sono Antonio.
2: Ciao Antonio.
4: Allora, lo volevo sapere da Rosario, no?
2: Sì.
4: Lui che sa tutto dalla vita. Ma tu aggiungi, allora, quando vanno un mese? Mettici un prezzo.
2: E poi quando ci vuole? Hanno uno stipendio normale, quando è? Se fai un part-time 1000 euro al mese sta a posto, però mi fa 4 ore. Se me ne fai fa 8, già ti stai rubando 4 ore. Hai capito?
4: Ma cosa può fare Germania?
2: Ah, tu sei l'imprenditore che non può fare, sì, hai capito, sì. Sì.
4: Non lo puoi fare.
2: E te sei venuto schiavo allora? Non serve ni più.
4: Capo
2: siete bello perché voi siete pure destro, perché non giate trovare gli extra comunitari, non giate trovare le cose. Non ci capite che giate trovare. Cioè.
4: Allora, a me, schiavo, e facciamo noi che ci sta gente. e piglia 1.300, 1.400, 1.500, non sanno fare niente, non sanno fare niente, non sanno abitare una vita, non sanno imparare niente, non bando niente.
2: Non bando niente, andranno manca soldi.
0: Scusami, ma
2: chi sporca avrà ragione.
0: Ma se a te ti facessero una proposta simile, tu che faresti? Accetteresti dicendo anche
2: certo,
0: grazie?
2: Certo.
4: Allora, ma ti dico una cosa, io già da piccolino, già pigliavo una.
0: No, io a rispondere mo, oggi nel 2026, quando eri piccolo tu era un'altra epoca.
2: No, fammi sentire piccolo,
0: era un'epoca di merda dove si facevano delle cose che non erano proprio nell'astro della normalità. Ad oggi, se tu perdi lavoro, aspetta, se tu, e fammi fare la domanda. Oggi perdi il lavoro, ti offrono un lavoro e ti danno quello che tu vuoi offrire.
4: Tutta sta gente che ce l'ha pure assai. Secondo me, chi si qua? Se ce ne pava solo allora a noi per te.
2: Ho capito. Senti, perché da una pava allora a te? Cioè,
4: sì. E buoni lavorano.
2: Cioè, mo chi su che ti ha chiamato prima? 10 euro al giorno, a porto cosa?
4: Ma che facciamo? Perché le 3-4 scemi case per dici, ma parla adesso che ci sta?
2: In che senso? Spiegami.
0: Uno come te che non paga, questo ci sta.
2: No, non ne fa
4: fatti prima.
2: Sì.
4: Ti tengo a gente anno sana.
2: Sì.
4: Pavo dei contributi, Pavo che. E non pagano niente. Cioè, praticamente.
2: E vanno pure i contributi se basta.
4: Li rifondi, non ci guadagni niente con questo. Devi guadagnare con
2: sì, ma chi ci sta a guadagnare? Purtroppo hai sangulla, sai, il terzo piano una cosa. Chi ci sta a imparare, scusami.
4: Allora,
2: si tenga uno che mi ha saggi una porta, per esempio, terzo piano piscale, perché in ascensore non allora, puoi. Che sa da imbarare, scusami.
4: Questi mestieri qua rimangono che l'imbasato là. Non c'è poco da fare.
2: Niente.
4: Sono mestieri che sono barra, che altro quando piglia 700-800 euro a settimana.
0: Ma me lo levi uno sfizio? Ci dobbiamo fermare, me lo fai un regalo? Ti si chiude l'azienda, la tua azienda, tu come imprenditore devi chiudere. Ti offrono lo stesso lavoro che offri tu. Tu oggi accetteresti?
2: Ma
4: allora, io accetterei e mi andrei a mettere alla prova. E mi danno mesi quando
2: vi. Dice che non dice no.
0: Ma certo che lo deve dire no, invece, perché dovrebbe essere onesto concettualmente.
2: Mondolino, hanno il numero di telefono, voglio parlare con te. Vai, ci fermiamo un attimo.
0: Che altro devi sentire? Allora, Amy Winehouse, ragazzi, torniamo nel 2011 e ci godiamo questa canzone.

0: Abbiamo avuto prima un'esperienza con un imprenditore italiano, ecco, un imprenditore napoletano che giustamente diceva la sua, diceva: ma che stanno fa niente, che laggiarò, che pozzerà, stanno fa niente.
1: Allora, mi sembra che lui sapesse fare
0: secondo me ha ragione, cioè tu vieni, mi sa che la porta il terzo piano, ci stanno pure i soldi. Andiamo per la sai mantenere la porta a mano, no? E scaline, sai, io no,
1: dovresti andarci a cena con quella tipo di...
0: Ma certamente, pronto, Confindustria, pronto.
2: Noi ragazzi, buongiorno, sempre il fotografo.
0: Qui, fotografo.
2: Allora, no, da queste parti stanno cercando più, e non li trovano mai, stanno cercando più di 300 ragazzi e per lavorare, che qua fanno così, le conserve di là, mutti, tutta questa roba qua. E non riescono a trovarli, è stato dappertutto. Vabbè, mio figlio pure lavora là, non lavora là, lui lavora per, lui è un tecnico informatico, ma lavora per un'altra azienda, ma diciamo sta lì fisso a guardare tutti i desk, i server, sta roba qua, e viene pagato, però lui c'ha la partita IVA. E guadagna bene, pure, cioè nel senso non ci può, non, in un anno e mezzo, ma prende 180 euro al giorno. E poi il prossimo contratto arriva a 210, capito? Però pure quali stanno cercando pure,
0: ma lavora tutti i giorni o lavora tre giorni a
2: settimana? No, lui lavora 5 giorni a settimana
0: E ce l'hanno 150 euro al giorno,
2: 180 euro, e poi pensava le cose che fa fattura.
0: Vabbè, quindi tu sei il lato buono, insomma, della della
2: però c'è un'altra cosa da dire, no? Praticamente mo lui, loro, tutti questi tecnici li stanno cercando un po' dappertutto. Tanto è vero che lui è in contatto con, lui c'ha 21 anni e mezzo, non è che è vecchio, che triste, però lui sta in contatto con la scuola che è Liti, no? Dove fanno effettivamente pure di robe di informatica, e ne ha trovato un altro che praticamente gli ha fatto prendere un posto di lavoro lì, capito? Perché
0: quindi altamente specializzato, vabbè, ma non è il nostro caso, stiamo parlando di specializzazioni basse.
2: Sì. Un sacco di lavoratori, sì. No? Di che pagano bene.
0: Va bene, grazie ciao. Fratello, ciao, vai Marco.
1: Allora ragazzi, l'estate scorsa feci diversi colloqui, mi soffermo su uno che mi ha colpito particolarmente. Un'azienda di circa 160 dipendenti mi offriva uno stipendio già al di sotto di quello che mi spetterebbe per il mio ruolo, e mi offrivano 1500 euro al mese. E vabbè, ma quello che mi ha colpito è che mi dissero che però loro avevano un accordo con il sindacato dove i contratti rimanevano tutti allo stesso stato, e quindi partivo da secondo livello e restavo a vita secondo livello. Illegalissima, penso, come cosa. E questo era il livello massimo per l'azienda. Vincenzo da Bosco Reale. Aggiungo che per arrivare in busta paga quella cifra mettevano trasferte in modo da pagare meno tasse possibili. Alla grande. Vabbè, direi anche qui siamo alla grandissima.
0: Se c'è un sindacato all'interno e non parlava, questo è gravissimo. È che se c'è qualche sindacalista che ci sta ascoltando e vuole intervenire, cose che non pensa che voglia intervenire.
1: La frase che mi fa un po' rabbrividire è proprio: avevano un accordo con il sindacato dove i contratti
0: rimanevano. Questo lo sta dicendo lui. Lo sta dicendo lui. Pronto?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Salve. No, a me fa molto sorridere questo. Vorrei veramente capire che tipo di imprenditore sia quello che è intervenuto a me, perché mi ha fatto veramente ridere. Pensavo che...
0: Vabbè, c'è sta un imprenditore a Putocara, cioè dipende.
3: Sembrava che credevo che il comico fosse Rosario, ma in realtà questo imprenditore è stato veramente un grande comico. E forse non si rendono conto che oggi noi ragazzi ci siamo un po' svegliati, quindi è chiaro che la volontà di lavorare sicuramente non appartiene a tutti, ma la volontà di farsi schiavizzare credo che oggi non appartenga più a nessuno. Quindi per me tutto questo che sto sentendo è veramente triste, purtroppo è una realtà dove soprattutto nella nostra città, nella nostra regione, vige questa legge del chi va a fatica per senza niente ai tempi.
0: Ma non è affatto vero anche quello che diceva, perché prima a 20 anni pensa che si sposavano, quindi lavoravano bene.
3: Mio padre alla mia età, poi oggi faccio il paragone con papà, io oggi lavoro in una multinazionale, sto bene, per una media insomma di quella che può essere oggi la media di ragazzi della mia età, però mio padre alla mia età, 28 anni, già aveva costruito un palazzo col padre, e già aveva fatto matrimonio e messo
0: sì, loro dicono che quando erano ragazzi non è vero, perché io per l'esperienza mia ho 54 anni, però a 20 anni insomma stavo benino, insomma non è che si parlava di questi stipendi e queste cose, quindi non è vera la cosa che dicono loro. Vabbè,
3: assolutamente.
0: Ciao fratello, ciao.
1: Allora chiudiamo con un paio di messaggi. Marco, io invalido all'80%, nessuna azienda mi ha fatto un'offerta di stipendio umano, sto pensando di andarmene al nord tipo Bolzano, dove hanno rispetto per il lavoratore, cioè manco per le persone che poi hanno una invalidità importante, si passano la mano per la coscienza. Sta cosa delle trasferte fittizie sono ovunque, da nord a sud. Io sono assunto presso azienda di Torino e gli straordinari me li pagano sotto forma di trasferte fittizie.
0: Allora, politico che sei in ascolto, vai, facci una proposta per limitare questo fatto delle
1: frasi. No, ma
0: invece parlare, invece parlare stronzate, parla messi cosa? Vai,
1: fermi lì, offerta, vai.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: basta, stiamo per chiudere questa prima ora di Yes and Kiss Kiss in questo viaggio di miseria tra le offerte di lavoro, non solo quelle raccontate da Open e che vi abbiamo riportato stamattina, ma anche le storie che ci state riportando voi con quella perla dell'imprenditore, insomma, che ci ha dato le sue motivazioni, che non sanno inchiodare niente, non sanno avvitare nulla. Allora, perché
1: un po' criticone,
0: perché li devo pagare? Perché devo pagare uno?
1: Ma un po' criticone.
0: Tu, Zaccaria, quando sei arrivato qua in radio, lo sapevi alzare il cursore? No, e quindi non dovevi essere pagato alla fine, quella doveva essere la cosa. Vabbè. 081-546-6873, pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Sono Todi.
1: Chi è?
2: Sono alzato l'imprenditore di.
1: Ah, vai, sfoga, sfoga. C'hai il microfono aperto, vai.
2: No, allora, io vi voglio dire, perché poi noi stacchiamo e voi parlate. Allora, voi date un messaggio sbagliato, come faccio tu, ne facili tu quanto fa la gente.
1: È vero.
2: Dovete dare il messaggio.
1: Sì. Dici. Che messaggio dobbiamo dare?
2: Che devono imparare il mestiere, perché sanno un primo.
1: Sì, ma Mericere, se mi assumi. Scusami. Scusa, se mi assumi per stare cose in quel coppo terzo piano, va bu. Che mi ha imparato?
2: Non devo imparare niente, lavai 1.000 euro al mese e basta.
1: E perché? Non solo 1.000 euro al mese? E perché?
2: Con l'Istat ogni di 3 anni, in 3-4 anni.
1: Ma perché? Scusa, boh, stavi in un contratto normale.
2: Oggi la vita.
1: Però me l'hai spiegato, aspetta, sennò sono scemi, non capisco. Sì, se ho un contratto mi dice che tu mi dai 1.700, 1.800.
2: Non mai faticato, quindi non sapete. Capito?
1: Però mi rispondono.
2: Non sta con il microfono in mano, allora non sapete.
1: Si mi dici, ma diciamo di cretina, che se poco mezzo sicuro.
0: Parla per te.
1: La cosa, solo io sono cretina, Marco è un genio. Però volevo dirti perché, dal tuo punto di vista, se essa aveva per esempio 1.500 euro al mese, tu me ne darai solo 1.000 perché io ho già gli zangoli e ho già sagli.
0: Non hai capito, no, è facile ragionare.
2: Ma se tu fai 1.500 euro al mese, se tu fai 3.000 euro al mese, pigli 3.000 euro al mese. Non è quello il discorso.
1: Ah. Ma io c'hai solo un culo, perché?
2: Allora, mi sembra a me, sì, per avere una partenza, uno ha minimo per vivere, lo deve avere.
1: No. Minimo, non esageriamo.
0: Scusa, ma che azienda tieni tu? Che cosa, di cosa ti occupi?
2: Non mi interessa.
1: Non mi interessa, vai.
0: Ma voglio capire se effettivamente, come dici tu, è un lavoro dove io per entrare devo per forza fare praticantato da te, oppure se magari ho studiato, ho fatto esperienza da altre parti, vengo da te e posso essere già qualificato e inquadrato un pochino meglio.
2: Allora, falegname, meccanica.
1: No, che stiamo parlando dell'ascoltatore di prima che doveva salire le cose in gol, senza orario, tutta la giornata, senza orario, e va a salire soltanto in gol. Cioè, chi leva scarico il camion e leva un coppa all'appartamento, va bene, che se va a fa 850 euro al mese, 6 giorni su 7, senza orario. Perché tu mi hai solo 8,50? Capi? Che se voglio capire a te, però sono ignorante, non riesco a capire. Dimmi.
2: No, allora, se la cosa è comunicista, mi chiama poco, dove la prendere di più?
1: Siamo d'accordo. Esempio, quando l'hai visto tu per fare un serichista?
2: Ma non posso dire che io, ma oggi un manuale oggi proprio 000 da pigliare 70 euro io, proprio 0
1: 70 euro io, quando sono? Sono 1.300, 1.400 euro un mese, quando sono?
2: Ah, un mese, sì,
0: Manuale, lordi, lordi però,
1: lordi o netti?
0: O neri?
2: No, ma pure netti in casa a caisse, netti in casa a caisse,
1: quindi o se veni sfruttando a chi ne prima, sei d'accordo con me?
2: Chiaro che, però se andavo a dire o parte che hai fatto inizialmente.
1: Oh, dimmi una cosa, si va a fatica andare nella cucina, vabbè, non saccio fuoco cuoco, non saccio fuoco garzone, non saccio fa niente, mi dice soltanto che ha già scupandella, ha già la vocessa e ha già il tamponnezzo, va buono, però ha già la vocessa, ha già la via piatta, ti ha già la versicola, si cosa sta ci fa, ma può dare un stipendio normale 1.300, 1.400 euro?
2: No, e come no?
1: La già vi, oi, che si trova con me lui, oi,
0: ma
1: se tu sei è mal pensante questo,
0: ma per piacere, dai,
2: che si
1: dichiara
2: che
1: ma si, ma a fuoco che mi dai 3.000 euro al mese, no, perché sa ci fuoco,
2: hai capito com'è?
1: A così,
2: Davide lo fa a un spazzino e a scubandere, che si chiama. Ah,
1: Davide,
2: proprio cosa c'è
1: tu che lei? Che si trova con me noi. Ah, grazie,
2: non
1: grazie.
2: Vuole
1: Non ci capito quello che stai dicendo, però insomma,
0: no, è lui, non capito male. No, tu da lui vai ad ambire. Ah. Cioè, capito, lui poi fondamentalmente
1: ma scusa,
0: sarà tipo il Gesù di qualche azienda che poi dopo tu diventi un padre eterno.
1: L'ultima prima di chiudere, ma tu sei d'accordo che mi devi fare un contratto nazionale normale, legale?
2: Sì.
1: Cioè, io vengo a tu te, tu mi fai un contratto come normale, insomma.
2: Però
1: no, come va a
0: però, aspetta, però, aspetta.
2: Allora, mi senti a me?
1: Sì.
2: Ho fatto la con tutti i cuori. Però poi dopo devi pure imparare, devi salire di grado.
1: E certo, poi tu mi fai ciò assai si sa di grado.
2: Rimana così.
1: Cioè, venga, tu devi fare un part time, tu mi avrai un contratto nazionale su 1.000 euro al mese, no? 4 ore. Tu mi fai fare solo 4 ore e mi dai 1.000 euro al mese, no? Netti.
0: Hai iniziato a parlare di soldi e mi si è emozionato così.
1: La finanza vita.
0: Avanti.
1: No, scusa, rispetto al tuo lavoro, ma non c'hai
0: avanti, avanti, avranno fatto, sai come si dice, l'intercettazione.
1: Però sei tu.
0: Bravo, bravo,
1: è
0: bravo.
1: Lui, Marcello, è lui bravo. Che ha mal pensato, ma che chi lo ragiona con me?
0: Ma quando mai?
1: Chi se la ragionasi tu che hai pensato male?
0: Ma per favore.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Marcello Calvano in apertura. Napoli ha straordinarie potenzialità di crescita, ma ancora delle fragilità legate alle tante diseguaglianze che abbiamo ereditato dal passato. Dobbiamo lavorare su questo, soprattutto sulla riqualificazione urbana e sull'attenzione ai giovani. Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del 14° congresso regionale della UIL Campania, evidenziando la necessità di rimettere nel ciclo produttivo i troppi giovani che oggi non studiano e non lavorano. Per il primo cittadino la chiave per aumentare la coesione sociale e prevenire l'esclusione risiede nel garantire diritti costituzionali attraverso il miglioramento della qualità dei servizi essenziali a partire da sanità e diritto alla casa. Passiamo alla cronaca, un richiamo mal digerito ad un ragazzino che importunava una donna in via Vigliena nel quartiere di San Giovanni a Napoli. A quanto pare è bastato questo per far scattare la punizione a colpi di pistola contro Salvatore Ambrosio, 59 anni, e i figli Ugo, di 34 anni, e Vincenzo, di 35 anni. Padre e figli sono stati tutti colpiti alle gambe e fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione. Cambiamo argomento. Cominciato a questa mattina, giovedì 18 giugno, la maturità 2026. Anche gli studenti di Napoli e provincia si preparano ad affrontare la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi, con 6 ore di tempo a disposizione dal momento dell'apertura del plico telematico. Ai candidati verranno proposte 7 tracce divise in 3 tipologie, 2 analisi e interpretazioni di un testo letterario italiano, 3 testi argomentativi e 2 riflessioni critiche su temi di attualità. Ogni studente potrà scegliere liberamente la traccia da svolgere, indipendentemente dall'indirizzo scolastico frequentato. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Si è chiusa stanotte la prima giornata dei mondiali. Vittoria per l'Inghilterra contro la Croazia, 4-2 il risultato finale. Pari per il Portogallo contro il Congo. Vittoria anche per Ghana e Colombia, rispettivamente contro Panama e Uzbekistan. In attesa dell'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli, il direttore sportivo Manna porta avanti la trattativa con la Lazio per Ghila. Forte dell'accordo col giocatore, il Napoli sta cercando di chiudere l'operazione versando alla Lazio 15 o al massimo 20 milioni di euro senza alcuna contropartita tecnica. Di contro, la Lazio vorrebbe 30 milioni di euro. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli torna più tardi. Linea al meteo.
3: Kiss Kiss Napoli, meteo.
5: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il contesto sarà stabile ed assolato in Campania, con solo nubi innocue di passaggio, clima caldo ed estivo con temperature massime che nelle zone interne raggiungeranno anche punte di 35 gradi all'ombra, ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Poi anche per la giornata di domani non mancheranno ovunque ampie schiarite con clima già mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

0: Sono chi schisse, di cosa vogliamo parlare adesso?
1: E di cose che non parliamo noi napoletani più che altro, ma chi viene in visita a Napoli ne parla. Infatti Giletti, il giornalista che conoscete tutti quanti, viene spesso a Napoli, viene spesso a Napoli, è stato 2 giorni fa, è stato a Napoli, è stato al centro per ritirare un premio, viene intervistato da Napoli Today e dice: ma ogni tanto bisognerebbe farle in questa città una tiratina de ricce ai politici, va? Per esempio, e sentiamo cosa dice, vai.
2: Guarda, io penso che Napoli sia una delle città che è migliorata in modo importante in questi ultimi anni. Poi però qualcuno mi deve spiegare come mai nella zona più bella turistica sono mesi che io vengo e non si riesce a costruire una strada, a finire la strada principale, no? I turisti escono e si trovano ancora i lavori in corso. Oggi vedevo però che c'erano 2 operai. Ecco, questo francamente non è da città europea. E ce ne sono tante altre cose, il Castellovo chiuso, la villa, il centro chiusa, perché uno fa una tranvia quando ha già fatto la sotterranea sotto la metropolitana allo stesso punto? Io investirei i soldi su altre cose, però per carità, Napoli è come una squadra di calcio, cioè a Napoli si fa una squadra di calcio che ha dato lezioni alle squadre del nord, perché ha vinto e sta vincendo con un sistema industriale organizzativo di squadra proprio a livello societario. Quindi questo è, non è la vittoria di San Gennaro, no? Come era una volta ai tempi di Maradona. E quindi ti racconta una città in grande crescita, che però ogni tanto qualche tiratina ai politici bisognerebbe avere il coraggio di fare.
1: Ciacchia America, come si dice a Napoli, dice: va, come una città che ha la squadra di calcio che ha fatto impresa poi alla fine ed è un'eccellenza, però la città non riesce a sistemare le proprie cose, e dice: facciamo una tiratina di orecchie alle autorità, oppure chi dovrebbe fare queste cose. E insomma, sono d'accordo, perché poi noi napoletani parliamo sempre, siamo belli, Napoli, però insomma non ci Fratam, no,
3: ci ho fatto un bello zuppone,
1: non riusciamo a chiaitarci i nostri diritti, no? Quando io parlo del turismo, tutti quanti mi telefonano e dicono: lo so, ma perché sei contro questo turismo? Il turismo è bello, porto, ma manca quello, strade principali ancora con i cantieri, maschio, come si chiama, no? Il castello dell'Ovo chiusa,
4: perché stanno facendo i lavori lì davanti.
1: Che lavora, cosa così, e non si riesce a finire un lavoro. Siete d'accordo con Giletti? 081
4: chi la fa la tirata d'orecchie?
1: 546 non lo so, tu la faresti una tirata di orecchie ai nostri politici?
4: Spesso l'abbiamo detto,
1: no, dico, tu personalmente la faresti la tirata d'orecchie oppure
4: che senso devo fare la tirata d'orecchie? Cioè, ma a me fa morire, tu sei lo scarica barile italiano perfetto,
1: pronto.
4: Falla tu la tirata di orecchie.
1: No, dicevo tu,
4: ma vedi come sei coniglio,
1: pronto.
4: Falla tu la tirata d'orecchie, perché quando uno fa
1: una faccina.
4: Ma scusami, quando uno fa una domanda perché la rigiri al contrario? Rispondi alle domande.
1: No, perché ti vedevo con la gente a dice: guarda su scemo che sta dicendo, cavolo, allora mi è venuto.
4: Ma quando ho chiesto su scemo che sta dicendo, cioè, il discorso è che secondo me, per carità, massimo rispetto per Giletti, che è un giornalista, fa cose interessantissime e tutto, l'ha fatta in, come dire, celatamente un po' già la tirata d'orecchie, dicendo che qualcuno dovrebbe fare la tirata d'orecchie, ma a questo punto potrebbe dedicare una puntata del suo programma a queste anomalie della città di Napoli. Ci darebbe sicuramente una grande mano, questo potrebbe essere anche un buon risultato. Pronto?
1: Si sente niente, fratello.
4: Se ci stava Froio già eri stato tagliato, amico mio.
1: Ma non attaccava manco a parlare. Pronto?
5: Ciao Rosa, ciao Marco.
1: Ciao bello, ciao.
4: Caro.
5: Ciao. Rosa, prima tu dicevi una cosa, no? I sindacati, dall'azienda. Ma o problema sono i lavoratori, non è sui sindacati.
1: Anche. Sì.
5: Io lavoro in vigilanza, ne hai parlato tanti poco tu, no?
1: E come no?
5: Segreteria sociale.
1: Siete proprio sfruttati voi, sì.
5: Povere, ma sta macchismo, ma sì. Quando si deve andare a mettere bianco su nero, i lavoratori fuino.
1: È che aveva paura di perdere i posti, capì?
5: È vero che ci sono questi sindacalisti che si mette sui social, che è uno dei peggiori, però voglio dire, non sono tutti quanti uguali.
1: Sai come fanno i sindacati, cioè in Italia? Come fa l'amministratore del palazzo che non votano i problemi, no? Per esempio, sta Marco che mette sempre la munizione fuori la porta, Allora va a Duchilla e dice: signor Pesacane, lo sa che il signor Verde si sta lamentando di lei? Dice che lei mette la moneta sulla vista mia, si capisce? Cioè, è tutto a te,
5: no,
1: Ind.
5: So, scusami.
4: E io dico: sì, lo so, grazie, arrivederci.
1: Vabbè, stavi dicendo?
5: Non è così, perché quando tu, per esempio, per la vigilanza, che ci sono tanti tanti problemi, tipo trasferta Italia per non trovare straordinaria, e tu poi lo, cioè, praticamente si deve agire, si va a il figlio, si va ad un avvocato, no?
1: Certo.
5: E tu hai scritto come sindacato e che non se ne importano proprio tutto questo, si deve dare seguito alla cosa.
4: Vabbè, tu dici, ma che dovremmo denunciare di più fondamentalmente.
5: Il problema ci risolve questo sindacato, si ferma.
1: Il problema dell'Italia è che abbiamo aziende troppo piccole,
5: no,
1: capito?
5: Il problema è, come dice Rosario, che il cane approfittano della fama, poi al di là della vicinanza.
1: La fama, sì.
5: Il settore la stessa, se la catta, non ballano alla ristorazione, mamma mia, peggio.
1: Se mangiano la fama la gente, sì, sì, sì.
5: Così lo so.
1: Ciao, ciao fratello, ciao.
5: Ciao, ciao, ciao.
1: Bocca al lupo, resisti.
4: Ciao, vai. Ragazzi, mia moglie assistente alla poltrona per uno studio dentistico con esperienza di 5 anni, è andata a lavorare su un altro studio, le facevano fare 12 ore di lavoro, quindi alle 9 del mattino alle 21 di sera non stop tutti i giorni, gli volevano dare 600 euro al mese. Ovviamente fatto il primo è andata via, è scappata via poi dopo.
1: Però ce l'ha fatto in un mese, capito? Pronto, è caduto, vai.
4: E in quale città? È stato già detto di Cenzo? No, non ancora.
1: Pronto? Pronto? Vabbè, andiamo avanti. Ma ci
6: pronto?
1: Sei? Ci sei? Pronto? Ciao,
6: ciao, sono Tommaso da Napoli.
1: Ciao Tommaso da Napoli, dimmi.
6: No, volevo andare in diretta. Già
1: sei in diretta, già sei in diretta, non filtriamo, vai.
6: No,
1: vai.
6: No, niente, volevo raccontare la mia storia.
1: Prego.
6: Riguardo il lavoro.
1: Prego.
6: Niente, questo io l'ho lavorato 25 anni con un'azienda, perché lavorato mio padre per 40 anni. Visto, ovviamente sono passati man mano da due soci, ovviamente i figli ne sono diventati 6, i figli ne sono diventati 12. Insomma, una bella azienda, si hanno mangiato tutte cose e ci hanno fatto fuori a 45 persone.
1: Mm.
6: Senza darci un euro, in mezzo alla strada con una moglie e due figli, senza avere un euro di...
1: Ma avete fatto causa? Avete fatto causa?
6: Ho fatto causa, dopo 6 anni ho vinto la causa. Mm. Questi signori che si sono trattati, hanno fatto tutte cose intestate, hanno messo il capilegno, come dice Rosario, e niente, non ho ricevuto un euro. Ma mi chiamo l'avvocato 2 anni fa, dice: vieni qua, portami 800 euro perché ti facciamo pigliare di occupazione qualcosina dall'INPS. Hanno fatto tutti i documenti, l'INPS mi dice: no, guarda, ci mancano documenti per l'ufficiale giudiziario, ci vogliono mi manca questo documento, ti diamo 90 giorni per darti questo documento. Il tribunale ci ha messo 2 anni per lasciare i documenti e ha già fatto, come si dice a Napoli, cornuto e ammazziato.
1: Cornuto e ammazziato, questo.
4: Ma
1: volevo,
4: scusami,
1: dire.
4: Loro si sono tolti dalla faccia la società e tutto, l'azienda,
6: no,
4: quello che era.
6: Siamo sempre uguale, solo hanno cambiato, mo c'è un figlio.
4: Però dico, scusami, non erano loro che erano i titolari quando c'eri tu? Cioè, non si potrebbe, cioè, legalmente chiedo, non dovrebbero rivalersi comunque sul passato?
6: C'hanno ancora quel nome lì, SRL, tutto cose. Però non ci hanno potuto fare niente, cioè io già fatto, poi te ne racconto un altro anche del sindacato, mia moglie, ovviamente io facendo i figli più grandi, io andavo a lavorare, lavoravo urciavo, come diciamo a Napoli, lavoravo un poco qua, un poco là, mia moglie dice: vabbè, mo che fa due, una mia amica dice: tu fa due servizi a qualche parte, la manda ad una signora, una signora, un insegnante. Cioè, sì, se vuoi venire 2-3 ore ogni 2-3 volte a settimana, però non ti posso dare più di 5 euro d'ora. E io dissi: sì, a mia moglie, ma ne va la prima, mia moglie, vabbè, sempre qualcosa. Alla fine, questa signora aveva il marito sindacalista, cioè proprio l'ufficio di sindacato.
1: Bravo.
6: La cosa gli disse: sentite, se volete qualcosa, ci volete 2-3 volte come sa a casa, pure entro con l'ufficio mio. Vi faccio, vi posso dare sempre 5 euro loro, però 2-3 euro massimo ogni mese.
1: Faccio fatica, bravissimo.
4: Lei generoso, però dai, cioè, poteva non dartela questa possibilità fondamentalmente.
6: Ah, dici tu,
4: certo, scusa, le stava così, invece così ha potuto guadagnare 5 euro in più.
1: Vabbè, resisti, fratello, ciao.
6: Ti devo dire la verità,
1: sì.
6: Dopo tanto tempo ho trovato un'azienda che
1: vedi
6: Benino, a Napoli qua in Campania è Benina, non è bene bene bene, ma è benino, c'è qualche piccolo.
1: Poi tu stai accontentando, e va bene così.
6: Vedi? Io mo sto sul furgone, io vado facendo i consegni. Poi vi auguro belle cose a tutti quanti.
4: Ma a ciao, te ciao, belle ciao. Cose, amico mio, soprattutto a te. Buongiorno ragazzi, da tempo che molte aziende costringono i dipendenti a restituire parte dello stipendio mensilmente se vuoi lavorare ormai un po' in tutto il sud. Sta cosa ce l'hanno raccontata spessissimo ed è una di quelle che a me mi fa proprio incazzare terribilmente.
1: L'imprenditore di prima, ma voi state facendo una cattiva pubblicità perché invogliate la gente ad andarsene. Gesù! Fui te! Vai, fui!
4: Guardate, era proprio il messaggio che stiamo cercando di lanciare. Cioè, se questa è la realtà, venata ahí, fui te vendo!

0: e da top club europeo.
1: Allora, intanto sembra che Allegri voglia partire a 4. Quindi poi devi fare sicuramente 3 competizioni, di cui 2 ad alto livello, e come minimo tu devi avere 5 difensori di altissimo livello. Poi bisogna capire se tra questi qualcuno può andare via da qui alla fine del mercato. Il mercato non è ancora entrato assolutamente nel vivo. Io immagino che se resterà l'idea di giocare a 4 qualcuno andrà via. È chiaro che l'allenatore li voglia vedere sul campo.
0: A meno che non prendi Mario Chila come alternativa a Buongiorno, anche perché è vero che è di piede destro,
1: può giocare in tutte le posizioni, sia a centrodestra che a centro.
0: Però Fabio, siccome tu mi dici Rafa Marin di là, allora può darsi che Buongiorno e Rafa Marin raccamani Mario Chila, il che vuol dire hai speso 34 milioni per Beuke, ma inutilmente.
1: Questo è un altro dei nomi graditi a Gattuso, il Napoli, esattamente, avendo speso 33 milioni, vuole chiaramente caldeggiare questo investimento, lo vuole rilanciare, lo vuole rivedere. Il giocatore non ha alcuna intenzione di andare via, quindi tieni presente che Rachmani comincia ad avere i suoi anni, Di Lorenzo comincia ad avere i suoi anni, magari fai un lavoro in prospettiva. Comunque Bergema è uno che ha sicuramente un'età inferiore, va visto meglio rispetto all'anno scorso,
0: alla passata stagione.
1: Adesso siamo in una fase un po' di dubbi, e capisco che
0: sono anche legittimi
1: dubbi. Esattamente, certo, ma me li pongo anche io, ovviamente.
0: Fabio, se per questo visto, con grande onestà, ma insomma è un ragionamento credo legittimo, io credo che gli ultimi 2 anni in termini di mercato un po' abbiano pesato, perché a oggi ti ritrovi Lukaku e non sai se poi andrà avanti o meno, ti ritrovi De Bruyne con un ingaggio di altissimo livello,
1: certo.
0: e soprattutto ragazzi, ma il Napoli ha speso 35 per Lucca, 25 per Noah Lang.
1: Ecco perché Lucca è un altro giocatore che difficilmente può entrare in un'operazione con una contropartita tecnica, perché sennò quanto poi vale Ghila? Cioè, ecco perché diventa difficile fare un'operazione con una contropartita tecnica.
0: No, ma è chiaro,
1: tra quelle che ha messo Gattuso in una lista di gradimenti eventuali. Tra chi non vuole andare e chi non è sul mercato, tra chi è valutato in un certo modo, cioè strutturare un'operazione è complicato, però partiamo da questo presupposto, che la Lazio anche ieri ha ribadito all'agente di Ghila che il giocatore può andare via solo davanti a un'offerta
0: irrinunciabile. Ecco, a proposito di attaccanti, prima di salutare Fabio Mandarini, attenzione, qui non si tratta di muovere critiche l'operato di un dirigente o dell'altro, si tratta solo di mettere sul tavolo una discussione, e la discussione è, voglio girarla a voi questo punto di domanda, ma secondo voi Lucca a 35, Lang a 25, Giovanni a 20, totale, perché io devo andare con le cifre, totale 80 milioni. Voi ritenete che siano stati investiti bene per ora? Ritenete che questi calciatori che ho nominato con questo investimento abbiano dato i frutti al Napoli che il Napoli sperava? Secondo me no. Allora così
1: hai detto Lucca,
0: Lang e Giovane, 80 milioni, certo. Fabio.
1: Vabbè, in questo momento è chiaro che la risposta è molto semplice, è corroborata dai fatti.
0: Ho capito, Fabio, però 100 milioni in difesa e cerchi un difensore, e 80 in attacco e cerchi un attaccante, perché io ho detto 80 questi qua, ma io ti posso anche parlare dei 50 di Højlund e dei 25 di Alisson, ne sono altri 75.
1: Sì, che sono sicuramente due pilastri
0: sui
1: quali ricostruire costruire il nuovo ciclo. No, ma io sono d'accordo con te, è chiaro che i fatti ti hanno raccontato che in questa
0: per fase, ora per ora
1: sì certo, ma infatti lì sto arrivando. Magari ci sono state delle situazioni l'anno scorso che hanno pesato sull'impatto di Lang e di Lucca. Detto questo, è ovvio che Lang e Lucca devono dare qualcosa in più
0: rispetto all'investimento che ha fatto il Napoli.

0: assolutamente, è chiaro, cioè non è che poi si può soltanto ridurre alla semplicistica conclusione che la colpa è stata il rapporto con Conte, sicuramente
1: non si sono presi molto, no, lo stesso Beukema.
0: Vabbè, per due giocatori che vanno via a gennaio significa che c'è stato qualcosa che con l'allenatore non è andato, questo mi pare logico.
1: È un punto di riflessione, Fabio, tutto qui.
0: No, ma è chiaro che però devono anche dare qualcosa in più, perché le colpe, secondo me, le responsabilità nei rapporti sono
1: possono essere da ambo le parti,
0: a volte ci sono degli sbilanciamenti, ma la maggior parte delle volte sono bilanciate. No,
1: Fabio, ma il punto di domanda è visto Luca e Lang che poi sono andati via a gennaio, ma che verranno valutati 35 e 25 e 35 per Beukema. Ragazzi, qui parliamo di 95 milioni di euro nell'ultima sessione di mercato e non vi ho messo Alisson e Giovane, ma io vi ho messo solo questi tre. Attenzione, io potrei mettere anche Milinkovic a 22, eh? Allora io dico, ma siamo sicuri che il Napoli ha investito moltissimo e su questo non ho dubbi, quindi chapeau a De Laurentiis. E però la domanda io me la devo porre, ma ha investito bene?
0: No, ma è chiaro, Walter, alla luce dei risultati, se oggi stiamo parlando di una possibilità di vedere il Milinkovic in bilico, perché il Napoli sta cercando, vorrebbe prendere un altro portiere, se parliamo di un Milinkovic in bilico significa che anche con Milinkovic qualcosa non è andato.
1: Non c'è dubbio, mi pare
0: chiarissimo, cioè non c'è dubbio rispetto alla tua, non ci sono dubbi rispetto alla tua.
1: Ma attenzione Fabio, sennò qui passa per una critica. Non è una critica, è un punto di domanda, è mettere sulla bilancia.
0: Parliamo solo di calcio, quindi la critica ci può anche stare, ci mancherebbe altro. Non è che adesso uno non può neanche fare una valutazione, ma non è che è una questione, cioè si fanno, ma io credo che
1: allora le valutazioni fatte sono che Luca va via a gennaio, che Lang va via a gennaio
0: e sono fatte,
1: e che Beukema, Antonio Conte non lo ha mai fatto giocare, quindi questi sono allo stato dell'arte i risultati, ma il risultato economico sono 100 milioni,
0: però ecco appunto, allora come ti dico che i giocatori valutati in questo modo devono sicuramente dare di più ed evidentemente darsi, come dire, una mossa in questo inizio di secondo ciclo, che c'è una grande possibilità con un allenatore che è anche un ottimo gestore, uno che ha avuto a che fare con tanti di quei fenomeni della sua esistenza, da Ronaldinho
1: a Cristiano Ronaldo,
0: a Modric, Cristiano no,
1: come no?
0: Cristiano con lui, ma Cristiano si autogestisce.
1: Comunque era sotto la gestione Allegri, questo.
0: Certo, come no? Ma da Pogba, Cristiano Ronaldo, Pippo Inzaghi, ma ce ne sono una valanga di
1: scusami Fabio,
0: ho difficili da gestire,
1: perdonami, siccome involontariamente, solo per aver fatto una valutazione, si stanno scatenando. Massimo Dal Vomero scrive: scusa, ma allora dobbiamo chiedere i danni ad Antonio Conte, era il capo o no del fallimento del mercato del Napoli? Allora, caro Massimo, io ho delle informazioni, potrebbero essere corrette o meno, a me risulta che Conte Beukema non lo voleva, Conte voleva Shaloba del Chelsea, però gli hanno preso Beukema. A me risulta altresì che voleva darvi Nunez.
0: No, invece qua a me risulta invece, Walter, che sia stata una scelta poi condivisa prendere Luca e prenderlo prima del ritiro, come anche Beukema è stato preso prima del ritiro.
1: Io so che voleva Shaloba del Chelsea, così come so che non volevano Alang e aveva indicato Ndoye. Poi va anche detto che lo stesso Conte, quando Manna ha informato il tecnico che il Bologna voleva 55 milioni, ha detto allora prendiamo la quarta scelta. Noah Lang era la quarta scelta.
0: Lang è arrivato prima che si chiudesse la trattativa di Ndoye definitivamente, perché Ndoye ne abbiamo parlato fino a Di Maio l'anno scorso.
1: Sì, però appena hanno cominciato a vedere i 55 l'hanno mollato. Vabbè, comunque Fabio, non viviamo di passato, proiettiamoci al futuro, dai.
0: Walter, come ti dicevo prima, le responsabilità devono essere sempre condivise.
1: Ci mancherebbe.
0: Quindi sicuramente adesso tu c'hai, il presente ti racconta che hai dei patrimoni e degli investimenti che in qualche modo devi quantomeno rivedere,
1: provare,
0: e provare a
1: rilanciare. Ovviamente non ho inserito in questi investimenti, ce ne sono altri, Lindstrom, Cajus, Tengong. Detto questo,
0: appartengono al passato remoto, bro.
1: No, lo so, però comunque stanno in organico nel Napoli.
0: Sono ancora in organico nel Napoli, certo.
1: Quindi sicuro sappiamo che Conte e Manna non c'entrano niente. Grazie Fabio, buona giornata.
0: Ciao Valterino.
1: Grazie di cuore. Tra poco il mondiale, Alessandro Antinelli della Rai, e poi con grande onestà noi cercheremo di capire i tempi. Ma Allegri, quando si libererà realmente pubblicità?
2: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
1: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, il mondiale ha completato la sua prima giornata, le notti mundial alla sera Rai 1, e ne voglio parlare con il collega della Rai, lo ringrazio moltissimo per aver accettato il nostro invito, Alessandro Antinelli. Buon pomeriggio Alessandro.
6: Buon pomeriggio a tutti.
1: Io poi ti seguo in conduzione.
6: Sì, fai tardi.
1: Faccio tardi, però posso dirti Alessandro, che tutte le volte che poi ti vedo in conduzione mi viene un colpo al cuore, tu dirai perché. Perché io ti ricordo, no? In Bosnia, e noi vincevamo 1-0 e noi sognavamo il mondiale, e quindi devo dire che mi fa male che non ci sia l'Italia. Senti Alessandro, era partito a mio avviso questo mondiale un po' come un motore diesel, poi però all'improvviso sono scesi in campo Messi, poi sicuramente Mbappé, poi anche Harry Kane ieri, hanno messo il turbo, è esploso il mondiale.
6: Tutto insieme, negli ultimi 3 giorni, anche Erling Haaland, ci devo...
1: Ci metto anche la doppietta di Haaland, dai.
6: Purtroppo per noi italiani, perché quando vedo la Norvegia penso sempre a Oslo, e da Oslo, è un anno fa la sconfitta dell'Italia a Oslo, è cominciato il disastro della terza qualificazione mancata. Sì, è partito tutto insieme. Diciamo che, come dicevo ieri sera, hanno parlato i grandi. Quando Leo Messi si è messo la maglia, e secondo me tutti hanno cominciato a capire che bisognava fare sul serio, perché il re, cioè Leo Messi, ha mandato un messaggio chiaro: io non sono pronto ad abdicare, non sono venuto qua per fare una passerella, sono venuto qua per rivincerlo. E allora lì i super ego, se vuoi, no, o i super talenti hanno cominciato a rispondere, perché abbiamo visto Mbappé, abbiamo visto Haaland, abbiamo visto Kane, io ti metto anche Jude Bellingham.
1: Adesso mi dirai che ce n'è uno che manca all'appello, è vero?
6: Ma manca pesantemente, oggi sarà tema della puntata, perché in Portogallo è cominciata la crocifissione di Cristiano Ronaldo per una partita da un tocco nell'area avversaria nel primo tempo ieri. Cioè, sei Cristiano Ronaldo, hai toccato un pallone in aria, troppo poco. Cioè, il Portogallo, attenzione, è una squadra che c'ha Cancelo, Bruno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, João Neves, che è con Seisao e Leao e Bernardo Silva e Cristiano, non può.
1: Ti aspetti qualcosina in
6: non
1: più?
6: Non può pareggiare con il Congo così male. Ora, per finire la prima tornata di incontri, stanotte non mi sono fatto mancare un po' di tifo per Fabio Cannavaro.
1: Che però quel pareggio è durato pochissimo, purtroppo. Lo so, solo però
6: la Colombia è tosta, cioè attenzione, ci sono squadre tipo la Colombia che marciano nell'oscurità, ma magari te le trovi ai quarti o non sai dove, perché è una squadra che c'ha giocatori come Arias e soprattutto Luis Diaz, ti può ammazzare. Però attenzione, l'Uzbekistan non malissimo, l'Uzbekistan per almeno un'ora molto molto compatto, è una squadra che ha la forma di Fabio, non so se ce la farà a entrare tra le migliori terze, perché quello poi è l'obiettivo, però non malissimo considerato l'avversario, perché l'avversario era tosto.
1: Senti Alessandro, e naturalmente tra le 48, lo ricordavo in avvio di collegamento, non c'è l'Italia. È una settimana importante, soprattutto la prossima lo sarà il 22 giugno, presidente federale, elezione, e a seguire il commissario tecnico, e tutti siamo portati a pensare che si arriverà all'accoppiata Malagò-Mancini, il ritorno del Mancio, ricordando al netto di Italia-Macedonia il percorso di Mancini, che fu un percorso straordinario, culminato con quella vittoria in Inghilterra nel 2021, si giocò l'europeo lì nel 21 e non nel 2020, complice il Covid. Tu come lo accoglieresti un ritorno di Roberto Mancini?
6: Ma posto che sembra l'opzione più gettonata, cioè sarei sorpreso arrivato a questo punto se Giovanni Malagò facesse un altro tipo di scelta. Appena due giorni fa erano nel circolo che condividono al canottiere Aniene insieme. C'è anche un tema economico, Walter,
1: per certo.
6: Perché Mancini dice: io me ne sono andato come me ne sono andato, cioè male, a Ferragosto del 23, poi sul controllo c'erano Spalletti in fretta e furia, torno anche a pochi soldi, questo è il mio sconto e il mio pentimento, ecco, mettiamola così, quindi vengo a 1,5 milioni, diciamo. E questo
1: è un tema,
6: perché Antonio Conte, che è l'altro grande candidato e che secondo me è il candidato più giusto in questo momento, dove non hai grandissimo talento ma devi costruire, perché Mancini ha fatto un lavoro straordinario, tra Aveva Verratti, Signe, Giorginio, Federico Chiesa, Bonucci, Chiellini, cioè aveva un certo tipo di giocatori, poi lui è stato fantastico a farli giocare tutti bene insieme. Secondo me questo è più un momento da 2014, quando venne Conte, quando venne il Conte 1 in nazionale. Però Conte dice giustamente: io per venire ho necessità,
1: ho dei miei parametri di ingaggio.
6: Giustamente, ma è che è assolutamente giusto. Quindi, per quello che ne so io, per come sono le casse federali in questo momento, quello che ci si può permettere è Roberto Mancini con lo sconto Mancini, lo sconto ritorno. Lo sapremo. Non so se esattamente il 22, cioè io non so se il presidente Malagò, perché sembra lui ovviamente per il cumulo di voti che ha raccolto, di consensi che ha raccolto, annuncerà il CT già il 22. Io questo non lo so, non è assicurato. Però credo che dovrebbe essere Roberto Mancini. Poi c'è sempre quella suggestione legata a Baldini, ma Baldini, che ha fatto molto bene nel suo interinato, diciamo, di giugno, ha l'obiettivo europeo under 21 e ha l'obiettivo olimpico tornare alle Olimpiadi. Quindi credo che finirà così, ma tempo la fine del mondiale sapremo tutto.
1: Certo, anche perché insomma diciamo che poi avremo impegni importanti a settembre, la Nation League si giocherà a Roma prima col Belgio, poi si giocherà a Bologna con la Turchia, quindi è ovvio, e poi dobbiamo andare in Francia, dobbiamo andare in Turchia, perché sapete che ci sarà la pausa extra large, 2 settimane di stop dei campionati, e quindi è evidente che il nuovo CT dovrà mettersi subito al lavoro. Alessandro, a proposito di lavoro, io ti auguro buon lavoro, ti seguiamo in Rai col mondiale in Rai e ti abbraccio forte. Grazie Ale, dagli
6: stasera 23:15 Rai 1, notti mondiali.
1: Le notti mondiali con Antinelli, non perdete Alessandro Antinelli alle 23:15 a Rai 1. Ciao Alessandro,
6: ciao a tutti, ciao.
1: Grazie davvero. Oh, allora, capitolo Allegri, noi abbiamo un po' ironizzato, no? Dicendo c'è il conclave, sono riuniti in conclave in parte però, perché Allegri era a Torino, Manne a Napoli, De Laurentiis è a Los Angeles. E però qui stiamo aspettando la fumata azzurra. Prima la fumata deve essere rosso-nera. nel senso che oramai il Milan ha scelto Amorim e deve liberare Allegri, che credo con Branchini stia cantando la canzone di Antonacci a Ibrahimovic, a Cardinale: liberatemi. Detto questo, lo liberano, ma sì, ma quando? Lo voglio chiedere, io mi fido solo di Monica Colombo del Corriere della Sera. Buon pomeriggio, Monica.
7: Buon pomeriggio a voi. Tutti ce lo chiediamo, fino a ieri pomeriggio Max era al mare a Livorno in attesa di novità. Diciamo che in questo momento il Milan pensava di aver completato una parte del suo restyling, immettendo nell'organico, dopo l'allenatore, anche i dirigenti dell'area tecnica, ovvero Kroos e Timo Hardung, e invece
1: sono saltati tutti e due.
7: Esatto, siamo ritornati alla casella partenza del Monopoli, e di conseguenza da un lato il Milan è ancora in pieno casting per queste figure fondamentali, perché alla fine è inferiore il numero dei giorni che mancano all'inizio della nuova stagione che quelli che sono trascorsi dal termine della precedente. Quindi da un lato è in piena ricerca delle figure che mancano per completare l'organico dirigenziale, e dall'altro credo che i legali si sentano, ma un punto d'intesa non è ancora arrivato.
1: Ed è evidente che il Napoli è spettatore interessato. Monica, ma possiamo dare una tempistica? Quantificarla? Ipotizzare? E tu che tempi immagini possano esserci?
7: Ma io mi auguro che per la fine della prossima settimana si arrivi ad Ama, anche perché in questa, essendo già giovedì e dovendo ripartire da zero con i colloqui per il direttore sportivo, la vedo difficile.
1: Sai che ci ho pensato anch'io, no? De Laurentiis dovrebbe rientrare il 26 giugno. E quindi ho ipotizzato che magari con il rientro del, cioè se il presidente vuole poi essere presente alla firma, alla stipula del contratto con Allegri e fare la foto per il tradizionale tweet, ovvero anche se adesso X, benvenuto Max, e allora dobbiamo spostare e splittare tutto in avanti alla prossima settimana.
7: Penso anch'io perché per come proceduta a rilento la trattativa per la risoluzione, l'accordo per la buona uscita finora, sarei veramente sorpresa se si arrivasse alla fumata bianca nel corso
1: di questa settimana. Aspettiamo, sì. Aspettiamo. Nel frattempo voglio ringraziarla, la collega del Corriere della Sera, con noi Monica Colombo. Ciao Monica.
7: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: E buon pomeriggio a Giorgio Perinetti. Buon pomeriggio, direttore.
8: Ciao, buon pomeriggio a te, ai consultatori.
1: Grazie per essere con noi. È evidente, Giorgio, no, che ancora è sotto contratto Allegri con il Milan, ma è evidente che già stanno lavorando lui e Mann. Tu hai una carriera da decano della direzione dell'area sportiva, è ovvio che i due si sono mossi, hanno individuato quelli che sono i profili corretti a cui vorrebbero arrivare, un difensore come Mario Chila. Allegri tendenzialmente vorrebbe Rabiot a Napoli, e si cerca un vice Di Lorenzo, è spuntato anche il nome di Molina, quindi immagino che al netto della firma, che ancora non può esserci, però già stanno lavorando, no Giorgio?
8: Beh, questo insomma
1: mi sembra palese.
8: Mi sembra palese, non si può dire apertamente, ma si dice anche apertamente perché è così, quindi chiaro che comunque le idee, comunque ci sono scambi di idee, scambi di situazioni che permettono ovviamente a Manna di cominciare a muoverci per i primi sondaggi e per comunque verificare fattibilità e disponibilità di alcune operazioni che vengono concordate da facendo, insomma, è abbastanza ovvio.
1: Senti direttore, quando Conte allena un club, no? E mi riferisco soprattutto, voglio partire dalla Juventus e dall'Inter, ciò che accade dopo è, almeno la storicità ci insegna questo, che alla Juve Allegri vince 5 scudetti consecutivi e fa anche 2 finali di Champions. che all'Inter Inzaghi vince lo scudetto e fa due finali di Champions. A tuo avviso, visto che non può essere un caso, è un dato indicativo sulla mentalità vincente che trasferisce a un'intera società oltre che al gruppo squadra, e dobbiamo aspettarci un grande percorso in futuro anche qui a Napoli?
8: Ma è Allegri, è dimostrato dal passato, e quindi la scelta di Allegri, oltre al fatto che chiaramente Lorenzo ha sempre dimostrato di stimare Allegri, e, insomma, non è casuale. Allegri ha preso il testimone da Conte e ha mantenuto sicuramente un lavoro che è stato fatto, l'ha considerato per il giusto, ha portato le sue modifiche, ma insomma il lavoro di Conte non è mai banale. Poi ripeto, si possono fare mille considerazioni, ma sicuramente quello che lascia è mentalità, come dice te, ma soprattutto lavoro, abitudine al lavoro, abitudine al sacrificio. Poi è chiaro che se arriva un allenatore magari non esaspera determinati concetti, come può sembrare con Conte, magari arriva un allenatore che sembra più gestore e i giocatori da un attimo di, come dire, di respiro, ma ovviamente fa lavorare anche Allegri, e di quello che ha fatto Conte se ne giocherà sicuramente, come se ne è giocato Inzaghi. Insomma, quando lasciano allenatori che danno un'impronta importante, è normale che chi subentra trova comunque una base importante, una base di lavoro corretta, una mentalità di lavoro e basi concrete su cui continuare e poi apportare le modifiche che ritiene.
1: Giorgio, vengo da te proprio dall'alto della tua grande esperienza, no? Ora è legata a doppio filo col Milan l'operazione Allegri. Io credo che quello che sta succedendo al Milan da quando c'è Cardinale sia paradossale, cioè trovano un Milan vincente con Pioli e Maldini, sventrano quell'area della società che funzionava. Ibrahimovic cambia, ricambia a suo piacimento da Fonseca a Conceição, passando per nuovi dirigenti leggi Tare, passando per nuovi allenatori leggi Allegri, si ritrovano oggi con un allenatore nuovo e non hanno il direttore. A me sembra veramente paradossale, Giorgio.
8: Beh, anche perché è la misura di quello che si
1: Allora Giorgio, abbiamo un problema nell'ascoltarti, mi interessava molto. Stavi dicendo è la naturale conseguenza
8: di quanto dai peso al lavoro del direttore. Perché mi ricordo che venne esonerato Maldini, si rinunciò Maldini e Furlani prese lui in toto la gestione dell'area sportiva praticamente. Furlani veniva dal mondo finanziario, dove sicuramente è consideratissimo, non so quanto potesse essere un riferimento calcistico.
1: Non mi è parso di vedere risultati eccezionali, diciamo.
8: No, lui pensava che promuovendo un capo scout e facendo entrare il direttore sportivo fosse la stessa cosa, invece i ruoli sono molto diversi. Puoi appoggiarsi a un procuratore importante di riferimento, si pensa di gestire così il Milan, secondo me si sbaglia, perché ci vogliono ruoli definiti, persone competenze in ogni settore, e poi certamente ci vuole chi coordina il tutto, ma quello che la determinazione del Milan di questi ultimi tempi sono abbastanza sorprendenti. Ecco, poi adesso si prende l'allenatore, va bene l'allenatore, va bene al capo, benissimo, alla proprietà. Può essere
1: singolare tutto. Che ci sia l'allenatore, no, non c'è il direttore, è certo.
8: Di solito, almeno come facciata, si consente al direttore di dire ho partecipato alla scelta dell'allenatore per dare di forza.
1: Assolutamente.
8: Sì, così al contrario, vediamo.
1: Per non parlare poi delle scelte dei calciatori con l'algoritmo, che è una cosa dove proprio non ci voglio.
8: L'algoritmo. Bisogna telefonare a Torino per capire quanto sono.
1: L'abbiamo visto quello che ha fatto con l'algoritmo.
8: Non voglio ripudiare la tecnologia, no. Assolutamente no, però deve essere un supporto, non può essere quella che sceglie tutto, insomma, assolutamente.
1: Un abbraccio a Giorgio Perinetti, ciao direttore.
8: Ciao.
1: Grazie. Oh, nome nuovo, i colleghi della Gazzetta dello Sport, il Napoli, non solo Calaili, non solo Dodò, ma è rispuntato Molina, argentino ai mondiali, Atletico Madrid. Oggi ci ha lavorato su Molina Vincenzo Perna. E allora, dopo la pubblicità, ci dirà tutto Vincenzo Perna. Pubblicità.
9: Arredamenti La Marca. lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
10: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
11: Sì, lo voglio!
10: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
5: Rieccoci qui, ancora buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna, sempre in diretta sia in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania, ed è davvero sempre un grande piacere poter avere al telefono con noi Franco Causio. Ciao Franco.
6: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
5: Buongiorno a te. Senti Franco, sta facendo molto discutere, no, la questione Colin Breck ai mondiali, e ne ha parlato anche Jürgen Klopp dicendo che non serve ai calciatori ma serve piuttosto per vendere altre pubblicità. Sta vincendo sicuramente il danaro piuttosto che il calcio in Stati Uniti, Messico e Canada.
6: Ma guarda, io credo che bisogna rivedere un po' di robe. Infantino sicuramente non ha badato tanto al gioco, perché 46 squadre prima di tutto secondo me sono tante, troppe, e il gioco è scadente, diciamolo pure tranquillamente, serenamente. Quindi quando vedi giocare determinate, non voglio fare nomi, ma tante nazioni che sicuramente potrebbero fare a meno. Io mi ricordo una roba, io a Curaçao andavo in vacanza quando era isole olandesi, quindi adesso quest'anno me lo vedo a fare il mondiale, prendi sette gol dalla Germania, ma quello non è quello, è così, sono episodi. Però il problema principale, come tu dici, insomma, al calcio io ho giocato tanti anni, il caldo c'era, dopo primo tempo, dopo 20 minuti fermi la partita per far cosa? Per prendere soldi per la pubblicità, perché non puoi vedere un quarto d'ora di prodotti in televisione mentre c'è una partita di calcio. Non ha senso, quindi sicuramente qualcosa bisogna rifare, bisogna vedere. Il dio denaro purtroppo è quello che conta, ci sta mettendo proprio, si mette proprio in evidenza.
5: Tra l'altro permettimi di aggiungere, Franco, proprio perché tu ci hai giocato a calcio e sicuramente sai meglio di me quanto è importante. Gli stadi sono bellissimi, però è preoccupante secondo me il terreno di gioco, perché io vedo un pallone che non scivola,
6: che rimbalza,
5: e questo
6: male, sì.
5: Esatto, rimbalza male, non scivola, a volte non rimbalza proprio, tra l'altro, e sembra anche essere molto duro, quasi sintetico, come lo ha definito Adrien Rabiot. Quindi
6: se tu vedi il mondiale fatto in tre nazioni,
5: in tre condizioni climatiche diverse, tra l'altro.
6: Infatti non solo climatiche ma anche come orari, perché sinceramente bisogna rivedere un po' qualcosa, ma è difficile parlarne di questo mondiale, secondo me, anche perché come gioco è scadente, non è che tu vedi veramente qualcosa di giocare. Io mi ricordo che quando sono andato ai mondiali che Berzotto mi ha portato, che avevo 32 anni, ma tutti dicevano mi porta a causa perché è vecchio, non porta quell'altro perché è più giovane di casa. Hanno tutti. Adesso c'è gente di 40 anni, 41 anni, sono altri di 38, quindi è passato, insomma, scivolano sopra tante di quelle robe che mi fanno pensare a cosa? Solamente i soldi, amico mio, è inutile che stiamo lì.
5: Avere Messi e Cristiano Ronaldo in un mondiale ti aiuta sotto il profilo pubblicitario.
6: Ma sai, io stiamo parlando di due esempi di calcio, Ronaldo e Messi. Messi, ragazzi, è la fortuna dell'Argentina, come lo è stato prima Maradona. Beati loro che l'hanno avuti.
5: È vero.
6: Diego, perché Diego, ragazzi, è al calcio. E questo sono 20 anni che va avanti, questo qua. Non è che ha fatto solo 2 anni, come Messi è 20 anni. c'è da tenere conto anche di questo, ed è sempre sulla cresta dell'onda, c'è poco da dire.
5: È vero, è verissimo. Senti, visto che stiamo parlando di Messi e quindi di Argentina, nell'Argentina ci gioca un tale Molina che tra l'altro ha già vissuto.
6: È stato a Udine.
5: Esattamente, ha già vissuto la Serie A vestendo la maglia dell'Udinese. Ultimamente è stato accostato al Napoli nelle ultime ore. Lui che è di proprietà dell'Atletico Madrid, tra l'altro, io lo ricordavo anche l'altro ieri, ha fatto quest'anno due gol incredibili, lui che non aveva il gol nelle sue corde, ma aveva un grandissimo bel cross, e invece quest'anno si è messo anche a fare gol da 40 metri con delle conclusioni violentissime.
6: Si vede con la vecchiaia impari.
5: È vero, impari a calciare.
6: L'esperienza.
5: Senti Franco, ma come ce lo vedresti come vice di Lorenzo?
6: Ma sai, prima di tutto bisogna vedere Di Lorenzo come ha recuperato dall'infortunio, quindi Molina può giocare insieme a Di Lorenzo, quindi sono due giocatori che possono. Di Lorenzo può fare il centrale difensivo e Molina sulla fascia. Ricordo qui a Udine, quindi.
5: O eventualmente tipo Di Lorenzo braccetto e Molina esterno alto, per esempio.
6: Esattamente. Quindi poi è migliorato, perché sai, tu quando giochi le partite in campo internazionale migliori, c'è poco da fare. Quando ti confronti con gente più brava di te, impari anche tu, cioè prima o poi ti alleni anche in un certo modo. Quindi lì all'Atletico, poi con Simeone, insomma, se non hai ti toglie, quindi non guarda in faccia a nessuno. Quindi,
5: è vero.
6: Io credo che lui abbia veramente fatto il salto di qualità.
5: Senti, ne approfitto, no? Visto che parliamo di Udinese, anche sulla questione Attà. Attà è un calciatore che eventualmente l'Udinese sarebbe disposta a cedere per una questione economica, l'unico sacrificio che vorrebbe fare per questa stagione, magari chissà, forse anche Solé. Però su Attà c'è una valutazione che non va al di sotto dei 40-50 milioni, una valutazione giusta, e che a questo punto escluderebbe le italiane, ma andremmo in direzione Premier?
6: Io credo, sai, adesso è troppo facile, uno va per chiedere un giocatore e dici sparo 40-50 milioni di euro, bisogna vedere chi è che ce l'ha. In Italia sono in pochi che possono permettersi, sicuramente la Premier, però non credo che l'Udinese abbia chiesto 40-50 milioni di euro, penso che con meno Atta si può portare via, quindi Solé è un buon giocatore, penso che sia già a Milano, poi non lo so, sai. Qua, all'ultimo momento chi, come dice, come hai detto tu, chi tira fuori i primi soldi, quindi i contratti poi prende i giocatori, però sono due buoni giocatori, quindi Attà tecnicamente è molto più bravo, Solé è un giocatore, e qui ne hanno anche qualcun altro, non voglio fare i nomi, quindi sono veramente da tenere. Poi la bottega dei Pozzo è carissima, cioè, poi è sempre stata cara, quindi prima di andare da loro, sai, portargli via un giocatore devi pagarlo. È sempre stato così qui a Udine.
5: Direi proprio di sì. Ci siamo abituati anche da queste parti, però, ad avere grandi calciatori, devo dire, perché Zielinski, sì, Allan, nel corso degli anni sono arrivati davvero grandi calciatori. Grazie davvero, Franco, sempre un piacere.
6: Grazie a voi.
5: Grazie davvero a Franco Causo, con il quale chiudiamo questa prima ora di Radio Gol. Ma non prima di avervi letto delle parole del presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, a margine della presentazione dell'edizione 2026 del Rally di Roma, perché gli hanno chiesto a proposito della candidatura per le prossime Olimpiadi. Ha detto: Roma avrebbe l'85% degli eventi, Napoli gli altri, anche alla luce dell'America's Cup, visto che questa competizione lascerà sicuramente qualcosa. Potrebbe essere un bel binomio, perché nel mondo credo nessuno ha due città come queste. Insomma, anche il presidente del CONI conferma la volontà di andare avanti con una candidatura, quella di Roma, che sarebbe, cioè, ricordiamoci, citazione, sarà Roma eventualmente nelle Olimpiadi del 2036 o 2040. Però poi, per quanto riguarda alcune fasi delle competizioni, come il nuoto di fondo, come ad esempio chissà le partite di pallanuoto, visto che abbiamo la Scandone, chissà magari, e soprattutto le gare di vela, ecco, queste potrebbero essere ospitate a Napoli. Sarebbe davvero clamoroso. Chiudiamo così questa prima ora di Radio Gol. State lì, torniamo tra poco.

0: Sono le 14, un minuto, e allora dentro la seconda ora di Radio Gol e l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, che apriamo con Maurizio De Giovanni. Buon pomeriggio Maurizio, come stai?
1: Ciao Walter, buon pomeriggio a te.
0: Ciao, buon pomeriggio. Senti Maurizio, la storia ha voluto una data, 1 agosto 1926, il che vuol dire che tra poco più di 45 giorni ci sarà il centenario del Napoli, e questo centenario ovviamente è una tappa importante, importantissima, di una storia, di un club glorioso, ricordando i grandi presidenti di questo centenario, dal comandante Lauro ovviamente al presidente Fiore, passando per Ferlaino, l'ultimo ventennio e più di De Laurentiis. Che storia hai Maurizio?
1: È una storia fantastica Walter, perché è una storia profondamente identitaria, cioè qui non è un club, parafrasando quello che è il motto del Barcellona, no? Che dice più di un club, e qui effettivamente si adatta benissimo anche al Napoli, perché Napoli è identitaria, Napoli è un luogo profondamente connesso alla propria squadra, il fatto che abbiamo una squadra sola, lo diciamo sempre, è indicativo, più di tutto il resto, Napoli è il Napoli per moltissimi versi, la storia del Napoli si intreccia con quella della città e vive il Medioevo insieme alla città, vive le difficoltà della città, ma vive anche le esaltazioni, le bellezze, i momenti di grande orgoglio della città, e poi oltre la città, fuori dalla città, il Napoli è la squadra dei napoletani che sono fuori da Napoli. Io, credimi Walter, sono stato recentemente a fare un giro di presentazione nel profondo nord e a Merano ho avuto il Club Napoli Merano, che saluto, che mi è venuto ad accogliere con un abbraccio, c'è il Club Napoli a Novara, siamo amici sia tu che io del Club Napoli Bologna, non soltanto, sono tutti napoletani profondamente identitari che vivono la vicinanza con la squadra come una vicinanza con la città. È commovente e bellissimo incontrarli, credimi, io non manco mai di ricordarli ogni volta che mi capita, i napoletani fuori da Napoli e i napoletani che se ne sono andati prima di vedere i successi del Napoli. Quindi è facile essere tifosi quando una squadra vince, molto più difficile è appartenere a certi colori quando ci sono momenti di bassa fortuna.
0: Allora, devo dire che c'è questo legame fortissimo, ha fatto bene Maurizio De Giovanni. Per esempio, mi è capitato di vedere stamattina in riunione di redazione, Vincenzo Perna mi ha fatto vedere una fotografia di Rosario Procino, che è a New York. Ebbene, si è presentato Koulibaly e l'è andata a salutare, cioè c'è questo legame così forte tra Napoli, la gente di Napoli, tutto ciò che rappresenta il calcio nella città, che credo sia veramente un unicum. Senti Maurizio, prima di portarti ancora sul Napoli e su questi 100 anni, su questa meravigliosa storia d'amore, un nostro ascoltatore Rosario ti scrive, ti fa una domanda. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. Senti, ti chiede di Maradona e Messi e dice che a tal proposito la tua risposta per lui sarà Vangelo. Allora, dal Vangelo secondo Maurizio, vai Maurizio.
1: Allora, posto che stiamo parlando di due sport diversi, perché il calcio si giocava allora, non è il calcio che si gioca adesso, e posto che Messi, per la sua serietà, per le contingenze, per le circostanze, ha giocato il doppio di quello che ha giocato Diego, dal punto di vista proprio del tempo a alto livello, io dico ancora che per quanto mi riguarda nulla e nessuno sono assimilabili a Diego Armando Maradona, per un motivo molto semplice, perché Diego Armando Maradona andava al doppio della velocità con una tecnica assolutamente direi proprio assoluta, cioè una tecnica assolutamente superiore a tutti quanti gli altri, ma soprattutto c'era una differenza enorme fra i due. Maradona faceva giocare meglio i suoi compagni di squadra. Messi è un corpo, fa fantastico all'interno di una squadra fantastica, ma se non avesse attorno una squadra fantastica, mentre Maradona esaltava i suoi compagni di squadra. Non c'è un compagno, un avversario che non abbia le lacrime agli occhi quando parla di Diego Armando Maradona. Maradona moltiplicava il valore dei compagni. Io ho sentito recentemente una breve intervista a Moreno Ferrario. Moreno Ferrario, che non era scelto l'uomo della tecnica sopraffina, no, era uno straordinario difensore, ma un difensore, Diego andava da lui e gli diceva: senza di te io non posso vincere, quindi senza di te, quindi gioca al meglio, perché senza di te io non vincerò mai. Un fuoriclasse di quella dimensione che va da un compagno di seconda linea e gli dice: guarda che senza di te io non vincerò mai, è uno che istintivamente è un leader. È un grande leader. Ecco, la leadership è quella che differenzia Maradona da tutti gli altri fuori classe: Ronaldo, Ibrahimovic, Messi, tutti gli altri erano grandi fuori classe. Ma Maradona, oltre ad essere un grande fuori classe, era uno che faceva moltiplicare il valore dei suoi giocatori.
0: Senti Maurizio, prima di salutarti, no? C'era prima Vincenzo Perna in diretta che ci ricordava le parole del presidente del CONI Bonfiglio, che ha confermato l'ipotesi. Noi siamo nel 2026 e c'è un'ipotesi, a oggi solo un'ipotesi ovviamente, la candidatura di Roma e Napoli legate alle prossime Olimpiadi del 36. Ora io volevo fare un excursus da ciò che potrebbe, uso il condizionale, accadere in questi prossimi 10 anni. Una cosa di sicuro accadrà, ovvero che nel 2027 Napoli ospiterà la Coppa America. Va anche detto che ospiteremo la gara degli europei di volley a inizio settembre in Piazza del Plebiscito, poi nel luglio del 27 ci sarà la Coppa America. E c'è un'ipotesi che devo dire molto concreta dalle notizie di primissima mano da fonti dirette, che Napoli potrebbe bissare l'America's Cup nel 2031, così come Napoli, insieme con la Turchia, l'Italia quindi, potrebbe ospitare due gare degli europei di calcio nel 2032 e l'ipotesi gli europei e le Olimpiadi del 2036. Ecco Maurizio, ma se tutto ciò che ho raccontato dovesse realmente verificarsi, che Napoli avremmo tra 10 anni?
1: Avremmo la grande capitale del Mediterraneo, che è un riconoscimento e anzi un'assunzione di ruolo da parte di una grande capitale del Mediterraneo. Napoli è l'unica metropoli al centro del Mediterraneo, l'unica metropoli di 3,5 milioni di abitanti, la città metropolitana, che è al centro del Mediterraneo con un porto fantastico. Questo l'ha sempre resa primaria e molto spesso è stata Napoli a dimenticarsene. Questi riconoscimenti, questa organizzazione che passa, va detto, attraverso questa Coppa America, perché il vero banco di prova, Walter, è questo. Cioè questa Coppa America non si può sbagliare. Se non sbaglieremo questa Coppa America, come io spero di no,
0: è la svolta totale della nostra città.
1: A quel punto Napoli verrà
0: la svolta totale
1: agli occhi del mondo.
0: Esatto.
1: Verrà accreditata agli occhi del mondo come il luogo incredibilmente perfetto per questo tipo di competizione, che è.
0: Ma assolutamente condivido, io credo che sia la svolta assoluta per la storia della nostra città, anche perché se parliamo di Coppa America e quindi parliamo di Bagnoli, credo che veramente Napoli si posizionerà ai vertici tra le grandi città mondiali e naturalmente ha un grande rappresentante nel mondo, Maurizio De Giovanni. Ciao Maurizio.
1: Grazie Walter, un abbraccio a te.
0: Beh, ma è la verità, in quanti paesi vengono tradotti i tuoi libri?
1: 48.
0: Ragazzi, pensate, 48 paesi nel mondo, un po' come le squadre del mondiale, no?
1: Sì,
0: sono 48 però, le squadre.
1: Nel mio caso l'Italia c'è.
0: Certo che c'è, De Giovanni, da oggi ti chiamerò De Giovanni Mondiale. Tu sei il mio mondiale. Ciao Maurizio.
1: Ciao, Walter, ciao.
0: Grazie di cuore. Oh, allora, in attesa che arrivi la fumata azzurra per Allegri, liberato dal Milan, Allegri ha fatto un solo nome, ha un solo desiderio. La ricordate la canzone di Finizio, Voglio lei, voglio solo lei, perché con lei so contenta? Grande Finizio, l'ho incontrato l'altra volta a Chiaia, ci siamo abbracciati, non lo vedevo da un po'. Ecco, invece Allegri ha cantato a Manna: voglio lui, voglio solo lui, perché con lui sono contenta. Vorrebbe Adrien Rabiot, perché se è vero come è vero che non c'è due senza tre, Rabiot l'ho avuto alla Juve, Rabiot l'ho avuto al Milan, Rabiot lo vorrebbe al Napoli. Ma che ne sarà di Rabiot? Il Milan proverà a trattenerlo o comunque prenderà le distanze da tutto ciò che è stato il percorso legato di un solo anno a Massimiliano Allegri? E allora andiamo a Milano. Tiziano Crudeli, buon pomeriggio Tiziano.
2: Buon pomeriggio anche a voi.
0: Come stai, amico mio, che è un po' che non ti sento?
2: Non c'è male, anzi male calcisticamente parlando.
0: Diciamo comunque che non sei raggiante, perché il Milan non è andato in Champions.
2: No, sono incavolato nero, per non dire di peggio.
0: Hai ragione, il Milan non va in Champions, l'Italia non va al Mondiale. È arrivato l'allenatore ma non c'è un dirigente. Ibrahimovic non si sa dov'è. Cardinale, a proposito di conclave, no? Perché siccome il presidente del Milan è cardinale, è chiaro che c'è il conclave, cioè il cardinale che deve però dare la fumata. Quando lo liberate sto Allegri, Tiziano?
2: Non ha bisogno di essere liberato, va dove riterrà opportuno, cioè Napoli.
0: Viene a Napoli, ma certo che viene a Napoli. Senti, dimmi una cosa, il Rabiot a tuo avviso potrebbe davvero seguirlo?
2: Ma se danno via Rabiot al Milan ha un motivo in più per incavolarsi. Rabiot è un ottimo centrocampista che segna anche gol, gli ha segnati 6. Rabiot è stato un perno di questo Milan, è un centrocampista di, secondo me, di assoluto valore sul piano fisico, atletico e tecnico.
0: Però tu me lo insegni, no Tiziano? Vi ricordo che siamo con Tiziano Crudeli. Ci sono dei calciatori che sono molto legati agli allenatori. Non è un caso che Rabiot venga al Milan, perché c'era Allegri, come non è un caso che Romelu Lukaku arrivò 2 anni fa a Napoli, perché a Napoli era arrivato Conte. Ora mi chiedo, ma Rabiot avrà voglia dopo il Mondiale di ripartire da un Milan A senza Champions, ma soprattutto senza Allegri?
2: Beh, chi causa del suo mal pianga se stesso, cioè voglio dire, Milan è ridotto in queste condizioni proprio perché Allegri non ha saputo gestire una situazione di transizione, quindi le critiche a Allegri in chiave milanista ci stanno, nonostante quello che ha fatto in passato. Quindi adesso bisogna ripartire da capo, non si può, fra l'altro siamo al mese di giugno, non è ancora chiaro, perché al di là dell'allenatore Amorim non si sa quali saranno le cessioni, e c'è anche Rabiot, o gli acquisti.
0: Beh, vediamo. Cioè, regna un po' di confusione.
2: Partiamo dal presupposto che noi abbiamo un centravanti, Gimenez, che non ha segnato un solo gol in campionato.
0: Io voglio ringraziare Tiziano Crudeli. Ciao Tiziano, amico mio.
2: Ciao, è stato un piacere, buona giornata.
0: Grazie. E pensare che al Milan, e ciò che sto per dire lo ricorderà benissimo il nostro prossimo ospite, al Milan c'erano Maldini e Pioli, erano loro il riferimento, erano loro che costruirono quel Milan che vinse lo scudetto. E in quegli anni, procuratore di Stefano Pioli, Bruno Saten. Buon pomeriggio Bruno.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Non ho raccontato sciocchezze, tu eri lì, sapevi come lavoravano, come lavorava Pioli, Maldini, costruzione squadra, scudetto. Sono stati capaci di sventrare tutto, di mandar via Pioli e Maldini e poi di prendere altri allenatori e poi di prendere Fonseca e poi Conceição e poi Tare e poi Allegri e poi Moncada e poi Scaroni e poi hanno fatto un disastro, Bruno.
3: Sì, è vero che questa annata è stata veramente difficile, perché almeno si poteva ancora finire secondi dietro l'Inter, secondo me, però la fine della stagione è stata complicatissima. Non so se è l'ambiente, la scelta di giocatori, la politica, la proprietà, è difficile individuare le responsabilità, però
0: Però certo i risultati non sono brillanti. Senti, invece sono molto brillanti, vi ricordo che Bruno Saten, che è il primo procuratore in assoluto di Coulibaly, è colui che porta, anche grazie a Benitez e Bigon, Kalidou a Napoli. E a proposito di Kalidou, però Bruno è francese, è di Parigi, e allora questa sfida affascinante, bellissima, tra la Francia e il Senegal. E primo tempo molto Senegal, devo dire. Poi però, Bruno, si prende la scena Kylian Mbappé. Da quello che hai visto, e tra le assolute candidate alla vittoria finale, la Francia di Didier Deschamps?
3: Ovviamente in Francia noi ci crediamo, perché siamo tifosi della nostra nazionale. E dunque, con tutti questi giocatori importanti, speriamo di poter andare fino alla fine, però ci sono tante cose, episodi nelle partite che possono succedere, che un pronostico è difficile a farlo, però abbiamo i giocatori, abbiamo l'allenatore, sta come si fa per vincere, Deschamps, e abbiamo grandi giocatori, perché un giorno sarà Mbappé, l'altro sarà Olise o Dembélé. Però si fanno
0: o due o Barcola
3: o Cherki.
0: Siete messi bene, amico mio Bruno.
3: Ma diciamo che un po' di qualità ce l'abbiamo.
0: È un pochino, giusto un filino. Senti, c'è anche Adrien Rabiot in quella nazionale.
3: Sì.
0: Tu che conosci il mondo del mercato, delle strategie, dei procuratori, ricordiamo che Rabiot è rappresentato dalla sua mamma. Rabiot era alla Juventus con Allegri. E poi ritorna in Italia al Milan con Allegri. Adesso però Allegri verrà a Napoli. Tu ritieni che Rabiot possa giocare nel Napoli l'anno prossimo?
3: Questo non ho nessuna informazione, però sì, ha voglia di seguire il mister, può anche darsi. Però devo dire che a me è piaciuto l'altro giorno la partita contro il Senegal.

0: Ascoltiamo, ascoltiamo.
1: Buonasera amici. No amici, io di solito faccio sempre quasi lo stesso sogno.
0: Ok, cioè,
1: un poco mi ricordo, un poco sogni di Massimo Troisu, Glulalauer. Cioè puntualmente ma sonno, ogni volta che sonno ma sonno sempre Auer. Innanzi capito, si erano sudate in epoca passata. Cioè proprio uguale. O suoni Massimo Troisi, loro lo sudate, vi ricordate?
2: Però sai che può darsi
0: sognare
2: che...
0: la guerra simboleggia spesso un forte conflitto interiore, stress accumulato, una situazione di profonda insicurezza.
2: E io invece, allora tu leggi gli esperti, io ti do il parere di Enzo.
0: E chi se ne frega del
2: secondo me invece sogni la guerra perché hai una forte predisposizione per la pace.
3: Meglio io degli esperti, comunque sto fortissimo.
0: Non bordi niente.
2: Ti leggo anche questo che mi è piaciuto molto. Rosario dice: ciao amici, io di solito sogno o un apocalisse zombie oppure di fare fichi fichi con la mia prima fidanzata. Che poi sono simili le due cose.
0: Perché se fai fichi fichi con la tua prima fidanzata
2: succede l'apocalisse se adesso sei con un'altra persona.
0: Certo.
2: Rosario, ti abbracciamo.
0: Forse non dovevi neanche dire che era Rosario.
2: Vabbè, si è firmato. si è firmato. Quindi non ho fatto gaffa. Ascoltiamo un'altra, dai.
0: Arriva, sta pensando.
1: Amici, Massimo la Tigre.
2: Quei Tigre.
1: Allora, l'ultimo sogno ricorrente è stato, ho sognato un gufo che stava sopra una soffitta, ma era gigantesca.
2: Ah.
1: E non riuscivo a farlo uscire.
2: Ok.
1: Ho aperto la finestra e questo
2: non
1: tornava indietro, dopodiché è scappato. Ma ho avuto tanta paura.
0: Però sognare un gufo simboleggia principalmente saggezza, intuizione, protezione e introspezione.
2: Ma io interpreto tutto in maniera diversa. Secondo me invece sognare il gufo significa che hai troppe persone che gufano
0: vedere
2: attorno.
0: Vedere un gufo che vola è spesso associato a un periodo di cambiamento o una presenza di una guida saggia che ti protegge.
2: Oh.
0: E quello è perché ci sono i gruppi.
2: Perché dopo c'è il giochedì. Continuate voi amici, dai, diteci un po'.
0: Solitamente vi ricordate quello che sognate? Qual è il sogno più recente che ricordate? 342 00 00 100.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Marrakesh, volevo capire tanta roba
1: Madame
0: questa canzone.
1: Madame Cash.
0: No, dicevo, tanta roba questa canzone, mi piace molto il sound.
1: Maram,
0: niente, non
1: dire.
0: Posso esprimere un giudizio serio, tecnico su una traccia, perché lui deve dire le cretinate. Vabbè.
1: Devo fare le crasi.
0: Oppure, dai, dinne un'altra.
1: Basta, ho detto.
0: Solo per interrompermi, quindi. Vabbè, amici, parliamo di sogni. Mario, ti sconvolgerò. Perché vi stiamo chiedendo.
1: mi sento sconvolto.
0: Vi stiamo chiedendo se ricordate solitamente i sogni che fate, qual è l'ultimo sogno che ricordate di aver fatto. C'è un messaggio anonimo, rigorosamente anonimo.
1: Va bene, salutiamo Franco.
0: No, non è Franco. Ma ti immagini, indovinavi, no? Per fortuna no. Giuro che non ho mai desiderato e mai nemmeno immaginato, ponderato minimamente questa cosa, quasi me ne vergogno, però ragazzi, i sogni...
1: Sono desideri.
0: No, però i sogni non sono controllati. No, quindi è una cosa che non
1: è nel subconscio, cose così.
0: Spesso mi sono sognato. Ho sognato che le mie sorelle mi nutrivano dei desideri, diciamo, anche fisici nei miei confronti. Dice questa persona. Tanto che mi disturbava la cosa, e quando mi svegliavo dopo questo tipo di sogni, ci voleva tempo per reinterfacciarmi con loro.
1: Ah, proprio?
0: Ma certo, il sogno a volte ti travolge.
1: Quindi sei desto, sogno o son desto?
0: No, caso. Vabbè, meno male, però diciamo, ho fatto una riflessione molto... ragionata. Della
1: anonimo,
0: cosa.
1: Salutiamo.
0: Anonimo, un abbraccio, però.
1: Amici,
0: non è che ti devi vergognare.
1: Volete, ci tengo a ribadirlo perché magari qualcuno dice: sì, aspetta. Sì. Se volete che i vostri messaggi rimangano anonimi, e soprattutto se li deve leggere Enzo, che ha
0: ditelo subito.
1: Delle distrazioni,
0: scrivete
1: proprio anonimo e poi parte il messaggio.
0: E se vi firmate alla fine, però dillo anonimo, io nel frattempo leggo tutto, leggo il nome di WhatsApp sopra e poi dico, però è anonimo, no, ditelo all'inizio.
1: È la prima cosa, ascoltiamo qualche messaggino.
2: Amici!
0: Terry!
2: Allora, io non sogno spesso, ma quella volta che sogno me lo ricordo pure.
1: Festival di
2: questo sogno 3-4 giorni fa. Praticamente stavo al supermercato e, tra virgolette, una sorta di litigio con una signora per mezzo del carrello. E poi ce ne stavano tantissimi, ma non so perché la signora insisteva che volevo quello che avevo preso io. E io dicevo, signora, ma ce ne sono tanti, io sto prima di voi. Comunque è questo.
0: Ma che sogno è?
2: Non so che significa, non lo so.
0: Credo nulla.
2: Ciao!
1: Io ho la soluzione.
0: Dai, gli esperti hanno aspettato pure su questo.
1: Litigare al supermercato riflette un forte stress accumulato e la frustrazione per decisioni o scelte quotidiane che ti opprimono.
0: Cosa ti opprime, Terry? Parla con i tuoi amici Enzo e Mario e esprimi tutti i tuoi dubbi e le tue perplessità.
1: Ascoltiamo.
3: Buon pomeriggio, amici.
0: Ciao.
3: Devo dirvi la verità, all'inizio voi facevate un po' cagare. Prima di voi c'era Fabio Brescia.
0: Lo sappiamo.
3: Molto divertente, però poi diciamo, con il lungo andare voi siete stati veramente
1: peggio
3: bravi
1: e
3: siete i nostri eroi.
0: Eroi
3: del pomeriggio.
0: Eroi un po' esagerati.
3: I sogni. Si ricordano i sogni chi sogna diciamo nella mattinata, in qualche ora
1: alla fine dici della fase REM.
3: Chi sogna prima, diciamo, quando vai a dormire, quelli là non te li ricordi mai. I sogni si ricordano quelli là che si fanno in mattinata.
0: Quindi vuol dire che io non sogno prima, perciò non me ne ricordo manco uno.
1: Sogni nel bel mezzo della notte.
0: Esatto, dai, allora fammi vedere un po', c'è un altro vocale, scusami, un altro messaggio scritto, lo leggo, ce la faccio adesso?
1: Vai.
0: Ciao amici, sono Alessandro. Si è firmato subito. Io quando ero piccolo avevo un sogno che mi ha traumatizzato e che non dimenticherò mai.
1: Sì.
0: Spero sia leggibile, però sì. Fortunatamente sono anni che non lo sogno più, però mi è rimasto impresso perché lo sognavo spesso, quindi da piccolo. Praticamente stavo solo io in casa mia con la porta aperta e tutto il palazzo, eppure casa mia stava il palazzo e casa sua prendeva fuoco. Volevo fuggire, ma c'erano tutte le porte chiuse, solo quella di casa era aperta, ma dalle scale stava salendo una sorta di demone che mi stava venendo a prendere. Mi portava sulle spalle, saliva sul terrazzo e poi mi buttava giù e da lì mi svegliavo. Questo è un sogno che ho fatto nella mia vita tante volte, anche se sono passati anni, però mi ricordo perché chiaramente mi ha traumatizzato, immagino.
1: Gli esperti dicono che sognare un palazzo, che la propria casa vanno a fuoco, è un'immagine molto potente, onirica molto potente, riflette forte tensione emotivi, stress represso e un periodo di profondo cambiamento.
0: Però in questo caso c'è anche questo demone che andava, poi sono sogni del passato in questo caso. Vabbè, chissà, meno male adesso credo tu faccia sogni un po' più lieti. Continuate, sì, con i vostri messaggini.
1: Solitamente vi ricordate quello che sognate? Ditecelo se sì o no e diteci anche qual è il sogno più recente che ricordate. 342 00 00 100. Adesso un po' di musica.

0: direzione Paola Iezzi, Paola di Palenchiara, ve lo sta dicendo Mario di Enzo e Mario.
1: Beh, perché è vero, quando si è un duo, poi si crea sempre quella cosa che tu sei, cioè tu non sei Mario, tu sei Enzo e Mario.
0: Esatto.
1: Pure io.
0: Sì.
1: Cioè, tua moglie è la moglie di Enzo e Mario.
0: Ma come ti permetti?
1: No, nel senso che si dice così. Ti leggo un po' di messaggini relativi ai sogni dei nostri amici. Nicola dice: io faccio spesso due incubi. Il primo è che mi mancano 3 esami alla laurea e pertanto rischio di perdere il posto da professore non avendo ancora la laurea. Il secondo è che i denti diventano chewing gum e masticando si appiccicano sopra e sotto facendo dei filamenti. Mamma mia, questo è inquietante.
0: Sognare esami che sono dei traumi.
1: Esami.
0: Chiaramente ansia da prestazione.
1: Ah, forse vuoi sempre fare di più nel tuo lavoro, probabilmente. Poi ti leggo anche la giusta riflessione di Alessandro che dice: sogno e son destro, però sono sinistro io.
0: Sinistro,
1: certo.
0: Scusa.
1: Poi continuiamo, dai, vediamo un po'. L'ultima volta che ho sognato, ci dice Clemente, è stato ieri notte. Un uomo che mi metteva una mano in faccia e io mi innervosivo. Ed era abbastanza, tra virgolette, molesto. Cioè, sognava quest'uomo che lo importunava in qualche modo. Questo è strano. Forse qualcuno ti ha dato fastidio di recente, chi lo sa. Vediamo, ce n'era un altro che volevo recuperare. C'è giustamente Paolo che dice che vorrebbe i numeri di tutti questi sogni, così se li va a giocare.
0: Sì, giocati i numeri che hanno a che fare con i tuoi sogni, magari a volta buona, che so.
1: Ti leggo anche questo, dai, al volo che è arrivato. C'è la firma, quindi leggo, che è da parte di Marco. A volte faccio una tipologia di sogni che al risveglio mi lascia molto nervoso. Sogno di litigare con qualcuno. Nel litigio sogno di sferrare un pugno all'altro figurandomi tutto il gesto. Ah, proprio tutta, quasi in slow motion se lo fa. Carico il braccio all'indietro, parto con violenza ruotando l'avambraccio, tutto il percorso, il procedimento, insomma, il mio braccio perde progressivamente velocità finché arrivo però a toccare a malapena il volto avversario, non toccarlo. Quindi lui sogna tutta la carica, però quando sferra il colpo si ammuscia praticamente.
0: Cosa?
1: Il pugno.
0: Ok.
1: Dopodiché si genera un gran terrore in me perché so che dopo tocca a lui e so che lui non fallirà nel colpirmi.
0: Sì.
1: Marco, questo è curiosissimo.
0: Sognare di prendere a pugni qualcuno riflette frustrazione, rabbia repressa e un conflitto irrisolto.
1: Però la sua specifica è particolare. Che lui non sferra,
0: non
1: l'attacco, non riesce, ma sa che poi.
0: Perché è ancora più risolto.
1: Può essere, perché poi sa che l'altra persona invece ci riuscirà, probabilmente.
0: Che argomentino questa prima ora. Non vi preoccupate, perché tra poco entreremo proprio nel regno della pochezza. Tranquilli.
1: Sì. Però adesso continuate, anzi, mandate qualche vocale, mi state facendo leggere troppo, sto lavorando tantissimo. Basta, andate di vocali. Diteci se solitamente vi ricordate quello che sognate e qual è il sogno più recente che ricordate appunto di aver fatto.
0: Tra poco Raffigone.
1: Sì, Raffigone.
0: Mi raccomando.
1: 342 00 00 100, un po' più di vocali così mi fate rilassare.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Chiudiamo la prima ora col rafficone finale dei vostri messaggi. Amici, solitamente vi ricordate quello che sognate? Qual è il sogno più recente che appunto avete fatto e che ricordate?
1: Ce ne sono tanti scritti.
0: Lo so, ho visto. Dai, parto da uno scritto. Mi levo via il dente, via il dolore.
1: Via il dente, via il dolore.
0: Mary ci scrive.
1: Parti con uno scritto, sentiamo e poi chiudi con uno scritto.
0: Io sogno tutto quello che mi è accaduto e che mi ha colpito in qualche modo durante la giornata. Fai tipo il resoconto, fa. Ma anche piccoli particolari, la notte sogno anche il prosieguo. Ricordo sempre tutto al mattino e ne prendo anche le conseguenze nelle prime ore. Mi risveglio scioccata dai sogni che faccio. Un altro sogno, poi ci dice nello specifico, ad esempio, uno dei sogni che fa è l'esame di maturità. Dice: sogno di arrivare all'esame senza aver frequentato per mesi e mesi. Mi trovo nel panico. Però credo che Mary l'abbia fatto un po' di tempo fa. Non sappiamo la tua età, però credo che si riferisca a un sogno
1: oggi,
0: di un qualcosa
1: oggi,
0: di passato, immagino. E poi un altro sogno bruttissimo che provo ad urlare, ma non ho voce. Provo ad urlare, ma non ho voce nell'incubo.
1: Questo
0: cioè, rimanere senza voce, che sofferenza. Oppure voler correre e non riuscire. Queste cose, quindi, di voler fare una cosa e non riuscirci. Quella della voce, ad esempio.
1: Di urlare senza voce è molto comune, spesso associata a un senso di impotenza, ansia e stress. Tutto stress, comunque. Non
0: vabbè, ma allora che hai sognato? Ho sognato un tasso. Vabbè, il tasso zero.
1: Difficoltà di far valere le proprie idee. Questo è il senso.
0: Vabbè, però non è che tutto è stress e cose così. Dai, ascoltiamo.
1: Ma gli esperti.
0: Certo, ascoltiamo.
2: Buongiorno amici, Nello. Io sogno spesso persone che sono decedute che però vestono bene e sorridono.
1: Secondo me è una bella cosa.
0: Può darsi che significa che da dove
1: stanno,
0: sono con te in qualche modo e stanno
1: esatto,
0: bene.
1: Esatto.
3: Ciao amici, Francesco del sapore delle olive. Andata retta a nessuno, siete fantastici. Allora, riguardo i sogni, io li ricordo sempre, sempre.
1: Vedi?
3: Posso sognare all'inizio, dopo, durante, prima che mi sveglio, perché io sogno sempre. Mi rendo conto che è un sogno perché io dico sono pieno di soldi. Sai, quelle cose tipo zio Paperone che si butta nel mare
1: denaro,
3: di soldi.
0: Che bello.
3: E quindi qualsiasi momento io stia vivendo quella situazione, capisco che è un sogno.
1: Certo.
3: Ovviamente quando mi sveglio me ne rendo conto.
0: Sì, ma a voi capita, dico a te Mario, anche a Nellino e anche a chi ci ascolta, vi capita a volte che di sognare qualcosa di anche pericoloso magari, ma nel frattempo vi accorgete, cioè il te del sogno dice aspetta, ma questo è un sogno, che mi preoccupa,
1: sì, capita ogni tanto, sì.
0: No, Nellino non è mai capitato, ad esempio, che ne so, mi
1: allora
0: stanno
1: sogno i carri armati,
0: ad esempio, non lo so, sogno che mi sta inseguendo
1: un lupo,
0: dai, il lupo mi insegue, io nel panico, nel sogno scappo, quando vedo che non
1: più ce la
0: speranze
1: fai più.
0: Dico mamma, come devo fare,
1: sì, tanto
0: poi mi fermo e dico ma che è un sogno?
1: È la parte tua razionale.
0: Ma com'è possibile sta
1: ascoltiamo, vedi che argomento
4: amici,
1: interessante.
4: Amici, Pasquale da Villaricca.
1: Ciao Pasquale.
4: Ragazzi, io da piccolo l'incubo peggiore, oggi ho anche un po' di suggestione, nel senso che mi fanno impressione,
1: certo.
4: La paura per le maschere veneziane.
0: Oh!
4: Da piccolo erano un incubo.
0: Te la sei portato.
4: Veramente impressione.
0: Sì, è una cosa che ti sei portato poi negli anni.
5: Amici, nei sogni ci sono emozioni forti e si vivono emozioni forti,
0: sì, è vero.
5: Ma sia positive che negative, sono sempre emozioni forti. Io avevo una pincerina e praticamente la sognai e io in quel sogno io ho sentito l'odore della mia pincerina.
0: Okay,
5: e mi ha fatto piangere una settimana perché era una cosa che io avevo dimenticato. Grazie a chi lo suona, io ci sono andato da cane e i sec, sia pincerino che te ne vi. Vi voglio bene, un abbraccio.
0: Un abbraccio a te, però è vero.
1: Sognare l'odore,
0: perché è uno.
1: Lo percepisci.
0: È un odore che lui, anche se era da tanto che non sentiva, lo ricordi.
1: Bello.
0: Quindi
1: bello.
0: Ti viene per forza in mente quell'odore lì.
6: Ciao Ioni Belli, buon pomeriggio.
1: Ciao.
6: Allora, io solitamente non sogno molto, ultimamente però mi capita, quando sogno che sto lavorando e mi sveglio più stressato di quando mi sono messo.
0: Mi sembra giusto.
1: Ho trovato il fatto delle maschere veneziane. Sognare le maschere veneziane.
0: Okay.
1: È inquietudine verso l'inganno o l'apparenza. Quindi forse qualcuno ti ha ingannato e ti è rimasto questo trauma.
0: Ok, hai detto che dovevo chiudere con una da leggere, mi devi dire anche cosa significa. Sì. Maurizio ci scrive: amici, io sogno sempre di non ricordare dove ho parcheggiato la macchina. Che vuol dire? Vediamo, lo trova Mario. Sta cercando ancora, sta digitando e arriva, arriva il responso degli esperti tramite la voce soave di Mario, di Enzo e Mario.
1: Sempre se il computer funziona. Ok, no. Sì, riflette un senso di smarrimento e di perdita di controllo di tutto ciò che ti circonda nella vita quotidiana.
0: Ok, Maurizio, qualcosa la stai gestendo con difficoltà, trova la retta via. Per questo non ci sono Enzo e Mario, perché noi siamo la perdizione.
1: Ma noi troviamo la retta via perché è giovedì, senza dar retta a nessuno.
0: La retta via senza dar retta nel retto.
1: No, c'è il giochedì e per qualcuno sarà lì.
0: È un giochedì, vi posso anticipare, fantastico, rimanete lì.

0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
1: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tutti, amici, siamo sempre noi.
1: I vostri sogni, ma che dico sogni? Dico incubi, Enzo e Mario, pronti per ripartire insieme in questo giovedì 18 giugno.
0: Ti do l'impronta digitale perché mi è piaciuta come partenza di questa seconda ora. Bella, bella. Ma la cosa più bella invece è il format più
1: longevo. La cosa più bella?
2: La cosa bella, evviva, è il format.
0: Questa, sappiate, è l'imitazione di Martin, che gli altri non so perché lo chiamano Flavio Esposito.
1: O così.
0: Lui è Martin. E questa, quando facciamo così, sappiate, è la sua imitazione, lo diciamo adesso, non lo diremo mai più.
2: E quindi evviva, facciamo il nostro format.
1: La cosa più bella che arriva adesso, accompagnato dalla sigla, il nostro Giochedì! È Giochedì, pam pam pam, è Giochedì, pam pam pam, è Giochedì. Bene, bene, bene! Bene, bene, bene!
0: Che Giochedì oggi facciamo?
1: Uè!
0: A quello!
1: Uè! Nino!
0: Sì!
1: Uè, Pirletti!
0: Sì, quello là!
1: Uè!
0: Sì.
1: C'è una sigla?
0: C'hai una sigla! Cosa vuol dire? Che vi faremo ascoltare una sigla famosissima di un cartone animato, un programma TV, una serie TV, un qualcosa, e voi ci dovrete dire di cosa si tratta.
1: Esatto.
0: Sarebbe preferibile un titolo, quantomeno.
1: Eh sì.
0: Di quel qualcosa.
1: Ce l'ha un titolo. Poi perché... se ci andate vicini, va bene, dai.
0: Esatto, esatto. Faccio un esempio. Faccio un esempio. La sigla di Holly e Benji, che sarebbe Che campioni Holly e Benji, oppure Holly e Benji 2 fuori classe, ci sono varie saghe. Va bene pure se uno dice Holly e Benji.
1: Il mondo, quindi, lo sapete, è fatto anche di saghe.
0: titoli o comunque diciamo risposte chiare, mettiamola così. Allora 0815466873 il numero per telefonarci, e questo vale solo rispondere attraverso la nostra linea diretta. Se qualcuno si vuole divertire con WhatsApp ci può anche scrivere, però non vale per vincere.
1: Vediamo chi c'è. Pronto?
3: Benissimi.
1: Ha sbagliato il numero.
3: Ok.
1: Ame.
0: Da chi è? Ame.
3: Eccomi.
1: Ecco.
0: Ame.
3: Vedendo un pacco.
1: Ame.
3: L'altra volta mi porto con tu.
0: Ame, che stai passando?
1: I pacchi.
0: Ok. Ti facciamo
1: affari tuoi.
0: Salutaci Stefano. Ma il dottore ha chiesto se vuoi cambiare il pacco.
3: Ma il pacco di chi è?
1: Allora, Ame, ti facciamo ascoltare la sigla misteriosa e tu ci dovrai dire di che cosa si tratta. Già sai cosa significa essere il primo, senza che te lo spiego. Quindi.
0: Vai.
3: Sono pronto.
1: Sono pronto. L'ho assimilata dopo. Ame!
3: Si può risentire, il camion dietro mi ha quasi ammazzato.
0: Ame, ma scusami, ma chiama nei contesti giusti in cui puoi chiamare. Che combini?
3: Sto correndo al campo, poi devo andare a vedere Toy Story 5.
0: Bravo. A che ora vai?
3: Mi vale le 7 meno qualcosa.
1: Ah, presto, okay. Presto.
3: Vale, ho dovuto dire.
1: Quindi devi. Ascoltiamo dai, di nuovo, ascoltiamo. Ame, hai qualche idea?
3: Voto totale.
1: Zero.
0: Provaci, buttati.
3: Prova.
0: 3, 2, 1.
3: Saluto a Michele Caruso.
0: Ma dai,
1: è uguale.
0: Vedete, c'è la stessa voce, ma com'è possibile?
1: Pronto?
4: Pronto, buon pomeriggio, Franco della
1: sigla. La doppietta Ame, Franco della sigla. Franco, ti facciamo.
4: Sono contentissimo di aver fatto, di aver gufato.
1: Ame.
4: Un saluto, Ame, ti saluto dall'oltretomba.
1: Ascoltiamo la sigla per te, un primo indizio.
4: Sì, vai.
1: Si tratta, caro Franco, di un cartone animato andato in onda in Italia per la prima volta nel 1993.
4: Un anno incredibile, è nata mia sorella. Secondo me.
1: Sì. Prova.
0: Aristogatti? No. Ciao Franco, io ti dico solo che su WhatsApp hanno indovinato.
1: Bravi, pronto.
0: Incredibile.
5: Pronto.
1: Chi è?
5: Ciao, sono Raffaele.
1: Raffaele, anche
5: credo
1: per te.
5: E Ariel, la sirenetta.
0: No, aspetta.
1: No, si stava presentando.
0: Fermati.
1: Detto Ariel, la principessa. La sirenetta.
0: No, non bruciare la tua chance. Ascolta prima e poi un altro indizio.
5: Ok. Maglia, credo che...
1: Aspetta! Ci sono gli indizi. È un cartone animato, ma chiaramente è una serie TV animata, non è un classico Disney. È una serie TV animata del 93 ed è stato un trauma per tutti i bambini che l'hanno visto.
0: Un trauma!
5: È animato del 93.
1: Sì. Traumatica.
5: Vai, il busto perché io sono il 95, quindi vai. Non ho capito.
1: Prova.
5: La Bella e la Bestia.
0: No, non è Disney, non è Disney. Ciao Raffaele, un abbraccio. Pronto?
6: Amici!
1: Yeah. Chi è?
6: Buonasera, Sal.
0: Poi Sal, fermo. Vediamo se sarai un Sal da Vinci, nel senso che vincerai o da perdi.
6: No, non sono Sal da Vinci, però forse ho capito.
0: Se indovini, vinci.
1: Ascoltiamo.
0: Ok.
1: Serie TV animata andata in onda per la prima volta nel 93, è stato un trauma per tutti i bambini che lo hanno visto e la prima volta la Rai lo mandò in onda con il titolo Volpe, Tasso e Compagnia.
6: Le avventure del Bosco Piccolo?
0: Sì! Grande!
1: Sal, vai!
0: Sal!
6: Gloria!
0: Vai, sì!
6: Gloria! Manchi tu nell'aria! Gloria, vai!
1: Complimenti! Sal, lo vedevi questo cartone?
6: Sì, assolutamente, ero terrorizzato.
1: Come
0: Sal, di che anno sei?
6: Io sono dell'89.
0: Perfetto.
1: Come me,
0: sì.
1: Come me.
0: Ma ti ricordi le puntate tremende dove tipo moriva il riccio?
1: Sotto il camion, sì.
6: Sì, ragazzi, è un cartone sconvolgente, sì. Devo dire la verità. Però è bello. Ricordo.
1: Adesso però... te lo porti con te perché ti ha fatto vincere il giovedì.
0: No, però fermi. Non possiamo
6: chiudere.
0: Sal, fermati!
6: Ah, sì!
0: Tu sei Sal, hai vinto, quindi adesso sei Sal da Vinci al volo. O per sempre sì o Rossetto e Caffè.
6: Sì.
0: Vai diretto così, senza base. E poi
6: per sempre sì.
0: Così, solo la chiusura. Va bene, Sal, un abbraccio. Ciao.
1: Doveva fare sta minchiata. Che vuoi fare?
0: Ciao
1: Sal.
0: Oh, c'hai un Sal, non lo fai esibire.
1: Ma c'è sto cartone traumatico, hai ricordato sì. I traumi, me ne aggiungi altri, scusa.
0: Comunque era terrificante questo cartone, no, però aveva la sua poesia, sì. Devo dire.

0: la piaga, businessman, qui su Kiss Napoli con i vostri businessman.
1: Ma non siamo tanto businessman, siamo due elementi così. Però ci sono persone che festeggiano oggi. Sì. E allora facciamo tanti auguri di buon compleanno a Bianca da parte di Gennaro e di tutti noi, perché oggi festeggia il compleanno in quel di Londra.
0: E allora devi salutarla, devi fare auguri, però con l'accento londinese.
1: Oh,
0: londinese.
1: Happy birthday to you.
0: Questo è londinese, eh?
1: Happy birthday to you. Happy birthday to Lady White.
0: Lady White?

0: Allegri, e sono d'accordo con voi che Allegri è uno che fa le rotazioni, che dà spazio, sarà quello di capire di questa rosa, di questa rosa,
1: di questi 39 giocatori ne devono rimanere 25.
0: Possiamo decidere che campagna acquisti che facciamo, possiamo andare sul 9, dobbiamo cercare il sostituto di Lorenzo che è un oggettivo, ma già se parliamo di Gila, ma è sicuro che ci serve, visto che teniamo Buongiorno, Beugamà e Rachman? Non è possibile.
2: Dipende dalle uscite, Achille, dipende dalle uscite.
0: Io mi concentrerei più sulla fase di valorizzare la rosa, che poi penso il disegno di Laurentiis, cioè da questa rosa. Oggi, poco fa, alla trasmissione di Paolo ha dato una formazione base del Napoli, che è una formazione di grandissimo
1: assolutamente livello, sì,
0: quelli che c'ha.
1: Assolutamente
0: allora
1: sì.
0: Allora io dico, siamo calmi, punto, niente di più.
1: No, ma assolutamente Achille, intanto ti saluto.
2: Ciao Achille.
1: Sei stato chiarissimo, ma infatti noi l'abbiamo detto, nel senso il Napoli c'ha quasi 40 giocatori, cioè non è facile il lavoro di Allegri e di Manna, perché di questi 40 giocatori ne devono rimanere 25 per poi affrontare tre competizioni, e sarà Allegri a decidere a quale affidarsi, anche perché abbiamo sempre detto, con qualsiasi esso sia l'allenatore, Allegri, italiano, il Napoli parte da una buona base. Se tu vai a fare una formazione adesso, è un'ottima formazione con tutti quelli che hai, sono ritornati dagli infortuni. È normale che 4-5 acquisti tu li devi fare freschi, già pronti.
2: Devi andare a puntellare.
1: Devi andare a puntellare, non devi prendere 4-5 titolari, ne devi prendere forse un paio, ma poi il resto devi andare a prendere delle alternative pronte, che hanno esperienza, anche svecchiare la squadra, prendere anche qualche giovane, fare qualche acquisto come li faceva De Laurentiis, magari prendere un tra virgolette sconosciuto per poi fra 2-3 anni farlo crescere e rivenderlo al triplo. Cioè, questo tu devi fare, perché il Napoli ha un'ottima rosa con tutti gli effettivi, e rientrerà Di Lorenzo al 100%, rientrerà Neres al 100%, c'è Vergara, Anguissa inizierà a fare il ritiro e vedremo come sta. Si riparte da zero, cioè, quindi ripartendo da zero hai una rosa con di tutto rispetto, devi solo andare a puntellare la squadra, non a rifondare, a fare chissà che strada.
2: No, ma è giusto. Poi quello che diceva Achille su Gila, è normale che se Juan Jesus non resta, come non resta, gli stessi Rafa Marin e Mario Nucci, è vero che rientrano, ma potrebbero anche non restare, poi un altro centrale ti serve.
1: Però io su questo non sono d'accordo, nel senso che a prescindere dalle uscite, secondo me tu un difensore forte lo devi prendere.
2: No, ma lo devi prendere assolutamente.
1: Al di là delle uscite, perché l'anno scorso siamo arrivati a tanti punti di distacco dall'Inter, oltre che ovviamente per colpa degli infortuni e per qualche anche torto arbitrale, però c'è da dire che la difesa ha fatto acqua l'anno scorso.
2: Ma a proposito di chi deve rialzare la testa, adesso tutti si dice la difesa, ma Buongiorno è un altro che deve dimostrare, appunto, rispetto all'anno scorso.
1: Per questo ti dico, serve un altro difensore, appunto, perché non sai Buongiorno come rientra, non sai se Beukema ritorna ad avere la fiducia di Allegri della società, e Buongiorno è stato uno dei peggiori lo scorso anno, come è stato uno dei migliori il primo anno, e l'abbiamo detto, c'è da dire che anche Buongiorno l'anno scorso ha fatto tanti guai, ha fatto tanti rigori e non è stato bene, perché infortunato ha perso delle certezze, ha perso delle garanzie, ha perso un po' di fiducia quando Conte gli preferiva Juan Jesus, quindi è stato un anno brutto, e deve ritornare a essere grande, perché Buongiorno è un patrimonio della società, e sai, se tu hai una difesa a 3 o a 4 e c'hai Buongiorno, c'hai Rachmani, c'hai Ghila, c'hai Di Lorenzo terzino,
2: ma lo stesso Oliveira che sta facendo benissimo
1: al centrale. Mondiale Oliveira, c'hai Gutierrez, cioè si parla, c'hai una rosa importante. Poi è chiaro che qualcuno che sta da tanti anni qua, come Lobotka, come chissà, ci può stare pure che non hanno più l'entusiasmo e quindi andranno via, e devi mettere un giocatore che viene qua con grande entusiasmo.
2: Manu, dobbiamo fermarci, giusto 90 secondi, e poi torniamo in diretta.

0: contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli, ferraioliauto.it.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: E rieccoci, rieccoci in diretta, un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano,
6: di Emanuele Calaiò.
5: E andiamo al telefono, caro Mano.
6: Andiamo da Luigi. Luigi.
5: Ciao Luigi.
7: Buonasera ragazzi.
5: Ciao, ciao Luigi.
7: Mi seguo quando posso, perché ora a volte non me lo permette, però volevo dire, a proposito del signor Achille, mi accodo a quello che il signor Achille ha detto, perché è veramente da pazzi comprare a destra, a manca, in tutte le parti del mondo, fa ridere. E anche alle vostre ultime vostre riflessioni, cioè il Napoli ha già una squadra importante, a parte che piccole cose che bisogna, ma per esempio Lucca, no, perché io sono stato nel settore della, diciamo, della riabilitazione. Lucca, 35 milioni, 2 metri, bisogna reintegrarlo facendolo formare, soprattutto per quanto riguarda le gambe. Lui ha le gambe troppo sottili. Voi vi ricordate Maradona, ragazzi? Pronto?
6: Sì, sì, sì, come no, Luigi.
7: Le gambe quanto ce le aveva? Enormi, no? Perché? Perché la velocità si prende con la potenza. Lucca ha le gambe troppo sottili. Se il preparatore atletico del Napoli riesce a far sì che i muscoli delle gambe di Calaiò, mi può insegnare queste cose, sulla sabbia, con gli elastici, con tutto quello che può fare. Cioè, il Napoli ha speso, De Laurentiis, il nostro presidente, ha speso 35 milioni.
6: Ma lo so Luigi, però
7: andare bene.
6: Lo sai cos'è, Luigi, che alla fine bisogna scindere le due cose, nel senso, allora, Lucca ha una formazione fisica, è comunque alto 2 metri, e comunque all'Udinese, quando giocava con un 3-5-2, era, nonostante l'altezza, era un giocatore che andava molto in profondità e nell'allungo era molto veloce, quindi ho paura.
7: Però quando deve partire in aria, per esempio, e lui ha difficoltà, perché l'allungo ce l'ha, perché le leve sono lunghe.
6: Esatto, ma però
7: la potenza ci vuole.
6: Sì, certo, è chiaro che ci vuole la potenza, ma se tu lo vai a potenziare e gli fai fare le gambe il doppio di quello che c'ha, poi magari acquisti in un qualcosa, però poi perdi magari nella reattività, perché poi alla fine diventi troppo grosso. Secondo me è una questione non solo tecnica di lui. Io ho la sensazione, e questo te lo metto per iscritto perché lo so, il discorso di Lucca, come un discorso di Lang, è stato anche un discorso comportamentale, di carattere, perché comunque sono due giocatori che si sono presentati un po' presuntuosi, poca umiltà, hanno lavorato poco, quando c'era da lavorare non è che erano tanto entusiasti, rispondevano, quindi sai, e secondo me, oltre a quello, c'è che Io non do la colpa solo a Lucca, io do la colpa alle società, perché tanti anni fa, quando tu da una piccola squadra volevi arrivare in una big, tu ti dovevi confermare per 3-4 anni di fila. Adesso le società sbagliano, perché basta che tu fai il primo anno bene e subito vai all'Inter, subito vai al Milan.
7: E quindi perdi
6: perché Napoli non è Udine. Cioè, per arrivare da Udine a Napoli tu devi fare esperienza, cioè devi fare carattere, devi formarti, devi farti 3-4 campionati di Serie A, fare 10, 12, 13, 14.
5: Soprattutto se arrivi a Napoli dopo Udine non puoi mantenere la stessa testa che ha avuto a Udine.
7: Migliorarti, farlo migliorare, perché io, a me non mi dispiace.
6: No, ma le qualità l'abbiamo sempre detto, quando lui è arrivato io ero contento, perché comunque per quello che abbiamo visto all'Udinese le qualità ce le ha, però secondo me forse Napoli è troppo per lui, anche mentalmente, perché comunque ricordati che la colpa è anche dei cartellini che sono gonfiati, perché lui c'ha il peso di avere un cartellino di 40 milioni e quindi i tifosi si aspettano molto di più da lui per quello che è stato pagato. Vero. E quindi non regge il peso della gente che vuole sicuramente qualcosa in più.
7: Io facendo il venditore tutta la vita, no, sono sempre stato orientato a pensare nelle possibilità che ci sono nelle persone e i miglioramenti che bisogna, però hai ragione sotto certi aspetti. Cioè, io quando vidi che Lucca si prendeva la palla per tirare in rigore, non so se ti ricordi.
6: Sì, con l'Udinese.
5: Lecce-Udinese.
6: E già lì si è visto, diciamo, il caratterino che poteva
7: è vero.
6: Anche per, cioè, ragazzi, però stiamo parlando, allora, il calcio, caro Luigi, è strano, perché magari ogni allenatore ha le sue proprie fisse, ha le proprie caratteri. Certo. Può darsi che Allegri lo vede in ritiro, gli dà fiducia, lo fa lavorare meglio e questo fa 15 gol.
5: Anche perché l'anno scorso con Conte Lucca partì molto bene in ritiro.
6: Ci sono delle annate nel calcio.
5: Il miglior marcatore prestagionale del Napoli l'anno scorso Lucca.
7: Ma dai, speriamo che si realizzi il discorso della rivalutazione della squadra, che è eccezionale, secondo me.
6: Speriamo.
5: La base è fortissima,
7: speriamo.
5: Su questo sono d'accordo.
7: Ciao Luigi,
5: grazie mille a Luigi. Torniamo al telefono, c'è Marco che
6: c'è il mito al telefono.
8: Vita cosa?
6: Ciao Marco.
8: Marcello
6: oggi ha cambiato turno.
5: Ha fatto la mattina Marcello,
6: c'è il mitico Riccardo Catapano a fianco a me, Marco.
8: No, non so magari rispetto a Riccardo.
5: Ma Marcello è Marcello, Marco.
8: Marcello è tutta la cosa. Marcello, mi stai sentendo?
5: Sicuramente.
8: Tu a spalla come te calaio, lo so.
6: Però guarda, Marco, l'importante è che chiami tu e noi siamo felicissimi.
8: Ah, calaio, guarda, ti hai detto tutto bello che ti voglio. Io voglio fare un appello veramente, spero che il direttore sia sentendo. Ma come mamma fa questa metoma della linea 1? Come vogliamo fare, calaio? Io tengo la mia compagna, sta a frutti fatica. Mo sta sciammi, a me non sta giusto. Mo che lavora la dia, andiamo a pigliare un male, poi sali di no a cago po' ombra. Io vado la dia, bene pure, va a pigliare la mia, sta tutto giusto. Non mangio gli abissi. Che è successo?
6: Caro Marco.
5: Sono stati dei problemi dal punto di vista dell'elettricità, cali di tensione. Ah, ma già da questa mattina, Marco, ci sono stati dei disservizi fino alle 4:30 e oggi è un po' complicato.
6: Oppure Marco ti fai lo so, oppure devi cambiare fidanzata e prendertene una vicina al vomero.
8: Allora io dimmi una cosa, tutto bene le cose, ma lei quando giuri mi ha fatto Allegri?
6: Marco, siamo in attesa, si potrebbe chiudere domani come lunedì, quello purtroppo è una questione burocratica e per anche soldi, perché Allegri si sta impuntando col Milan per la buona uscita che deve...
5: Non si sono lasciati benissimo, Marco, questa è la verità.
6: In più il Milan c'ha una confusione in società incredibile, quindi...
5: E quindi, visto che non si sono lasciati benissimo, Allegri dice: perché ti devo lasciare questi soldi?
8: Abbiamo suo figlio, che dici?
6: Rabiot?
8: Sì.
6: Rabiot sicuramente, se quando viene piace. Allegri, un pensierino sicuramente ce lo fa. Poi dobbiamo capire se il Napoli ha la forza, ha la forza economica di prendere. Anche chissà, secondo me è un giocatore che è già in partenza, uno, perché comunque anche l'anno scorso,
5: a meno che Allegri non si impunta, se non può arrivare
6: però
5: a Rabiot.
6: Lo sai, Ricky, lo sai cos'è la differenza? Che io ho amato Anguissa, e io ti dico che per gli infortuni che ha avuto quest'anno, sia alla schiena che alla gamba, e io penso che farà fatica a tornare bello pimpante, fluido su quei livelli. Allora, riguardo, sai,
8: poi riguardo Lucca, io ti dico una cosa, io, tu ce la pensi come me. Se sei fuori cassa, si vede subito. Come tu sei stato fuori cassa, voglio si vede subito. Se la camicia non è buona, non puoi dire più tempo con Lucca. Non faccio più esperimenti.
6: Ma guarda, io
8: chi so piglia, perché è nudo, per dire subito. Lang è chiuso, può dare qualcosa.
6: Sì, sì, Lang, allora, Lang lo puoi valutare diversamente. Ma Lucca, io penso che la società, nel senso, ha intenzioni di, magari se riesce a mandarlo a giocare, perché non ha intenzione di puntare su di lui, anche perché, ragazzi, ci sta che tu fai un mercato, un giocatore, due giocatori li puoi sbagliare, uno se ne fa una ragione,
5: certo.
6: Spera il Napoli di darlo in prestito, magari
5: squadre che hanno sbagliato acquisti anche da 100-120 esatto. milioni, attenzione,
6: questo
5: ragazzi.
6: È un ragazzo che deve andare in una squadra dove gli devono dare fiducia, che deve giocare in un schema tattico adatto alle sue caratteristiche. E allora, quando fa esperienze, quando fa bene, quando va in doppia cifra, il Napoli poi se lo può riprendere e puntarci.
8: Allora, poi l'ultima cosa,
5: vai,
8: vi lascio a tutti, spero che Marcello, lo so se sta sentendo, se ci vuoi mandare un messaggio a Marcello,
5: gliela riportiamo, non
6: riportiamo.
5: Marco.
8: Se è possibile, guarda, domani sera mi mando i bacioni diretta.
6: Va chiedo benissimo, atto. Marco, allora ti aspettiamo
5: con il grazie, bacione di Marcello. Va bene.
8: Grazie, voglio bene, aiuto.
6: Ciao Marco, anche noi, anche noi.
8: Ciao.
6: Ciao Marco, andiamo da Antonio.
5: Ciao, buonasera, Antonio.
9: Ragazzi, buonasera.
5: Antonio.
9: Senti, allora voglio capire una cosa. Parliamo noi di valutazione della rosa, ma Emanuele diceva che il Napoli massimo 2-3 acquisti doveva fare.
6: 4-5.
9: Ah, ok, allora 4-5, sì, perché al centrocampo dobbiamo un po' rivederlo un po', centrocampo, rivalutare alcuni giocatori, come prima adesso voi parlavate di Lucca, ma anche rivalutare Rafa Martin.
6: Abbassa la radio, Antonio.
5: Abbassa un po' la radio che sentiamo l'eco e non riusciamo a sentirti bene.
9: Va bene così?
5: Perfetto.
9: Ok, rivalutare anche Rafa Martin, noi che dobbiamo fare la Champions, dobbiamo quest'anno...
5: Antonio, abbassare un altro poco la radio, anzi levalo proprio il volume della radio, se no non ti sentiamo.
9: Allora, ecco qua, allora dicevo di valutare questi personaggi, okay. Marianucci, Rafa Martin e quant'altro, che dobbiamo fare la Champions. La gente quando va a fare la Champions non so se bisogna rivalutarli o no, c'è bisogno di fare degli acquisti tipo Gila, di fare degli acquisti tipo gente che effettivamente... c'ha un po' anche un po' di esperienza, non possiamo stare solamente con la rivalutazione. Tra parentesi, abbiamo 34 giocatori, come diceva Emanuele.
6: 39 ne abbiamo ora.
5: Se ci metti anche i giovani, poi
9: 39, però non ci dimentichiamo che a noi qua rientrano ancora. Tu hai considerato ancora Lindstrom, i problemi che abbiamo avuto in tsunami di 3 anni fa, abbiamo ancora Cajuste, ancora Mazzò.
6: E Antonio,
9: tutti
6: purtroppo,
9: di 3 anni fa, di
6: lo so,
9: fa.
6: Purtroppo, Antonio, questi giocatori li devi considerare.
9: Presidente nostro. Non ce lo dimentichiamo.
6: No, ma
5: sono giocatori che in questo momento percepiscono uno stipendio dal Napoli.
9: Che devono andare via proprio.
6: Lo so,
5: ma li devi vendere.
6: Li devi vendere, ci vogliono le squadre che se li prendono.
9: Ma lo tsunami l'ha fatto 3 anni fa De Laurentiis, mica l'ha fatto qualcun altro. L'anno scorso Lucca, vuoi non vuoi, ancora lo riesce a vendere, ma lì insomma, prendete conto che sono 3 anni che va in giro e nessuno lo vuole. Cajus sono 3 anni, va in giro e nessuno lo vuole.
6: Infatti Manna sta cercando.
9: Giusto perché ha giocato quest'anno qua a Napoli, però. Se vi andiamo a fare la Champions, guardiamoci in faccia. Dai,
6: ma guarda, Antonio,
5: non la vai a fare con l'Instrom e
6: assolutamente,
5: Cajuste, però,
6: Antonio, noi abbiamo detto all'inizio della trasmissione che Manna sta cercando in tutti i modi ad alcuni giocatori come l'Instrom e come Ngonge e come Cajuste. Qui sta cercando in tutti i modi di darli via, già di non farli arrivare in ritiro, perché loro proprio non rientrano proprio nei piani.
9: Il foro Russian addirittura che nel Lecce non lo vuole, non lo vuole riscattare. Pensa un po', c'è cioè, tutta gente che effettivamente sono stati comprati, e te lo ripeto un'altra volta, sullo tsunami di 3 anni fa di De Laurentiis.
6: Sì.
9: 3 anni fa, esatto. Quindi consideriamo una cosa del genere, non solo, noi diciamo 39, 34, ok, per tutte le gente, ma che si deve andare proprio via, devono andare via, ma già da un po' di tempo.
5: Ma comunque li devi vendere, Antonio, ripetiamo, cioè non è che schiocchi le dita e riesci a venderli.
9: Questa è la bravura, vabbè, questa è la bravura di mamma che poi...
5: certo,
6: infatti
5: mamma
6: ci avrà un bel lavoro da fare quest'estate.
9: Sì, sono d'accordo.
5: Ma infatti lo stiamo dicendo in tempi non sospetti, Antonio, che la priorità nel mercato del Napoli ad oggi...
6: è prima le uscite.
5: Sono le cessioni.
9: No, ho capito, però attenzione, prima le uscite, però dopo non possiamo arrivare in ultimo che poi dopo tipo gira e quest'altro... non possiamo comprarli, attenzione.
5: No, ma questo no, però sono calciatori che ti servono in questo momento a puntellare la rosa. Il Napoli non deve rivoluzionare nulla, caro Antonio. Il Napoli deve vendere, togliere gli esuberi e poi andare a puntellare con 3-4 giocatori che sono Gila, che possono essere altro, che può essere Molina.
9: Guarda che ci vorrà del tempo per vendere questi esuberi, perché non è che li vendi facilmente.
6: No, quello appunto non è semplice.
9: Quindi tu se arrivi poi alla fine... qua sono squadre che si stanno organizzando tipo l'Inter che automaticamente
6: Antonio, ma il problema lo sai cos'è? Che alcune si stanno organizzando perché hanno un allenatore in panchina e il Napoli attualmente l'allenatore non ce l'ha.
9: L'allenatore Emanuele. L'allenatore non credo che avevi una...
6: No, io sto dicendo alla fine Allegri arriverà, però
9: sono convinto che già stanno lavorando
6: sicuramente, però prima arriva meglio è, prima si va in ritiro, valuta determinati giocatori e poi insieme decideranno tra i 39 di fare una rosa di 25 giocatori che se faranno le tre competizioni.
9: 14 giocatori, togliere 14 di questi non è facile.
6: Lo so.
9: Perché 14, anche sono di più. Perché tu se prendi, anche se arrivare a 25, ne devi togliere 14, come dici tu. Però aspetta, poi devi fare gli acquisti, e quindi arriva a 28, quindi deve altri 3, devi vendere 17 per fare altri 3 acquisti, se ci fai caso.
6: No, vabbè, io i 25 io includo anche ovviamente i 25 con quelli anche che comunque arriveranno nuovi, nel senso
9: quindi deve vendere 17 allora.
6: Pertanto alla fine per prenderli qualcuno deve uscire, questo sicuramente.
9: Vabbè, speriamo bene
6: Antonio.
5: Ciao Antonio, buona serata.
9: Grazie
5: mille ad Antonio, da un Antonio all'altro
6: andiamo. Un altro.
5: Ciao Antonio, buonasera.
10: Ciao ragazzi, buonasera.
5: Buonasera.
10: Allora, volevo dire, apro e chiudo parentesi, il piacere di parlare con un calciatore, perché ci sono tanti programmi che la maggior parte sono fatti da giornalisti, opinionisti, però quando c'è uno che ha calcato il calcio, cioè ha giocato sui campi, cioè è del mestiere, uno può fare anche qualche domanda un poco più specifica, non per il giornalista, ma proprio perché c'è la possibilità di parlare, ecco, con Manuele che ha giocato a pallone. Allora io gli faccio questa domanda. Quando si acquista un giocatore, almeno qualche annetto fa, perché io ho qualche anno in più di voi, si andava a vedere anche il carattere, vero o no, Manuele? Cioè le società andavano anche a vedere che carattere aveva, come era carattere.
6: Tutto.
10: A vedere se era un musso tecnicamente. Scusami Manuele, ma non hanno da Brei, Luca e Lange, che carattere avevano, poi con uno come Conte, che addirittura questi caratteri qua non li vuole, che acquisti sono, li ha voluti lui, sono d'accordo, però che acquisti
6: io ti dico però è chiaro che una società deve vedere a 360 gradi il giocatore, ma ti dirò di più, perché lo dico perché lo so i primi Luca non è stato il primo giocatore che voleva Conte. Il primo acquisto che voleva per alternarsi con Lukaku era Núñez. Dopo hanno dirottato per Luca. Quindi, nel senso, è vero anche che magari anche Conte non è magari stato bravo nell'esaltare le caratteristiche di Luca, però Luca, secondo me, insieme a Lang avevano un caratterino particolare, anche per quello secondo me non si sono espressi al massimo, e questo secondo me è, nel senso qua la colpa è un po' di tutti, non la do né a Conte né a De Laurentiis né a Manna, ma quando si sbaglia un giocatore E quando invece si acquista un giocatore che fa benissimo, diciamo che le colpe e diciamo le cose positive, diciamo, si dividono
5: si
6: tra tutti
5: poi.
6: E quindi alla fine è stata anche la società che insieme a Conte non hanno visto che Lucca, secondo me, ha, oltre alle doti tecniche che non ha neanche dimostrato, c'erano dei problemi caratteriali.
10: Ma noi, perdonami, una domanda su Allegri.
6: Sì.
10: Tu non sei mai stato allenato, no? Che penso, non mi ricordo.
6: Però io ho fatto tanti gol. No, perché io ho fatto Cagliari, è stata uno dei miei bersagli migliori in carriera.
10: Quando lui ha iniziato.
6: Quando lui è stato a Cagliari, sì.
10: Sì. Ma tu come allenatore, non sei stato allenato, quindi non sai che tipo di allenatore è. Conte da allenato, sai che
6: certo.
10: Secondo te a Napoli quest'anno Allegri che cosa ci può portare di buono dopo allenatori importanti come Benitez, come Conte, Ancelotti, cioè che abbiamo avuto dei grandissimi allenatori, Allegri pure noi, ma secondo te in più che cosa può dare a Napoli con questi giocatori e con questa rosa? Lui che cosa ci può dare?
6: Allora io penso io penso, Antonio, che i vari Benitez, i vari Ancelotti, i vari comunque tanti allenatori che sono passati dal Napoli, Conte, Allegri, io penso che sono tutti allo stesso piano, perché per quello che hanno vinto sono dei signori allenatori. Poi uno ha vinto con un bel gioco, uno ha vinto non giocando benissimo, ognuno ha le proprie qualità. Però a differenza di Conte, Allegri, andando sulla scia di Conte, per questo ha fatto questa scelta De Laurentiis, perché secondo me Allegri sulla gestione della rosa, sulle rotazioni, che è comunque un allenatore che fa giocare un po' tutti, e anche magari ha nella comunicazione, oppure ha gestire le prime donne, per esempio nella gestione di De Bruyne, di magari Lukaku, secondo me può fare meglio. E secondo me per curriculum Allegri ha fatto meglio in Champions di Conte,
5: sì.
6: Quindi secondo me anche per una questione di esperienza internazionale Allegri può fare meglio, e può fare meglio perché il Napoli ha una rosa che è più forte del Milan, quindi secondo me qualcosina in più Allegri la farà vedere rispetto all'anno scorso al Milan.
5: Ed è una delle scelte di De Laurentiis, è proprio quella relativa al cammino europeo. Manu, ci dobbiamo fermare, sì. Vi do anche al volo un aggiornamento: ha pareggiato il Sudafrica tra l'altro con la Repubblica Ceca 1-1 all'87esimo, Mokoena sul rigore, quindi 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Noi però ci fermiamo, un pizzico di pubblicità e torniamo per il rush finale del calcio della sera.
11: È arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione! A Mirati Store a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%. Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
12: Sì! Lo voglio!
11: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e costi.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: E rieccoci in diretta per il rush finale del calcio della sera. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Ovviamente c'è il nostro bomber Emanuele Calaiò qui di fianco a me. Manu Sassà ti chiede su WhatsApp: qualora dovesse arrivare Rabiot, ad oggi quale sarebbe il tuo centrocampo titolare di questo Napoli, aggiungendo Rabiot?
4: 4-3-3, Lobotka, Rabiot, McTominay.
3: È la vera domanda, poi te la faccio io. De Bruyne, dove lo metti?
4: De Bruyne lo metto inizialmente in panchina, perché il punto è proprio quello, Ricky. Come si comporterà la società e Allegri con De Bruyne, perché De Bruyne è un giocatore che è comunque forte, ma deve capire che comunque ha avuto un infortunio, ha un'età e deve mettersi a disposizione della squadra. Ci siamo sempre detti che De Bruyne non può fare 40 partite, Di Lorenzo non può fare 40 partite, Rachmani non può fare 50 partite, e quindi anche lui deve entrare nel turno delle rotazioni. Giochiamo con l'Inter, dobbiamo fare un 4-3-3 solido, non gioca. Giochiamo con una squadra che ha caratteristiche diverse, quindi meglio giocare col 4-2-3-1 e quindi togliere un centrocampista fisico e mettere De Bruyne, benissimo. Si gioca con Lobotka e McTominay e De Bruyne si va a posizionare dietro la punta, e con le rotazioni, se lui si mette a disposizione per la squadra, allora è un giocatore che può rimanere. Ma se lui pensa di stare qua e giocare ogni partita e farsi 40-45 partite, non è giusto, perché comunque, al di là che è un giocatore straordinario, fortissimo con i piedi, ma che comunque ormai in questo calcio è molto fisico, c'è da correre,
3: certo.
4: E quindi c'è da correre e rincorrere, quindi se lui si mette a disposizione dell'allenatore e della società, rimane. Se De Bruyne dirà cose diverse, e la società prenderà anche altri provvedimenti per cercare sia lui che Lukaku e di mandarli altrove, perché dipende molto da come arriveranno dal mondiale. Parleranno con la società e con l'allenatore e capirà Allegri se ci possono stare o meno, ma anche parlandoci vis-à-vis, nel certamente. Senso che intenzioni avete, nel senso volete dare una mano alla squadra e volete giocare per forza, che intenzione avete?
3: Ma anche perché io credo che qualora ci dovesse essere questo confronto e De Bruyne o lo stesso Napoli dovessero decidere di non proseguire insieme, a differenza di Lukaku, io credo che una sistemazione per De Bruyne la trovi anche piuttosto veloce.
4: Assolutamente sì, De Bruyne, cioè, per quello che è stato, ha fatto una
3: detto questo io lo terrei tutta la vita a Napoli,
4: anche io lo terrei stagione. Ma con le condizioni giuste, certo. Se lui è motivato e comunque non ha pretese, e che si metta a disposizione della squadra, e non magari come nell'interno intervista che ha fatto, che appena è arrivato ha detto sono io che mi devo mettere a disposizione la squadra, non la squadra a me, e poi ha sparato a zero contro Conte e ha sbagliato un po' i tempi per farlo. Quindi se io lo terrei, se sta bene con la testa e fisicamente vuole dare, certo. Una mano. Sicuramente come curriculum ha un curriculum diverso da quello di Lukaku, quindi la squadra, soprattutto nelle squadre arabe che prendono giocatori di nome importanti, potrebbe andare in Arabia a giocare, a prendersi magari gli ultimi soldi, ma anche in altri campionati un po' di mercato sicuramente ce l'avrà.
3: Senti, l'abbiamo nominato prima invece il capitano Di Lorenzo, a proposito di corsa, di uno che tira la carretta da parecchio tempo, di certo un'alternativa al capitano in questo momento serviva l'anno scorso, serve ancora di più quest'anno. Si fanno diversi nomi, si parla di Dodò, si parla di Calaili, l'ultimo nome è quello di Molina dell'Atletico Madrid. Io non avrei proprio dubbi su chi prendere tra questi qua, andrei dritto sull'argentino.
4: Assolutamente sì. Assolutamente sì, andrei su Molina, perché comunque ormai Molina fa campionati e campionati da tanto tempo, ha giocato in Italia e in Spagna e comunque si sta facendo campionati.
3: Campione del mondo con l'Argentina.
4: Campione del mondo con l'Argentina e da protagonista, sta ancora giocando, è un giocatore che è cresciuto molto tatticamente, è un giocatore che può fare l'alternativa di Lorenzo, quindi quarto di destra, ma anche in un 3-5-2 sì. potrebbe starci. Dodò a me è un giocatore che piace molto, però è un giocatore che fa bene dalla metà campo in su, perché si sposta la palla, si porta la palla avanti, c'è una velocità incredibile, però lascia un po' a desiderare in fase difensiva, tatticamente indisciplinato e spesso si dimentica di fare le diagonali, e quindi andrei diretto su Molina.
3: Ti faccio la stessa domanda, visto che stiamo parlando un po' di fantamercato, mettiamola così, visto che ancora deve entrare nel vivo. Abbiamo parlato del terzino destro, a questo punto dobbiamo parlare pure del portiere, perché ci sono in questo momento Meret e Milinkovic-Savic. Nelle ultime ore si è parlato di cover, ma soprattutto di Vicario. Che Sky riporta nuovamente questo possibile testa a testa con la Juventus, qualora la Juve non dovesse chiudere per il Dibu Martinez. Chi prenderesti e chi terresti a questo punto? Quale coppia di portiere sceglieresti?
4: Allora, io ovviamente come coppia sceglierei quella nuova, diciamo freschezza, Kovac e Vicario. Se dovesse rimanere sia Milinkovic che Meret, diciamo che da una parte Milinkovic potrebbe accettare anche da fare il secondo, ma fosse il contrario, che Allegri dice guarda io preferisco Milinkovic, Meret non rimarrà mai a fare il secondo e a questo punto andrà via. Se potessi scegliere, Vicario primo portiere, Kovac secondo.
3: Sono d'accordo con te. O nel caso in cui non fosse possibile arrivare per esempio a Vicario, io proverei Meret Kovar, perché sì. Io tra Meret e Milinkovic io ripeto, sono due portieri secondo me forti. Lo stesso Milinkovic è forte, quest'anno ha alternato buone prestazioni ad altre magari meno brillanti, è ovvio che ti salta all'occhio per i rigori parati uno come Milinkovic-Savic. A me onestamente però dispiace sempre quella che è il racconto che si fa su Alex Meret, che continuo a ritenere dalla piazza di Napoli, da parte della piazza di Napoli, estremamente sottovalutato. È il portiere, ragazzi, dei due scudetti. Poi gli errori
4: portiere che è entrato nella storia, ha vinto due scudetti, ragazzi. Un portiere che tecnicamente tra i pali è fortissimo. Poi lascia desiderare sul fraseggio con i piedi, magari sulle uscite, ma anche lui ha parato rigori e anche lui è stato fondamentale nei due scudetti. Tra i pali è fortissimo tecnicamente. E in più ti dico una cosa, cioè quando poi si è preso Milinkovic, che secondo me, l'avevo detto ai tempi, secondo me spendere 20 milioni per un portiere della stessa età di Meret per me è follia. Diciamo, si è parlato di Milinkovic che viene a rubare il posto a Meret, cioè a punti, cioè non è che Milinkovic ha fatto molto ma molto di più di Meret, più o meno si sono livellati, cioè quindi secondo me è stata una spesa folle quella di prendere un altro portiere. Poi è chiaro che dipende poi chi è l'allenatore, magari hai bisogno di un portiere che lancia lungo, hai bisogno di un portiere che esce, e allora magari puoi alternarli. Per me, per quanto mi riguarda, ogni squadra ci deve essere un portiere titolare e ci deve essere almeno su quel ruolo le gerarchie, perché no, tra i due che se la devono giocare non sono mai tranquilli mentalmente. Ma poi se io avessi dovuto investire 20 milioni mi andrei in un profilo come Suzuki del Parma, giovane, devo investire, gliene metto pure 30, mi prendo il portiere giovane e me lo faccio crescere dietro Meret.
3: Sto bene quando per 10 anni poi probabilmente.
4: Quando Meret se ne andrà, c'è Suzuki che fa il primo e me lo posso tenere per 10 anni.
3: Assolutamente, sì, intanto è finita 1-1 la partita tra Repubblica Ceca e Sudafrica, che in questo momento salgono a un punto proprio nel girone A dove ci sono anche Messico e Corea del Sud a 3 che si sfideranno questa sera, anzi questa notte. Detto questo, Manu, siamo arrivati alla fine del calcio della sera. Torniamo domani, ci sarà Marcello Calvano ovviamente in conduzione, grazie al nostro però, da solo,
4: domani,
3: non ci sei tu domani.
4: Purtroppo non ci sono per altri impegni lavorativi, quindi ci sarà solo Marcello per la felicità di Marco.
3: Ma allora domani facciamo una one to one con Marco e Marcello. Domani sera ti ritroviamo lunedì, no Manu?
4: Noi ci troviamo lunedì. Io ti ringrazio, Riccardo Calavano, di avermi fatto una grandissima compagnia. Riccardo
3: il nostro Ciro Froio
4: e Nello Iorio che hanno curato la parte tecnica, e quindi niente, buona serata a tutti.
3: Buona serata a tutti ragazzi, a domani.
2: Save the date, il pipistrello dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a €400. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, €299. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: la tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
2: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: appuntamento di Radio Reality per quelli che sono sul canale 76 del Digitale Terrestre, dove potete vedere come gli speaker radiofonici si preparano alla diretta. Buongiorno amici, buongiorno amiche, inizia Chiassano Chi Schissa. Guardate che spalle che ha Rosario Verde, buongiorno.
1: Ingelera dice è scappata la gente, meglio anch'io di chi lo dice a tutto quanto. Oltre che guardate le spalle, pure una da cozza.
0: Un altro.
1: Vado qua, va, proprio frisco sul 7-6 del Digitale Terrestre, sì, cantato di Marco, sì. Pesacane.
0: Non si capisce.
1: Meno rice, meglio. Meno rice, meglio.
0: Ragazzi, incredibile, sta facendo tutte le cose che gli ho detto per anni. Smetti di fumare, vai in palestra, le sta facendo tutte, no, e ci sono risultati.
1: Vuoi dire pure l'indirizzo di casa mia, cioè che dici?
0: Allora è facilissimo arrivarci.
1: Un numero di telefono, che vuoi fare?
0: Vi trovate su quella strada. Allora iniziamo, cari amici, cari amiche, buongiorno.
1: Come già fai? Si chiama manca l'asso, non so più.
0: No, sì.
1: Non ce lo prendo.
0: Ci hai provato per tanti anni. Buongiorno a Simone Zaccaria, che curerà la parte tecnica, che se la ride sotto gli occhietti furbi che ha.
1: Chi lo sa,
0: se lo ride. Va bene, dai, un po' di musica.

0: Francesco Gabbani.
1: E che ne fai a Vasco Russo? Che ne
2: fai? Vabbè, sono due stili completamente diversi.
1: Ah, sì, ma è pure meglio, va Gabbani.
2: C'è chi piace di più, possiamo dirlo senza rischio di essere smentiti.
1: Allora, a Gabbana 80 anni.
2: Guarda, prima di fare qualunque cosa, leggiamo un messaggio così a caso. Vediamo un messaggio. Buongiorno ragazzi, è un onore avere un collega che dà consigli. Bravo.
1: Chi è?
2: Boh, chissà. Ah, forse si riferisce a me quando ti consigliavo le cose da fare.
1: Ah, lui, sì.
2: Le cose da fare. Va bene, iniziamo.
1: Sì, stessi consigli che leggevo stamattina su come prevenire le zanzare. Lui fa questi tipi di consigli qua, no? Se dice un articolo di 3 pagine. Cioè, stamattina cito, no, me lo devo leggere perché a me certe volte mi fanno martiri.
2: Sì.
1: E vuoi sentire consiglio?
2: I consigli,
1: allora, consigli per resistere alle zanzare.
2: Allora, non bere birra, non bere cose zuccherate, mettersi.
1: No, cominciavo, leggi l'articolo, te l'ho messo nella rassegna. Allora, mettete le zanzariere, mettete il repellente per la cosa. E allora mi è venuto spontaneo.
2: No,
1: di
2: no, no, non lo dire,
1: mi è venuto spontaneo.
2: Un professionista distinto come te.
1: Sono un giornalista a scrivere, mettete le zanzariere.
2: Ma scusami. Una persona esperta come te.
1: Cioè, quelle cose
2: sa.
1: 2 più 2, che dici? Quando fanno? Ma farà 6. Ma farà 8.
2: Sono quegli articoli
1: 4,
2: a chiappa click che tutti quanti ci vanno a cliccare sopra. E tant'è che l'hai fatto anche
1: no,
2: tu.
1: No, vabbè, per dire i consigli che dà il pesacane. Va bene.
2: Intanto li segue tutti. Li segue tutti.
1: Ma che fai? Fumi, smetti di fumare. Grazie. Grazie. Che vuoi fare?
2: Allora,
1: signore, apriamo. Open è il giornale di Mentana. Tu lo sai, quello là nero, fact checking.
2: Chi le dice se è vero o falso?
1: Quindi ha fatto questa inchiesta, no? Ha fatto telefonare a tutti questi ragazzi che gli dicevano tutte le proposte di lavoro che hanno avuto. Ve ne voglio leggere alcune perché sono veramente raccapriccianti, no? Perché si dice che i ragazzi non vanno a lavorare perché non danno i geni, ormai nessuno più vuole lavorare, no? Pagati solo per se non pioveva. Le offerte di lavoro più assurde raccolte da chi ha detto no. Dallo stage di 500 euro, a quello che ha preso 110 lode, volevano 1000 euro lordi l'anno.
2: O a lordi pure.
1: Casi sul
2: l'anno.
1: L'anno.
2: E che ci sta andando?
1: Ma neanche
2: 8 euro ma non, a settimana
1: non ci arrivo. Per esempio l'esperienza raccolta da Open da Giulia, no? Sentite questa, 25 anni, studentessa di giornalismo in Abruzzo. Questa è una giornalista. Per ottenere il tesserino da pubblicista risponde all'annuncio di un'emittente televisiva di Teramo. Va in questa emittente, dopo un'ora di autostrada sostiene un colloquio di un'ora e mezza con l'editore e direttrice della televisione. Bene. Va bene?
2: Benissimo.
1: Sei accettata. Mi hanno rivolto numerosi complimenti per il percorso svolto, dicendo che avevo già un'esperienza significativa e superiore a quella di molti coetanei. Cioè, praticamente lei è proprio brava per l'età che ha, già c'ha molta esperienza.
2: L'hanno frusciata.
1: Poi la doccia fredda, un contratto di tirocinio da 1000 euro lordi annui, 1000
2: lordi. 80 euro al mese.
1: Ma caici le saudatrici, che mettevi scorno. 1000 euro lordi l'anno, detta così sembra una battuta, ma è la verità. Lei era poi richiesta presenza in redazione 3 volte a settimana e inchieste di cronaca da coprire, spostandosi in tutta la regione. Quando Giulia prende
2: vabbè, ma il rimborso spese glielo davano.
1: Quando Giulia prende tempo, scatta la pressione psicologica con il contratto già stampato e da firmare, perché poi avevano trovato a Vaglione, no, sul momento. Al suo rifiuto definitivo, guardate che c'hanno ritto, non troverai altre testate che ti valorizzano come avremmo fatto noi. 1000 euro all'anno e al rituale non te ne...
2: Vabbè, ma le avrebbero detto tutti i giorni, brava, brava che hai accettato, brava, brava.
1: Poi c'è, ritenevo di valere un po' più di questa cifra, no? Manuele supera un estenuante assessment di gruppo insieme ad altri candidati e viene richiamato poi al colloquio individuale. Praticamente questo si è presentato già con altre persone, ha fatto questi colloqui, cose per superare gli altri.
2: Certo.
1: L'hanno richiamato individuale per il ruolo di ingegnere di manutenzione, una figura chiave. per lo stabilimento. Mi vergogno, fatti grandi complimenti. Mi vengono fatti grandi complimenti.
2: Si sta portando avanti, Rosario. Ho detto mi vengono, mi vergogno, perché giustamente chissà che prezzo gli hanno dato per questo.
1: Allora, mi vengono fatti grandi complimenti e grandi perifrasi sul fatto che sono una grande azienda, una realtà in cui crescere, il valore dell'opportunità e così bene, via. Bene. Comunque le danno per sé. Per 6 mesi 500 euro senza alcun benefit, chiamate e full time,
2: cioè uguale al quello di prima, cioè solo qua 500 a 6 mesi sono, cioè, andati
1: 500 euro, e questo praticamente è un laureato con 110 e lode che ha superato anche.
2: Poi dicono che selezione. Se ne vanno dall'Italia, ma...
1: niente ferie, malattia, imprese, assicurazioni e contributi. Va bene, viene presa Andrea, racconta a Open di quando rispose ad un annuncio di un'agenzia di ricerca e selezione di personale per un posto di installatore di fibra ottica.
2: Bene. Questo è un bel posto, dai.
1: L'azienda aveva un'urgenza assoluta. No, fratello, mi. Il lavoro includeva compiti come calarsi nei pozzetti, salire su tralicci, tirare cavi. La proposta era full time da 40 ore settimanali per 3 mesi, eventualmente estendibile per ulteriori altri 3 mesi. Poi vediamo, hanno detto. Il tutto retribuito con 600 euro di buoni pasto. Anche i soldi.
2: Che ora vanno a mangiare praticamente?
1: Allora, unire, zitto, non si dice. Vabbè.
2: Cioè, scusami, quello
1: c'è gente di buon passo. Quindi, niente ferie, malattia, imprese, assicurazione e contributi. Andrea ha rifiutato e poco dopo, ringraziando Dio, ha trovato un contratto. Guardate, chi ha detto pure ringraziando Dio, dopo se n'è andato da là, ha trovato un posto, ringraziando il Signore, di 1400 euro netti al mese in un'altra azienda. Tutto burdello, chi si è caricato, vada, si è coppiato l'alice, tutte cose, 1400 euro.
2: Cioè, la stessa mansione.
1: Era bello che ci hanno offerto 600 euro di buoni pasto.
2: Ma ya, come si fa?
1: Amarena, iniziamo tra.
2: Ma non ti vergogni, cioè, a fare una cosa del genere? Lì in sede di colloquio, capito? Metti che Zaccaria è il datore di lavoro e mi dice questa cosa, ma un po' di vergogna. Non la si prova in questo.
1: Poi la fine, poi anche questi qua che scaricano sugli operai come si dice, i rischi, no? C'è Simone poi che racconta Open che si sono stati offerti 1400 euro a partita IVA lordi. Le 400 euro lordi, toglieteci insomma le tasse, roba varia, sì. quando arrivano, no? Con orari e obblighi da dipendente, un classico per scaricare i rischi sul lavoratore. Allora è stato offerto uno stage di 400 euro, in realtà in sostituzione per malattia, senza alcuna prospettiva futura. Vabbè, poi c'è Bianca che racconta altre situazioni.
2: Ma come si fa?
1: Con il freddo addosso, ma quello che mi ha superato da me, 1000 euro lordi, e chi l'ha detto?
2: E buoni pasto.
1: 1000 euro lordi all'anno, però non è che
2: cazzo. Cioè, quelli veramente gli avrebbero fatto trovare una merenda in
1: telefono.
2: Incartata.
1: Tu ti spostai in tutta la regione con la macchina tua, spesitoi e roba varia, e me le porta a me, sì, cose che io giustamente faccio impresa.
2: Va bene, raccontateci.
1: E non troverai chi ti valorizza come lui.
2: Io lì fossi Giulia, si chiamava la ragazza.
1: Giulia.
2: Io mi sarei girato e avrei detto: ma baffa. Raccontateci le vostre, se vi sono capaci.
1: Ma non penso che sia super questo, perché chiari, spero che non abbiamo dato idea a qualcuno.
2: Mi auguro di no. Ma perché si può fare con i buoni pasto? Si può pagare con i buoni pasto? Aspetta, poi
1: spero
2: ci informiamo.
1: Spero che non abbiate una pensata.
2: Va bene, sentiamo prima un po' di musica e poi le vostre voci.

0: Massimo, questi hanno superato The Must. Devo dire la verità, Rosario Verde li hanno superati.
1: Sì.
2: Nettamente.
3: Guarda, sai, faccio quella fatica, sai, un po' putralic, faccio scavo, facciamo passare con ruote, ma qua meni 1.700, 1.800 non si piglia. Giù a trasferta. Vieni, poi può venire qua.
4: Buongiorno, Rosario. Questo è, come dicevano i TG, i giornali, tanti politici, che la colpa era del reddito di cittadinanza, che i giovani non lavoravano, però non hanno mai detto che è proprio perché vogliono gli schiavi, i prenditori, no gli imprenditori.
1: Se vogliamo hanno pure ragione, perché essendo standoci un reddito di cittadinanza, un ragazzo del genere se voglia pigliare 600 euro al mese, perché me la c'è a pigliare 600 euro all'anno, 1000 euro e chi non dovevo dare su posto di lavoro, quindi però, è concorrenza sleale.
5: Il messaggio dell'amico è giusto, perché dice poi tanti si lamentavano, no? Dicevano quelli preferiscono il reddito di cittadinanza, ma vedi, tolto il reddito, queste sono le proposte di lavoro che si fanno. È impensabile che non ci sia una tutela o una legge,
1: ma ce ne
5: o
1: sanno
5: qualcosa
1: altre. Non le sto leggendo per non tediarvi, ma ce ne sono parecchie,
5: cioè dovrebbero essere proprio vietate certe
1: ma
5: proposte.
1: Secondo me sono vietate. Pronto?
6: Pronto, Rosario, buongiorno, sono Alessandro da Ischia.
1: Ciao Alessandro, ciao.
6: Non so se posso parlare di un'altra cosa che non c'entra niente con il tema che state trattando oggi, ma ci terrei un attimo perché è una notizia che riguarda anche te.
1: Vai.
6: Allora, io in pratica sono quello che ti ha fatto il quadro rinascimentale di Fatamen.
1: Ah, ciao, bello, come stai?
6: Tutto a posto, la pagina dei menti artificiali va avanti e stiamo progredendo come non mai, grazie anche comunque al tuo sostegno. E dopo quel quadro ho avuto un'ispirazione di quelle molto particolari e tu mi hai ispirato, sempre con la stessa tecnica dei quadri rinascimentali sono riuscito a fare un cortometraggio di 12 minuti e mezzo, totalmente girato con le intelligenze artificiali, con voci sintetiche, con musica fatta da me con le intelligenze artificiali.
1: Per arrivare a dire? Sì.
6: Cosa?
1: Per arrivare a dire, cioè tempi radiofonici, sai...
6: Ho fatto questo cortometraggio che ieri in tutto ciò ha avuto il primo ok e mi sono qualificato all'Ischia Global Film Festival.
1: Ah, oh, che bello, bravo, bello, vai.
6: Dove adesso, se posso rubarti gli ultimi 20 secondi, in pratica in tutto il cortometraggio sono io nelle vesti di Dante che parlo in terzine come Dante e faccio scendere l'ipotetico.
1: Ah, fai scendere, secondo me con le terzine di Dante. Sì, qua scendono,
5: ma
1: scendono.
5: Scusami,
1: scendono.
5: Ma l'ispirazione Rosario te l'ha data per il suo naso dantesco?
1: Ebbè.
6: No, Rosario me l'ha data per i suoi superpoteri da Satan, che già
1: pensa te, ragazzi. Va bene, c'è crisi. Dimmi, caro.
6: In pratica faccio scendere un osservatore ipotetico in quello che è l'inferno napoletano, andando a fare una critica feroce contro tutti i nuovi mali di Napoli, fra l'overtourism e tutte le cose correlate all'overtourism.
5: Hai usato le tematiche calde di Rosario, fondamentalmente.
1: Ho capito. Vabbè, ciao amico mio, in bocca al lupo e faccelo vedere.
5: Faccelo avere in qualche modo.
6: Non posso farlo vedere ancora.
1: Ma quando sarà libero?
6: Quando sarà, manderò il link sulla tua pagina.
5: No, faccelo vedere. Grazie. Facciamo come Sanremo, ti squalificano, così si parla di più di te sui giornali.
1: Va dicendo, grande mentalità.
5: Ciao, caro, ciao.
1: Pronto?
7: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
7: Ciao Pasquale.
1: Ciao Pasquale. È bello,
7: Pasquale. Io ho visto proprio sul fatto dei giovani del lavoro che descrive da tanto a questi giovani. Sono sulla pelle di una mia nipote.
1: Sì.
7: Proprio 15 giorni fa. È andata là, andata con loro, come sentire, perché la ragazza si mantiene un po', che è stata all'università, ha fatto rosso la beningata.
1: Sì. Che proposta l'hanno fatto? Vai alla proposta, vai.
7: Hanno fatto la proposta così, via, che comunque 4 ore al giorno, però con i turni, da volte di mattina, da volte di pomeriggio. 900 euro al mese,
1: 4 ore al giorno, è bene, un part time.
5: Paradossalmente
1: sincero.
5: Non è male, come
1: non è male, cioè un part time.
7: 200 euro al mese.
1: Ah, 200, avevo capito 900.
5: Pure io avevo capito 900.
1: 200 euro al mese. 200 euro al mese.
5: No, li mandasse a cagare, cioè nel senso no, non ci deve andare.
7: Ma poi il fatto.
1: Ma sono pazzi, chi cazzo accetta 200 euro?
7: Te giuro, guarda, 15 anni fa avevo questo colloquio con un'azienda
1: Ma non c'è il reato di schiavismo? Cioè non c'è stato un reato di sfruttamento? Tu pensi sì?
7: Quattro ore al giorno, 7 su 7 doveva, però era di
1: poco. Pure la domenica.
7: Una volta ti chiamavano di pomeriggio, una volta ti chiamavano di dovevi andare mattina.
1: Non facevo turno.
7: Il giuro,
1: 200 euro al mese, manco per gli affari, cioè che spendevo per gli affari.
7: Voglio dire una cosa, lo devi permettere.
1: Sì,
7: voglio dire questa centinaia di giornalisti che parlano.
5: Vabbè, ma non offendiamo.
7: Che parlano di televisioni che buscano i soldi, non sanno nemmeno dove si debbono mettere, va bene? Come si fa una ragazza che fa un'università di proporre 4 euro al lavoro, 200 euro al mese?
5: Diciamo, i giornalisti che vedi in televisione sono una cosa un po' diversa, perché lì sono anche conduttori televisivi e quant'altro, quindi non facciamo di un erbo un fascio.
7: Ma è una mortificazione
1: per la ragazza. Avrà ragione, se ne parla ai giornalisti cosa.
5: Quello sì.
1: Open, mo la stiamo prendendo da Open, però se vogliamo, ne stiamo parlando. Vabbè, grazie.
5: Fermi lì, ragazzi, fermi lì. No, c'è ancora un minutino.
1: No, un minuto e mezzo.
5: Non l'avevo visto. Pronto?
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Sì, buongiorno.
5: Sì, tu?
2: Volevo dire una cosa a Rosario.
1: Sì.
2: Rosario, devi ringraziare il tuo collega.
1: Sì.
2: Ti ha dato dei consigli,
1: sì.
2: Soprattutto che non fumi più, perché è una cosa molto importante.
1: Sì, bravo, non è diglielo, il mio bravo. Collega, è una vita che ci pensavo, sì.
5: Diglielo. Vabbè. Ciao caro, ciao. Allora, vediamo pure un paio di messaggi che ne stanno arrivando un po'. Ragazzi, tutte queste notizie sui lavori e 1.000 euro all'anno è lo specchio di questo governo, dove hanno avuto il coraggio di dire che hanno aumentato l'occupazione, dei cinquantenni a cui hanno allungato la pensione.
1: L'Istat sta da una vita e pure 2 giorni di lavoro te li calcola come se stessi lavorando. Non è solo questo governo, dai, non diciamo...
5: 1.000 euro all'anno faccio prima a farmi ridare i 1.000 euro che mi deve dare Rosario. E ha ragione. 1.000 euro, babbo, Nellino, buongiorno. Bentrovato, caro, bentrovato. Io direi che di persone così meritano solo di essere messi alla berlina facendo nome e cognome e denunciandoli, perché sono questi elementi che contribuiscono alla criminalità.
1: Si può emigrare se non lo si può. A favore una causa di diffamazione. Vabbè, ci fermiamo un attimo, mettiamo la pubblicità e torniamo, vai.

0: vedere un po' la situazione in giro, perché da questa inchiesta di Open che ha raccolto tutte queste offerte di lavoro e queste offerte di stipendi a dir poco ridicoli, ci state mandando ovviamente un po' di esperienze anche attraverso i vocali.
1: Buongiorno,
0: sentiamo.
1: Marco, buongiorno.
2: Buongiorno Rosario.
1: Buongiorno.
2: Allora, io quando sono arrivato nell'azienda dove lavoro ancora tutt'oggi, avevo un contratto a scadenza, 3 mesi, 4 mesi, 15 giorni. Stiamo parlando di un'azienda SPA. Il titolare mi disse: non ha guardato la busta paga, che era di 7,50 euro all'ora, e lui mi dava 5 euro.
1: Come?
2: In più, oggi con un contratto indeterminato, dicimo, io pure 150 euro al mese, accepavate buone paste, sempre che i soldi mi.
1: SPA, pure l'SPA fanno queste cose. Cioè, capi chi sta da 150 euro di buoni pasti ai suoi figli, non faccio.
0: No, ma poi è bello, guarda, sul contratto
1: dice c'è scritto... non c'è, cioè non.
0: Ma è bella la frase, ci sta scritta una cifra sul contratto, ma tu non guarda. Ma no, Gesù, guarda, è sul contratto, non è che me Madonna. La sto inventando.
1: Ma chi la agiscono in coppa famba, perché così non li denunciasse, pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno, Mario da Scampia.
1: Ciao caro, ciao.
3: Oggi vi racconto la mia esperienza.
1: Vai.
3: Andai a fare un colloquio con una nota azienda di porta infissi.
1: Sì.
3: Praticamente faccio un colloquio, vabbè, mi dice: guarda, noi alle 6:30 del mattino, 7, stiamo a venire qui, poi andiamo a caricare zona nel Benevento, ti prendi il furgone,
1: sì,
3: ti carica le consegne, poi quando hai fornito le consegne, cioè 15 anni di ancoraggio, quando hai fornito le consegne te ne vai a casa. Poi lo sai, infissi, porte, non ci vanno dei censori, come dice a chi. E te quindi è tutta al piano, ma fa consegna certo. Al piano e automaticamente me la carica in braccio la roba.
1: Vabbè, 2.000 euro al mese, quando era?
3: Ah, certo, giochi, che bello, certo. E pure, certo, com'è il mensile? Partiamo da 8,50 a mese, ricette. Ah, pure sabato però,
1: certo. No, chi le come a palestra non può far scendere l'allenamento.
0: No, devi andare.
3: Era male allora. Comunque risette, vabbè, allora quando iniziamo? Che poi c'è la caricatura, ha caricato, certo, quando iniziamo? Bellissimo, facevi bene. Disse, allora facciamo una cosa, lunedì vieni e facciamo un mese di pro. Va benissimo, lunedì alle 7 sto qua, cioè non mi sta ancora aspettando.
1: Facciamo pure un mese di prova.
0: Ma il mese di prova era pagato.
3: Non,
0: manco te l'ha specificato là per là.
3: No, non me l'ha specificato, però io avevo caricato 11, va bello.
1: Ma 8,50 spero. Ma 8,50 ma spero netti, no?
3: Netti.
0: Ma contrattualizzati o dati un po'?
1: Contrattualizzati.
3: Se contratto 4 ore, magari ho usato 400, 500 per fuori busta. Comunque la cosa è certa.
0: E quindi c'era anche un pagamento a nero tra
3: questo. Sì, ovviamente. Lo so.
0: Però scusami, nel tuo caso, no, io dico anche un'altra cosa. Cioè, tu, per esempio, se devi caricare del materiale pesante, delle porte, degli infissi a spalla, le devi portare al piano. C'è un buon rischio che tu ti possa far male, anche perché c'è un gradino di un palazzo che è fatto un po' male. Ma stai fuori orario, stai guardando. Cioè, come si tutelano questi poi quando succede una cosa del genere?
3: Se non ti fai male sul posto, a sera arriva a casa perché ti sei fatto male lo stesso. Irina a piedi.
1: Certo.
3: Automaticamente.
1: Babbo, ciao amico. E voi, due esordi. Ciao.
0: Ciao ragazzi, ora è chiaro perché non vogliono il salario minimo, ma figurati, ma guarda, posso dire una cosa,
1: ma il salario minimo massimo manca 2 anni,
0: bravo, cioè, ma a me se non concesso che ci sia, cioè stiamo sentendo che loro scrivono una cosa sui contratti e poi ne fanno un'altra, quindi salario minimo, io comunque ti do 3 euro alla fine.
1: Quello per le aziende del nord che giustamente tengono tutto più a posto, capì? Allora dicono no. Pronto? Buongiorno, ciao.
4: Ciao, sono Antonio.
1: Ciao Antonio. Ciao.
4: Allora, volevo sapere da Rosario, no?
1: Sì.
4: Lui che sa tutto dalla vita. Ma tu aggiungi, allora, quando vanno un mese? Mettici un prezzo.
1: E quando ci vuole? Hanno uno stipendio normale, quant'è? Se fai un part time 1000 euro al mese sta a posto, però mi fa 4 ore. Se me ne fai fa 8, già ti stai rubando 4 ore. Hai capito?
4: Ma cosa può fare Germania?
1: Ah, tu sei l'imprenditore che non può fare, sì, hai capito, sì. Sì.
4: Non lo puoi fare.
1: E te sei venuto schiavo allora? Non serve niente. Non
4: conosciamo
1: noi. Capacito bello perché voi siete pure destro, perché non già te trovano gli extra comunitari, non già te trovano le cose. Non ci capite che già te trovano. Cioè.
4: Ma viene a me, e facciamo noi che ci sta gente. e piglia 1.300, 1.400, 1.500, non sanno fare niente, non sanno fare niente, non sanno abitare una vita, non sanno imparare niente, non bando niente.
1: Non bando niente, non saranno manco soldi.
0: Scusami, ma
1: gli sporchi avrà ragione.
0: Ma se a te ti facessero una proposta simile, tu che faresti? Accetteresti dicendo anche
1: certo,
0: grazie?
1: Certo.
4: Allora, ma ti dico una cosa, io già da piccolino, già pigliavo una.
0: No, io rispondere mo oggi nel 2026. Quando eri piccolo, tu era un'altra epoca.
1: No, fammi sentire,
0: era una epoca di merda dove si facevano delle cose che non erano proprio nell'astro della normalità. Ad oggi, se tu perdi il lavoro, aspetta, se tu, e fammi fare la domanda. Oggi perdi il lavoro, ti offrono un lavoro e ti danno quello che tu vuoi offrire.
4: Tutta sta gente che ce l'ha pure assai. Secondo me, chi si qua? Se ce ne pava solo allora a noi per te.
1: Ho capito. Senti, perché da una pava allora a te?
4: Sì. E buoni lavorano.
1: Cioè, mo chi su che ti ha chiamato prima? 10 euro al giorno, a portare cose?
4: Ma che facciamo? Perché le 3-4 scimitate per dici, ne paga le arete, che ci sta?
1: In che senso? Spiegami.
0: Uno come te che non paga, questo ci sta.
4: Fatti prima.
1: Sì.
4: Ti tengo la gente anno sana.
1: Sì.
4: Pavo dei contributi, pavo che. E non ci pagano niente. Cioè, praticamente.
1: E vanno pure i contributi se bastano.
4: Li rifondi, non ci guadagni niente con questi. Devi guadagnare con.
1: Sì, ma chi ci sta a guadagnare? Purtroppo hai sangulla, sai, il terzo piano una cosa. Chi ci sta a imparare, scusami.
4: Allora,
1: si tenga uno che mi ha da saggi una porta, per esempio, il terzo piano per scala, perché in ascensore non può dire che sa da imbaraghi, scusami.
4: Questi mestieri qua rimangono che lì imbasato là, non c'è poco da fare.
1: Niente.
4: Sono mestieri che sono barra, che altro prendo già 700-800 euro a settimana.
0: Ma me lo levi uno sfizio? Ci dobbiamo fermare, me lo fai un regalo? Ti si chiude l'azienda, la tua azienda, tu come imprenditore devi chiudere. Ti offrono lo stesso lavoro che offri tu. Tu oggi accetteresti?
4: Allora, io accetterei e mi andiamo a mettere alla prova. E mi danno mesi quando
1: vi. Ti può dire che non
0: dice
1: no.
0: Ma certo che lo deve dire invece, perché dovrebbe essere onesto concettualmente.
1: Mondolino, hanno un numero di telefono, voglio parlare con te. Dai, ci fermiamo un attimo.
0: Che altro devi sentire? Vai, che altro devi sentire? Allora, Amy Winehouse, ragazzi, torniamo nel 2011 e ci godiamo questa canzone.

0: Ecco, abbiamo avuto prima un'esperienza con un imprenditore italiano, ecco, un imprenditore napoletano che giustamente diceva la sua, diceva: ma che sono fa niente, che laggiarò, che pozzeranza, non fa niente.
1: Allora, mi sembra che lui sapesse fare
0: secondo me ha ragione, cioè tu vieni, mi sa che ha portato terzo piano, vado, ci stanno pure i soldi. Andiamo bene, sai mantenere la corsa a mano, no? E scaline, sai io no,
1: dovresti andarci a cena con quella
0: cane, ma certamente, pronto, Confindustria, pronto.
2: Noi ragazzi, buongiorno, sempre il fotografo.
0: Qui fotografo.
2: Allora, no, da queste parti stanno cercando più e non li trovano mai, stanno cercando più di 300 ragazzi. E per lavorare, che qua fanno così, le conserve di lamutti, tutta sta roba qua. E non riescono a trovarli, è stato dappertutto. Vabbè, mio figlio pure lavora là, non lavora là, lui è un tecnico informatico, ma lavora per un'altra azienda, ma diciamo sta lì fisso a guardare tutti i desk, i server, questa roba qua, e viene pagato, però lui c'ha la partita IVA. E guadagna bene, pure, cioè nel senso non ci può, non, in un anno e mezzo, mo prende 180 euro al giorno. E mo il prossimo contratto arriva a 210, capito? Però pure qua li stanno cercando pure,
0: ma lavora tutti i giorni o lavora tre giorni a settimana?
2: No, lui lavora 5 giorni a settimana,
0: E ce l'hanno 150 euro al giorno,
2: 180 euro, e poi pensava le cose che fa fattura.
0: Vabbè, quindi tu sei il lato buono, insomma, della.
2: Della però c'è un'altra cosa da dire, no? Praticamente, mo lui, loro, tutti questi tecnici li stanno cercando un po' dappertutto. Tanto è vero che lui è in contatto con. Lui c'ha 21 anni e mezzo, non è che è vecchio, che triste, però lui sta in contatto con la scuola che è lì, no? Dove fanno effettivamente pure di robe di informatica. E ne ha trovato un altro che praticamente gli ha fatto prendere un posto di lavoro lì, capito? Perché
0: quindi altamente specializzato, vabbè, ma non è il nostro caso, qua stiamo parlando di specializzazioni basse.
2: Stanno cercando un sacco di lavoratori, sì. No? Di che pagano bene.
0: Va bene, grazie ciao. Fratello, ciao, vai Marco.
1: Allora ragazzi, l'estate scorsa feci diversi colloqui, mi soffermo su uno che mi ha colpito particolarmente. Un'azienda di circa 160 dipendenti mi offriva uno stipendio già al di sotto di quello che mi spetterebbe per il mio ruolo e mi offrivano 1500 euro al mese. E vabbè, ma quello che mi ha colpito è che mi dissero che però loro avevano un accordo con il sindacato dove i contratti rimanevano tutti allo stesso stato e quindi partivo da secondo livello e restavo a vita secondo livello, illegalissima penso come cosa. E questo era il livello massimo per l'azienda, Vincenzo da Bosco Reale. Aggiungo che per arrivare in busta paga a quella cifra mettevano trasferte in modo da pagare meno tasse possibili. Alla grande. Vabbè, direi anche qui siamo alla grandissima.
0: Se c'è un sindacato all'interno e non parlava, questo è gravissimo. È che se c'è qualche sindacalista che ci sta ascoltando e vuole intervenire, cose che non pensa che voglia intervenire.
1: La frase che mi fa un po' rabbrividire è proprio: avevano un accordo con il sindacato dove i contratti
0: rimanevano. Questo lo sta dicendo lui. Pronto?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Salve. No, a me fa molto sorridere questo. Vorrei veramente capire che tipo di imprenditore sia quello che è intervenuto prima, perché mi ha fatto veramente ridere. Pensavo che
0: vabbè, c'è sta un imprenditore a Putocara, cioè dipende.
3: Sembrava che credevo che il comico fosse Rosario, ma in realtà questo imprenditore è stato veramente un grande comico. E forse non si rendono conto che oggi noi ragazzi ci siamo un po' svegliati, quindi è chiaro che la volontà di lavorare sicuramente non appartiene a tutti, ma la volontà di farsi schiavizzare credo che oggi non appartenga più a nessuno. Quindi per me tutto questo che sto sentendo è veramente triste, purtroppo è una realtà dove soprattutto nella nostra città, nella nostra regione, vige questa legge del chi va a fatica per senza niente ai tempi.
0: Ma non è affatto vero anche quello che diceva, perché prima a 20 anni pensa che si sposavano, quindi lavoravano bene.
3: Mio padre alla mia età, poi oggi faccio il paragone con papà. Io oggi lavoro in una multinazionale, sto bene, per una media, insomma, di quella che può essere oggi la media di ragazzi della mia età. Però mio padre alla mia età, 28 anni, già aveva costruito un palazzo col padre, e già aveva fatto matrimonio e messo...
0: Sì, loro dicono che quando erano ragazzi non è vero, perché io per esempio l'esperienza mia, ho 54 anni, però a 20 anni insomma stavo benino, insomma non è che si parlava di questi stipendi e queste cose, quindi non è vera la cosa che dicono loro, vabbè.
3: Assolutamente.
0: Ciao fratello, ciao.
1: Allora chiudiamo con un paio di messaggi. Marco, io invalido all'80%, nessuna azienda mi ha fatto un'offerta di stipendio umano, sto pensando di andarmene al nord tipo Bolzano, dove hanno rispetto per il lavoratore, cioè manco per le persone che hanno una invalidità importante, si passano la mano per la coscienza. Sta cosa delle trasferte fittizie sono ovunque, da nord a sud. Io sono assunto presso azienda di Torino e gli straordinari me li pagano sotto forma di trasferte fittizie.
0: Allora, politico che sei in ascolto, vai, facci una proposta per limitare questo fatto delle frasi.
1: No, ma stai
0: invece parlare, invece parlare stronzate, parla a me si cosa. Vai,
1: fermi lì,
0: vai.

0: Giovanotti ed Alfa, stiamo per chiudere questa prima ora di Yes and Kiss Kiss in questo viaggio di miseria tra le offerte di lavoro, non solo quelle raccontate da Open e che vi abbiamo riportato stamattina, ma anche le storie che ci state riportando voi con quella perla dell'imprenditore, insomma, che ci ha dato le sue motivazioni, che non sanno inchiodare niente, non sanno avvitare nulla.
1: Allora, perché un po' criticone,
0: perché li devo pagare? Perché devo pagare uno per
1: criticone.
0: Tu, Zaccaria, quando sei arrivato qua in radio, lo sapevi alzare il cursore? No, e quindi non dovevi essere pagato alla fine. Quella doveva essere la cosa. Vabbè. 081-546-6873. Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno. Ciao.
2: Sono Tosi.
1: Chi è?
2: Sono alzato l'imprenditore di...
1: Ah, vai, sfoga, sfoga. C'ha il microfono aperto, vai.
2: No, allora, io vi voglio dire, perché poi noi stacchiamo e voi parlate. Allora, voi date un messaggio sbagliato, come faccio tu, quindi facili tu quanto fuori la gente.
1: È vero.
2: Dovete dare il messaggio.
1: Sì. Dici. Che messaggio dobbiamo dare?
2: Che devono imparare il messaggio, perché caro non mi...
1: Sì, ma Mericere, se mi assumi, scusami, scusa, se mi assumi per sagli cose in quel coppo terzo piano, va bu, che mi ha imparato?
2: Non devo imparare niente, lavai 1.000 euro al mese e basta.
1: E perché solo 1.000 euro al mese? E perché?
2: Con l'Istat ogni di 3 anni, in 3-4 anni.
1: Ma perché, scusa, sta avendo un contratto normale?
2: Oggi la vita
1: con... però me l'hai spiegato, aspetta, sennò sono scemi, non capisco. Sì, ma... se ho un contratto mi dici che tu mi dai 1.700, 1.800.
2: Non mai faticato, quindi non sapete, capito?
1: Però mi rispondono.
2: Non sta con il microfono in mano, allora non sapete.
1: Si mi dici, ma diciamo di cretina, che se poco mezzo sicuro.
0: Parla per te.
1: La cosa, solo io sono cretino, Marco è un genio, però volevo dirti perché dal tuo punto di vista, se io sapevo per esempio 1.500 euro al mese, tu me ne dai solo 1.000 perché io ho già gli zangoli e ho già sagli.
0: Non hai capito, no, è facile ragionare.
2: Ma se tu fai 1.500 euro al mese, se tu fai 3.000 euro al mese, fai 3.000 euro al mese, non è quello il discorso.
1: Ah. Ma io c'hai solo un culo, perché?
2: Allora, mi sembra a me, sì, per avere una partenza, uno ha minimo per vivere, lo deve avere. Però,
1: minimo, non esageriamo.
0: Scusa, ma che azienda tieni tu? Che cosa, di cosa ti occupi?
2: Non mi interessa.
1: Non mi interessa, vai.
0: Ma voglio capire se effettivamente, come dici tu, è un lavoro dove io per entrare devo per forza fare praticantato da te, oppure se magari ho studiato, ho fatto esperienza da altre parti, vengo da te e posso essere già qualificato e inquadrato un pochino meglio.
2: Allora, falegname, meccanica...
1: No, che stiamo parlando? Dell'ascoltatore di prima che doveva salire le cose in gol, senza orario, tutta la giornata, senza orario, e va a salire soltanto in gol. Cioè, chi leva scarico il camion e leva una coppa all'appartamento, va bene, che se va a fa 850 euro al mese, 6 giorni su 7, senza orario. Perché tu mi hai solo 8,50? Capi? Che se voglio capire a te, però sono ignorante, non riesco a capire. Dimmi.
2: No, allora, se la cosa è come registro, mi chiama poco, dove la prendere di più?
1: Siamo esempio, quando l'hai visto tu per fare un serie chist?
2: Ma non posso dire che io, ma oggi un manuale oggi proprio 000 da pigliare 70 euro io, proprio 0
1: 70 euro io, quando sono? Sono 1.300, 1.400 un mese, quando sono?
2: Ah, un mese, sì,
1: un manuale,
0: lordi,
1: un manuale.
0: Lordi però,
1: lordi o netti?
0: O neri?
2: No, ma pure netti il naso a caisse, netti il naso a caisse,
1: quindi o se veni sfruttando a chi ne prima, sei d'accordo con me?
2: Chiaro, che però se andavo a vedere o parte che hai fatto inizialmente.
1: Oh, dimmi una cosa, si va a fatica andare nella cucina, vabbè, non saccio fuoco cuoco, non saccio fuoco garzone, non saccio fa niente. Mi dice, non soltanto che ha già scupandella, ha già la vocessa e ha già il tamponnezzo, va buono, però ha già la vocessa, ha già la via piatti, ha già la vesico. Se cosa sa ci fa? Ma può dare uno stipendio normale, 1.300, 1.400 euro?
2: No, come no?
1: La già vi? Oi, che si trova con me lui, oi! Ah,
0: ma sono capace,
1: se tu che si mal pensando
0: in radio,
1: ma se tu sei piacere. È mal pensando questo,
0: ma
1: capito?
0: Per piacere, dai.
2: Che
1: poi sì, ma bada a fuoco che mi dai 3.000 euro al mese, no? Perché sa ci fu cuoco.
2: Hai capito com'è?
1: A così è. No.
2: Davide lo fa a un spazzino e a scopandere che si chiama. A Davide pure qualcosa di che lei.
1: Che essere? Oh, io che si trovo con me noi. Grazie.
2: Non vuole ambire.
1: Non ci capito quello che stai dicendo, però insomma,
0: no, tu a lui vai ad ambire, cioè, capito? Lui poi fondamentalmente
1: sarà
0: Gesù di qualche azienda che poi dopo tu diventi un padre eterno.
1: L'ultima prima di chiudere, ma tu sei d'accordo che mi devi fare un contratto nazionale, normale, legale?
2: Sì.
1: Cioè, io vengo a tu te, tu mi fai un contratto come normale, insomma.
2: Però.
1: No, come va a
0: però, aspetta.
2: Allora, mi senti a me?
1: Sì.
2: Un passo nazionale con tutti i cuori. Però poi dopo devi pure imparare, devi salire di grado.
1: E certo, poi tu mi papicciò assai si sa di grado.
2: Rimana così.
1: Cioè, c'hai venga, tu devi fare un part time, tu mi avrai un contratto nazionale su 1000 euro al mese, no? 4 ore. Tu mi fai fare solo le 4 ore e mi avrai 1000 euro al mese, no? Netti.
0: Hai iniziato a parlare di soldi e mi si è emozionato così.
1: La finanza vita.
0: Avanti.
1: No, scusa, rispetto al tuo lavoro,
0: avranno fatto, sai come si dice, l'intercettazione.
1: Però sei tu.
0: Bravo.
1: È lui che ha mal pensato, ma che chi ragiona con me?
0: Ma quando mai?
1: Se la ragioni tu che hai pensato male.
0: Ma per favore.
3: Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Alessandro Chischis, di cosa vogliamo parlare adesso?
1: E di cose che non parliamo noi napoletani più che altro, ma chi viene in visita a Napoli ne parla. Infatti Giletti, il giornalista che conoscete tutti quanti, viene spesso a Napoli, viene spesso a Napoli, è stato due giorni fa, è stato a Napoli, è stato al centro per ritirare un premio, viene intervistato da Napoli Today e dice: ma ogni tanto bisognerebbe farla in questa città una tiratina di orecchie ai politici, va, per esempio, e sentiamo cosa dice, vai.
2: Guarda, io penso che Napoli sia una delle città che è migliorata in modo importante in questi ultimi anni. Poi però qualcuno mi deve spiegare come mai nella zona più bella turistica sono mesi che io vengo e non si riesce a costruire una strada, a finire la strada principale, no? I turisti escono e si trovano ancora i lavori in corso. Oggi vedevo però che c'erano due operai. Ecco, questo francamente non è da città europea. E ce ne sono tante altre cose, il Castellovo chiuso, la villa, il centro chiusa, perché uno fa una tranvia quando ha già fatto la sotterranea sotto la metropolitana allo stesso punto. Io investirei i soldi su altre cose, però per carità, Napoli è come una squadra di calcio, cioè a Napoli si fa una squadra di calcio che ha dato lezioni alle squadre del nord, perché ha vinto e sta vincendo con un sistema industriale organizzativo di squadra proprio a livello societario. Quindi questo è, non è la vittoria di San Gennaro, no? Come era una volta ai tempi di Maradona. E quindi ti racconta una città in grande crescita, che però ogni tanto qualche tiratina ai politici bisognerebbe avere il coraggio di fare.
1: Vabbè, ciacchia a merca, come si dice a Napoli, dice, va, come una città che ha la squadra di calcio che ha fatto impresa poi alla fine ed è un'eccellenza, però la città non riesce a sistemare le proprie cose e dice facciamo una tiratina di orecchie alle autorità, oppure chi dovrebbe fare queste cose. E insomma sono d'accordo, perché poi noi napoletani parliamo sempre, siamo belli, Napoli, però insomma non ci
3: ci ha fatto un bello zuppone,
1: non riusciamo a chiaitarci i nostri diritti, no? Quando io parlo del turismo tutti quanti mi telefonano e dicono lo so, ma perché sei contro questo turismo, il turismo è bello, porto, ma manca quello, strade principali ancora con i cantieri, maschio, come si chiama, no? Il Castello dell'Ovo chiusa,
3: perché stanno facendo i lavori lì davanti,
1: che lavora, cosa così, e non si riesce a finire un lavoro. Siete d'accordo con Giletti? 081.
3: Chi la fa la tirata d'orecchie?
1: 546, non lo so, tu la faresti una tirata d'orecchie ai nostri politici?
3: Spesso l'abbiamo detta.
1: No, dico, tu personalmente la faresti la tirata d'orecchie oppure...
3: Che senso devo fare la tirata d'orecchie? Cioè, ma a me fa morire. Tu sei lo scarica barile
1: pronto,
3: italiano perfetto.
1: Pronto.
3: Falla tu la tirata d'orecchie.
1: No, dicevo tu. No,
3: ma vedi come sei, coniglio.
1: Pronto.
3: Falla tu la tirata d'orecchie. Perché quando uno fa... quando uno fa una domanda, perché la rigiri al contrario? Rispondi alle domande.
1: No, perché ti vedevo con l'accento, diceva su scemo che sta dicendo. Allora mi è venuto.
3: Ma quando ho chiesto su scemo che sta dicendo? Cioè, il discorso è che, secondo me, per carità, massimo rispetto per Giletti, che è un giornalista, fa cose interessantissime e tutto, l'ha fatta in, come dire, celatamente un po' già la tirata d'orecchie, dicendo che qualcuno dovrebbe fare la tirata d'orecchie, ma a questo punto potrebbe dedicare una puntata del suo programma a queste anomalie della città di Napoli. Ci darebbe sicuramente una grande mano, questo potrebbe essere anche un buon risultato. Pronto?
1: Si sente niente, fratello.
3: Se ci stava Froio già eri stato tagliato, amico mio.
1: Ma non attaccava manco a parlare. Pronto?
4: Ciao Rosa, ciao Marco.
1: Ciao bello, ciao.
3: Chiaro.
4: Ciao. Rosa, prima tu dicevi una cosa, no? Il sindacato, dall'azienda. Ma il problema sono i lavoratori, non è sui sindacati.
1: Anche. Sì.
4: Io lavoro in vigilanza, ne hai parlato tanti volte tu, no?
1: E come no?
4: Nell'area sociale.
1: Siete proprio sfruttati voi, sì.
4: Ma stanno accesi, ma sì. Quando si deve andare a mettere bianco su nero, i lavoratori fuino.
1: E che aveva paura di perdere i posti, capito?
4: È vero che c'è stato questo sindacalista che si mette sui social, che è uno dei peggiori, Però voglio dire, non sono tutti quanti uguali.
1: Sai come fanno i sindacati, cioè, in Italia? Come fa l'amministratore del palazzo che non votano i problemi, no? Per esempio sta Marco che mette sempre la munnezza fuori la porta. Allora va tu chi le dice, signor Pesacane, lo sa che il signor Verde si sta lamentando di lei, dice che lei mette la munnezza, l'hai vista la mia, si capisce? Cioè, è tutto a te,
4: no,
1: a Ind.
4: Scusami.
3: E io dico sì, lo so, grazie, arrivederci.
1: Vabbè, stavi dicendo?
4: Non è così, perché quando tu, per esempio, per la vigilanza, che ci sono tanti tanti problemi, tipo trasferta Italia per non pavo straordinaria, e tu poi lo cioè, praticamente si deve agire, si va a il filtro, si va ad un avvocato, no?
1: Certo.
4: E tu hai scritto come sindacato e che non se ne importano proprio tutto questo, si deve dare seguito alla cosa.
3: Vabbè, tu dici che dovremmo denunciare di più fondamentalmente.
4: Il problema sono questo sindacato, si ferma.
1: Il problema dell'Italia è che abbiamo aziende troppo piccole, capito?
4: Il problema è come dice Rosario, che il cane approfitta della fame, poi al di là della vicinanza.
1: La fame, sì.
4: Il settore della stessa traccata, non parliamo della ristorazione, mamma mia, peggio.
1: Si mangia una fame la gente, sì.
4: Così lo so.
1: Ciao, ciao fratello, ciao.
4: Ciao.
1: Bocca al lupo, resisti.
3: Ciao ragazzi, mia moglie assistente alla poltrona per uno studio dentistico con esperienza di 5 anni, è andata a lavorare in un altro studio, le facevano fare 12 ore di lavoro, quindi alle 9 del mattino alle 21 di sera non stop tutti i giorni, gli volevano dare 600 euro al mese, ovviamente fatto il primo è andata via, è scappata via poi dopo.
1: Però ce l'ha fatto in un mese, capito? Pronto, è caduto, vai.
3: E in quale città? È stato già detto di Cienzo? No, non ancora.
1: Pronto? Vabbè, andiamo avanti. Ma ci sei? Ci sei? Pronto? Ciao.
5: Ciao, sono Tommaso da Napoli.
1: Ciao Tommaso da Napoli, dimmi.
5: No, volevo andare in diretta.
1: Già sei in diretta, non filtriamo.
5: Ah,
1: diretta, vai.
5: No. No, niente, volevo raccontare la mia storia.
1: Prego.
5: Riguardo il lavoro.
1: Prego.
5: Niente. Questo io l'ho lavorato 25 anni con un'azienda, perché lavorato mio padre per 40 anni. Visto ovviamente sono passati man mano da due soci, ovviamente i figli ne sono diventati 6, i figli ne sono diventati 12. Insomma, una bella azienda, si hanno mangiato tutte cose e ci hanno fatto fuori a 45 persone.
1: Mm.
5: Senza darci un euro, in mezzo al strato con una moglie e due figli, senza avere un euro di...
1: Ma avete fatto causa? Avete fatto causa.
5: Dopo 6 anni ho vinto la causa. Mm. Questi signori che si sono trattati hanno fatto tutte cose intestate, hanno messo il capilegno come dice Rosario e niente, non ho ricevuto un euro. Ma mi chiamo l'avvocato 2 anni fa, dice vieni qua, portami 800 euro perché ti facciamo pigliare di occupazione qualcosina dall'INPS. Hanno fatto tutti i documenti, l'INPS mi dice no, guarda, ci mancano documenti per l'ufficiale giudiziario, ci vogliono mi manca questo documento, ti diamo 90 giorni per darti questo documento. Il tribunale ci ha messo 2 anni per lasciare rivisitare i documenti, ti ha già fatto, come si dice a Napoli, cornuto e ammazzato.
1: Questo
3: ma scusami,
1: dire.
3: Loro si sono tolti dalla faccia la società e tutto, l'azienda, no, quello che era.
5: Siamo sempre uguale, solo hanno cambiato, mo c'è un figlio.
3: Però dico, scusami, non erano loro che erano i titolari quando c'eri tu, cioè non si potrebbe, cioè legalmente chiedo, non dovrebbero rivalersi comunque sul passato?
5: C'hanno ancora quel nome lì, SRL, tutto cosa. Però non ci hanno potuto fare niente, cioè io già fatto, te ne racconto un altro anche del sindacato, mia moglie ovviamente, io facendosi figli più grandi, io andavo a lavorare, lavoravo urciavo, come diciamo a Napoli, lavoravo un poco qua, un poco là, mia moglie dice vabbè, ora fa due, una mia amica dice tu fa due servizi a qualche parte, manda ad una signora, una signora, un insegnante. Cioè sì, se vuoi venire 2 o 3 ore ogni 2 o 3 volte a settimana, però non ti posso dare più di 5 euro d'ora. E io dissi, sì, a mia moglie, ma ne va la prima, mia moglie, vabbè, sempre qualcosa. Questa signora aveva il marito sindacalista, cioè proprio l'ufficio di sindacato.
1: Bravo.
5: La cosa gli disse, sentite, se volete qualcosa, ci volete 2 o 3 volte come sa a casa, pure entro con l'ufficio mio. Vi faccio, vi posso dare sempre 5 euro loro, però 2-3 euro massimo ogni mese.
1: Faccio fatica, bravo.
5: Bravissimo.
3: Generoso, però, dai, cioè, poteva non dartela questa possibilità, fondamentalmente.
5: Ah, dici tu,
3: certo. Scusa, restava così, invece così ha potuto guadagnare 5 euro in più.
1: Babbo, resisti, fratello. Ciao.
5: Devo dire la verità, dopo tanto tempo ho trovato un'azienda che
1: Vedi?
5: Benino, a Napoli qua in Campania è benina, non è bene, bene, bene, ma è benina, c'è qualche piccolo.
1: Poi tu stai accontentando, e va bene così, vedi?
5: Io mo sto sul furgone, io vado facendo i consigli. Quindi auguro belle cose a tutti quanti.
3: Ma a ciao, te ciao, belle ciao. Cose, amico mio, soprattutto a te. Buongiorno ragazzi, da tempo che molte aziende costringono i dipendenti a restituire parte dello stipendio mensilmente se vuoi lavorare ormai un po' in tutto il sud. Sta cosa ce l'hanno raccontata spessissimo ed è una di quelle che a me mi fa proprio incazzare terribilmente.
1: L'imprenditore di prima, ma voi state facendo una cattiva pubblicità perché invogliate la gente ad andarsene. Gesù. Fui te! Vai, vai, vai! Fui!
3: Guardate, era proprio il messaggio che stiamo cercando di lanciare. Se questa è la realtà, manata, fui te!

0: messaggini a quelli che arrivano al 342 00 00 100. Andiamo a vedere che cosa ci state raccontando. Ragazzi, vorrei recuperare alcune puntate vecchie, come posso fare? Dal sito, se non riesci ad aprirle dall'app, vai sul sito, clicchi proprio www.chischissenapoli.it e lì trovi la sezione dei podcast. Vi ricordiamo, Nellino, correggimi se sbaglio, trovate le puntate dell'ultima settimana, quindi al massimo quello che potete recuperare è quella di giovedì scorso. Ragazzi, buongiorno, questo è il motivo per cui andiamo via da Napoli. Oggi proprio fanno 26 anni che sono morto per colpa di questi personaggi parassiti, succhia sangue. Sì, perché poi alla fine tu rinunci a casa tua perché ci sono troppi benefit da un'altra parte, che poi questi non sono benefit, dovrebbero essere la normalità, e quindi siamo costretti poi ad andare via. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno
1: ragazzi.
2: Ciao.
0: Ciao caro.
1: Peppe da Varese. No, io volevo solo dire una cosa, no? Perché bisogna dire l'uno e l'altro. Io penso che anche gli imprenditori stanno passando momenti difficili, perché se uno guadagna qualcosa in più, per quale motivo non deve pagare qualcosa in più?
0: Gesù.
1: Questo penso.
0: Mi sembra ovvia la risposta, amico mio.
1: Scusa un poco, Marco, scusami. Se io guadagno 8 al mese, giusto? Su 10 operai, faccio un esempio. Guadagno 8 al mese. Quel 8 al mese vado giusto per pagare a loro. Come faccio a dargli qualcosa in più?
2: Anzi aiuto,
1: bravo. Sai quante ditte, quante aziende, quante che chiudono, non ce la fanno nemmeno loro.
2: Maturisce.
1: Purtroppo è un momento un po' difficile, perciò dico non
2: maturisce. E non mi trovo, sai perché? Non mi trovo, perché la ricchezza presente nel paese dice che è diversa la cosa. Io tengo un sospetto che io ci guadagno sempre 4.000 euro al mese, per esempio. Però se non ce la faccio a pagare, perché non pensi che tu te ne vai a casa senza stipendio per pagare l'operaio. Se faccio l'impresa.
1: Per mantenere gli operai, sì, faccio una cambiale 70.000 euro ogni anno. Per mantenere gli operai.
2: Ma vuol dire che l'azienda non funziona, caro fratello.
1: Non funziona, ma non è che non funziona. Io devo vivere anche con la mia famiglia.
2: E chi è andato a campare? Chi la famiglia sua? Scusa.
1: Io devo campare e sto campare anche loro. E loro mi capiscono e andiamo avanti. Loro sanno tutta la situazione. Ma è difficile.
2: Guarda,
1: oggi giorno è difficile.
0: Io credo che dalle nostre parti
2: si è
0: creata una filosofia che, col fatto che adesso vuoi o non vuoi, siamo in Europa, abbiamo visto nel resto d'Italia e del mondo come funzionano le cose, ci stiamo un po' rendendo conto. Però qua continua questa cosa, vedi, anche l'amico di prima che diceva sono 5 euro all'ora, no? La moglie che andava a lavorare per 5 euro all'ora dice vabbè, comunque qualcosa è. Bisognerebbe avere il coraggio di dire no, non è qualcosa e niente, non ci si va e si deve lasciare il posto vacante. Pronto?
1: Ragazzi, Umberto, buongiorno.
0: Ciao Umberto.
2: Ciao.
1: Ragazzi, avevo mandato pure un messaggio. Allora, io purtroppo dal 2020, dal periodo Covid, noi siamo stati costretti ad aprirci una partita IVA.
2: Sì.
1: Ok? Partita IVA forfettaria, vai giù, cioè. E alla fine il lavoro che faccio non potessi manco fare, perché sono un courier, non posso fare il tecnico.
2: No, ma è pure illegale, perché fai un lavoro continuativo.
1: Ah,
2: e
1: bravissimo. Però per lavoro purtroppo, sai, ma devo guardare fascisti.
2: Ma che la colpa ne ha tu, è dell'ispettorato del lavoro che non controlla queste cose.
1: Bravo, no, ma il problema è un altro. Io voglio dire all'imprenditore di prima, allora se non ci fossero gli operai, tu dovessi abbassare la serata. E poi quell'altro che ha chiamato prima, che bisognerebbe vedere, io non ce la faccio con 1.000 euro, a cominciare a voluare i BMW, cominciavo a togliervi le banche, cominciate a togliervi altri vizi e ti faccio vedere come alla fine ci rientri.
0: Ma sai qual è il paradosso? Che la BMW se la prendono grazie all'azienda, che hanno tutta una serie di sgravi, cioè non è che se la sono comprata loro. Cioè, capisci?
1: No, ma il problema è che cominciate a togliervi tutto quello che di più, le spese in più, perché se volete fare bella vita e poi dopo pretendete che un operaio vi lavora 12 ore al giorno e ci metterà 500 euro a mano al mese, gli avete sbagliato palazzo. Purtroppo la situazione è questa. Siamo anche noi, non siamo appoggiati dai sindacati, siamo anche noi che non siamo buoni, perché se non ce ne siamo affaticati, faccio vedere come loro dopo si brucia un poco il di dietro, perché gli operai, allora l'operaio ti porta il lavoro e ti porta i soldi all'imprenditore. Io non dico che cambierà 5.000 euro al mese, però dammi lo stipendio adeguato e dammi lo stipendio comunque.
2: Ma loro pensano, finché c'è fame c'è speranza, capi? C'è sta sempre qualcuno che bene, non vai tu, venanate, capi?
1: Purtroppo che sei alla fine.
2: finché c'è fame c'è speranza, capito?
0: Allora poi scusami, tu dal Covid che ti sei aperto la partita IVA, sei, saresti diciamo assunto o hai un contratto di collaborazione?
1: No, aspetta. No, io ho una partita IVA, io fatturo.
0: Aspetta, però tu hai detto sei un corriere, ma teoricamente sulla carta fai altro.
1: Sì.
0: In tanti anni nessuno ti ha mai fatto un controllo a te.
1: No, ma io sono... No, mai.
0: E questo è grave.
1: Fatti i controlli, vai giù. Mai fatti controlli.
0: Cioè, questa cosa pure è molto grave.
2: E l'ho detto prima, l'ispettorato lo lavoro.
1: Ma sono fortunato, perché se vado a faticare, per esempio, sto montando una cosa, per esempio, vado a lavorare in un bar a Montana, ma che trovo? Io sono fortunato, per me, perché a parte a me il verbale che ho, ma lo vanno pure, perché io faccio nome e cognome di chi mi ha fatto, cioè, di chi mi hai, per esempio, fatto imposto a fare questa cosa, perché poi deve essere una cosa provvisoria. Un anno, due anni, si è arrivato a sei anni, vai giù. E diventa un poco.
2: Beh, certo, che a partita IVA non superano i contributi del.
1: A me non piace.
0: Ma Napoli è bella, lascia stare. Ciao caro, un bacio.
1: E mi raccomando, ragazzi, non chiedete l'aumento.
0: Ma no, si pazza, no, ma quando mai? No.
1: Ma raccomando.
0: No, no. Ciao ragazzi, ascolto queste storie dal Friuli, ormai da 28 anni sono qui e queste sono le cose che poi ti fanno ammalare. Ah, Tony, lo chef da Lignano, ciao caro, un abbraccio.
2: Ciao fratello. Ah, quanti chef pavamangore. Vabbè, ci fermiamo, ma vengono tutti i chef, ma che capito,
0: guarda che non come quando vai...
2: C'ho mio cognato che guadagna bene. Vabbè, ci fermiamo un attimo e torniamo subito, vai.